0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Love you, like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: This is In The Club, exclusively for you.

stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.

0: 105 e 105 in The Club Deluxe. We'll be back in a while. I'm moving to the sun.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in The Club

0: Florida Club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: De aquí yo no me voy sin haber pedido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The most exclusive night, all night long. Welcome in the club.
2: So we're in the club.
1: In the club, summer edition.
3: You're listening to UO Sakura Radio.
1: UOA.

0: Club Deluxe. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: This is 105 in the club, exclusively for you. L'estate dance è 105 in the club.
3: This is Cora Radio with you.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Detox. Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
2: We have a

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание! 22 to the

0: davanti c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Ti svegli senza ricordare nulla? Ecco come ricordare i sogni. Io sapevo che non ti devi toccare i capelli, Boris, com'è che devi ricordarti?
3: Capelli?
2: Sì, no, se ti tocchi i capelli non ricordi più i sogni.
4: Ma veramente, no, cioè, diciamo che i pelati sono avvantaggiati, Marco, ecco.
2: Sì, in teoria sì.
5: È l'ippocampo la parte fondamentale per ricordare i sogni, perché ci si può allenare per ricordare i sogni al mattino. Anzitutto volerlo davvero, cioè prima di addormentarsi bisogna ripetere a se stesso di voler programmare mentalmente la psiche per poterlo ricordare.
4: Funziona?
5: Al risveglio, appena aperti gli occhi, restate immobili per qualche istante, a ciò che il corpo non sia costretto a memorizzare un nuovo movimento, ma resta concentrato su quanto fatto la notte. Quel piccolo trucco, diciamo, che aiuta a non scuotere i ricordi. Bisogna fare molto attenzione a cibi e bevande. Bisogna evitare gli alcolici e la caffeina nelle ore serali.
2: Diglielo.
5: Queste
2: Boris,
5: sostanze possono disturbare le fasi del sonno. Se per esempio si mangia qualcosa di pesante poco prima di chiudere gli occhi, il cervello sarà più improntato a dare degli input allo stomaco per digerire quanto mangiato
2: che non stare a pensare ai sogni.
5: Esattamente,
2: certo.
5: Sì.
2: Se mangi salsiccia e fagioli,
6: mamma mia che buona,
7: ma anche un'intera meringata,
2: te li avrei fatti assaggiare. Che cosa non ho fatto, un capolavoro.
8: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Buongiorno capitano, ha ragione Boris. Mi è successo ultimamente o di mangiare un po' troppo pesante la sera, sai, estate, Sicilia, cose unte, fritte, e di fare degli incubi assurdi durante la notte, oppure di bere come una spugna e sognare di lottare con i dinosauri durante la notte. Ciao Simonetta da Busto.
10: Boris, quindi mangiare la peperonata la sera con una bottiglia di vino rosso non va bene? Ciao, colazione da Davide.
11: Ciurma, buongiorno capitano, mi immagino il tuo stomaco, cosa posso...
10: Ciao, colazione da Davide.
11: Ciurma, buongiorno capitano, mi immagino il tuo stomaco.

0: Buona giornata a tutti, ragazzi.
1: Dica, capitano, adesso sei nonno, ti pedi non mangiare che le robe lì, ti chiedi da mangiare il riso soffiato, l'integrale, che le robe lì, no?
2: Boris, Davide, il camionero di Rapallo, io soffro invece del rimanere coscienti mentre si dorme e quindi mi sento intrappolato nel mio corpo, so che sto dormendo, vorrei svegliarmi ma non riesco e ho imparato a urlare fortissimo dentro il sogno e mia moglie da fuori sente solo e quando sente così lei sa che sono in difficoltà dentro il sogno intrappolato e mi sveglia. A colazione, capitano, ti voglio bene.
3: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.
4: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
5: Solo su Radio 105. 105. Che bello.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: C'è una notizia che mi ha incuriosito, perché io la vivo in prima persona.
4: Quale?
3: Perché muoviamo la gamba senza accorgersene? Per esempio, adesso io vi sto parlando e dindolo la gamba.
5: Ma quale gamba?
3: Tutte e due.

0: 2 potrebbe essere un segnale nascosto che il corpo ci sta mandando.
1: È un movimento stereotipato, un'agitazione motoria che diventa autoregolazione inconscia. Mi spiego meglio: quando il cervello non riesce a trovare dove incanalare un eccesso di energia, allora lo sfoga sugli arti, in particolare sulle gambe, la destra molto spesso, per chi è destro, la sinistra per chi è mancino.
0: Certo,
1: o dondolate o la muovete in maniera nervosa. In realtà il cervello è in fermento e quindi non sa dove direzionare tutta questa autostimolazione sensoriale, che però mantiene molto più in attività la mente. Questa condizione interessa circa il 10% della popolazione mondiale.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Il protagonista sei tu.
4: Ciao capitano, anche io fin da quando ero piccola ho sempre mosso le gambe, cioè tipo un dondolio, l'ho sempre fatto e lo faccio tuttora che ho 41 anni, cerco di limitarlo, di controllarlo facendolo piano in modo da non dar fastidio a mio marito, ma l'ho sempre fatto. Ciao, Enrica da Mantova.
5: Capitano, che fastidio questa roba, la mia compagna lo fa mentre facciamo l'aperitivo su un dehors che è tipo in legno, vibra tutto, mi dà un fastidio, mi fa uscire fuori di testa, la fermo io con la mano e gli stringo il ginocchio così almeno sta ferma.
6: Oh, esauriti, avete mai provato a dondolare la gamba quando c'è un cane maschio nei dintorni? Provate un po', provate, e vi si attacca un coso, vai, vai, provate.
7: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. A me capita spesso, oddio, capitava spesso di addormentarmi solo sfregando i piedi uno contro l'altro e ho dovuto smettere perché mio marito mi voleva far dormire sul divano. Ciao a tutti, Silvia da Mogià.
8: Oh, che fastidio! Ho il mio compagno sempre, sempre che si è seduto sulla sedia mentre mangiamo, al ristorante, al cinema. Lui la fa saltare sempre, se non è una sono tutte e due. E io, Simo, sta fermo, Simo, sta fermo. Niente, continua, imperterrito sempre. Vanessa da Conegliano.
9: Buongiorno capitano, Walter da Trieste, anch'io muovo sempre le gambe. Il dottore qualche anno fa mi disse che è il morbo della gamba stanca, infatti di notte mi dovevo alzare, girare intorno al letto, fare una camminata e poi tornare a letto, perché sennò mi venivano i dolori alle gambe.
10: Mio nonno dondolava spesso la testa, ma quando usciva dalla trattoria. Ciao Danilo, l'idraulico.
11: Sto andando a Torino, ho tutte le gambe e le braccia che mi ballano, sono in macchina, un sonno boia. Ciao a tutti, grazie perché mi tenete sveglio, traballante. Ciao, ciao.
12: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
13: È arrivata l'estate.
14: Solo su Radio 105.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
23: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
23: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Radio 105, proud to be different.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: A proposito di colori, attenzione, sì. Le persone meno intelligenti possiedono l'auto di questo colore.
3: Ma no, ma dai, mamma.
4: Adesso sta a vedere Betty che sono le nostre.
5: Infatti, ho già paura.
2: Okay, adesso sì. Tu, Ilenia, sì. Per esempio, la tua di che colore?
4: Guarda, non ho letto la notizia, dico la verità, io ce l'ho blu e grigia.
6: Come blu e grigia?
4: Non è blu e grigia.
2: Betty, che colore ce l'hai?
5: Nera.
2: Boris?
7: Antracite.
5: Antracite, quindi grigio. Grigia.
2: Allora dai, spiegaci.
7: La stretta correlazione tra intelligenza e colore effettivamente esiste. Coloro che hanno queste auto di colore che sto per enunciare effettivamente si hanno un quoziente intellettivo meno alto
8: che
7: di
8: cattiveria.
7: Chi invece
4: più
7: ce l'ha
4: basso,
7: di altri.
4: Quindi
5: no.
7: Marrone.
8: Vabbè, ma marrone dai.
9: Ce l'ha nessuno.
8: Chi ha l'auto marrone? Cioè,
7: significa una resistenza al cambiamento e quindi le persone datate puntano ad avere l'auto marrone come si faceva negli anni 70.
4: Scusa.
7: Giallo. Il giallo è dettato dal mettere in relazione il grado di superficialità. Cioè chi avrebbe acquistato il giallo o il cioè, guarda come ce l'hai, mi va benissimo, anche che si noti, poco importa se è un giallo limone che poi diventa scherno. Il grigio semplice, quello molto chiaro, perché il grigio fa parte di uno stato d'animo che spesso è altalenante, per cui non si ha voglia di osare. Questo darebbe senso di superficialità, sì, ma non solo, più che altro di lascia faire, lascia passé, come viene viene.
10: Cosa bella.
4: Milanese.
11: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
12: Capitano, io mi ricordo, mio padre aveva una BX Citroen marrone cacchina. Francesco da Reggio, ciao.
13: Ragazzi, ma non ci credete, ho appena visto una macchina marrone e comunque io volevo dirvi con la macchina gialla, eh.
14: Qualche anno fa c'avevo la Dacia Brown Chili, l'era il colore, e l'ho presa perché non ho pagato nulla, l'usciva così a gratis.
15: Ragazzi, con la macchina gialla si dice macchina gialla chiudo, tirando un pugno all'altro, quindi praticamente spaccando la spalla del tuo vicino. È un incubo, i miei figli lo fanno tutti i giorni e è un incubo, queste macchine gialle.
16: Ragazzi, io ho la macchina color sabbia, ma non perché sono scemo, è perché sto in campagna e tutte le volte vado a casa, terra, polvere, fango, si vede meno sporco.
17: Io ho preso la Clio avorio perché non avevo più soldi per scegliermi il colore, la volevo nera, ma la volevo nera opaca, ma costava troppo. Vanessa dalle colline del Prosecco Conegliano, provevo tanto tanto tanto Prosecco.
18: Buongiorno capitano, Samuele da Cuneo. Io fino all'anno scorso avevo una macchina marrone, poi l'ho cambiata e tac, mi ha aumentato il quoziente intellettivo. Difatti ho superato anche la patente. Top, buona giornata, buona settimana.
19: Ciao, io sono grigio, chiaro, e me ne vanto e sono contenta. A volte non essere intelligenti è una fortuna.
20: Tocco bello, tocco.
21: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105. 105. Cosa?

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Hey! 105.
0: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Che cos'è la nuova moda del caffè con tahini? Cos'è tahini? Ecco come l'insolita combinazione stia facendo impazzire i social. Che cazzo è il caffè
4: comunque,
3: con tahini?
4: Tahini potrebbe essere un giocatore di una qualsiasi squadra del campionato italiano.
3: È vero.
5: È l'insolita combinazione che sta facendo impazzire i social.
3: Ah, e cos'è?
5: È diventata virale perché il tahini è un ingrediente chiave della bevanda vegana che offre grassi insaturi buoni per il cuore, per chi dovesse avere problemi di cuore e abusa in maniera errata di alcune considerevoli quantità di proteine vegetali. E tra l'altro ci sono le fibre. L'aggiunta di tahini fornisce una sorta di sapore diverso al caffè, dà un effetto che viene definito swirl. Perché il tahini si scioglie lentamente nel caffè.
4: Cosa stiamo dicendo?
5: Considerate anche che il caffè, per quanto sia pragmatico definirlo intoccabile, viene cambiato da alcune catene. C'è per esempio una nota catena di caffè che propone l'olio d'oliva. Addirittura c'è chi aggiunge il limone nel caffè o la crema di semi di sesamo.
4: Io sapevo l'olio di cocco.
6: Sì, buonissimo.
5: Anche, l'olio di cocco, oppure addirittura c'è chi aggiunge lo sciroppo d'acero, addirittura il miele.
3: Sì. Capitano, io ci aggiungo la vecchia Romagna, stella al debbio.
6: Corretto.
4: Capitano, ci scrivono anche Tahini non è il ministro degli esteri.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Il protagonista sei tu.
8: Avete mai provato il caffè di Zanzibar? È un caffè con le spezie natalizie sostanzialmente per noi. Molto molto buono. Stefanina Francoforte, ciao.
9: Capitano, buongiorno a tutti. Caffè con crema di pistacchio, solo in Sicilia, top. Massimo da Trapani.
10: Capitano, io per non sbagliarmi prendo il caffè col brancamenta. Robert da Biella.
11: Il caffè va bevuto ristretto e amaro. Porca paletta. Francesca da Vicenza.
12: Capitano, mio nonno correggeva il caffè col vino. Io l'ho provato una volta, fa un schifo tremendo. Ciao, Daniele da Padova.
13: A dire la verità, la tendenza del momento è la correzione con il bombardino. Caffè col bombardino, cappuccino col bombardino, cioccolata calda col bombardino. Il top quando si va a sciare.
14: Cioè, io non vedo l'ora adesso di farmi un caffè normale. Ciao ragazzi, a colazione, Federica da Milano.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
2: Summer.
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
16: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105. Una

0: solo su Radio 105.
1: Il cervello ricorderebbe gli insulti e dimenticherebbe i complimenti. C'è proprio uno studio
2: quanto
1: su questo.
2: È vero, ragazzi.
1: È vero,
3: quanto è vero, ragazzi.
4: Ah, sì?
1: Pensate che un'esperienza negativa avrebbe un impatto 5 volte superiore rispetto ad una positiva. Perché accade questo?
4: È un meccanismo di sopravvivenza che è stato scoperto dagli esperti, che si trova nel nostro cervello. Il meccanismo sta nel memorizzare ciò che ci ha fatto male per evitare di incorrere in nuovi pericoli. Paradossalmente l'insulto pesa di più di un complimento. Il complimento passa, l'insulto resta. Ma del resto è come quando da bambini capiamo che non bisogna toccare il fuoco perché ci si scotta. È lo stesso meccanismo. Il cervello ha memorizzato quello e quindi lo tiene più all'interno della memoria a lungo termine. Per compensare un insulto servono almeno 5 complimenti, mi permetto di sottolineare, sinceri.
3: Tra di noi complimenti non ce ne facciamo mai, dovremmo farcene di più.
5: Beh, ma neanche perché? Insulti.
6: Hai ragione, Ilenia.
4: Di insulti?
1: No. Insulti?
4: A manetta.
3: Insulti proprio tutto il giorno.
6: Ilenia, lo sai che sei veramente bella e brava?
3: Anche tu, Betty, sei stupenda, simpatica e giovane, nonostante i tuoi colleghi ti diano sempre dell'anziana.
6: Ma sono
3: io, ti difendo.
6: Tu sei una bimba.
1: A me sta venendo lo schifo.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu,
8: sei tu. È vero, a scuola non mi ricordo che in che materia ci avevano spiegato che se tu metti un cartello su una porta con scritto non tirare, la prima cosa che fai è tirare al posto di spingere. Quindi la negazione, il cervello non è che la concepisce più di tanto, è come dargli torto.
9: Fai complimenti a una donna ogni giorno e se ne dimenticherà. Insultala una sola volta dicendole che è grassa e lo ricorderà per tutta la vita.
10: Ciao Marco, ciao Ciurma. Di mia moglie io mi ricordo praticamente solo ed esclusivamente i complimenti, perciò sono un po' in controtendenza, anche perché mi insulta tutti i giorni, perciò quando mi fa un complimento è proprio un evento eccezionale.
11: C'è anche il detto, sbagliando si impara. Ciao!
12: Ciao capitano, ciao Ciurma, Renzo da Cologno. È vero capitano, 26 anni nella stessa azienda, per 25 anni sempre detto sì all'inventario, un anno, 3 anni fa dissi di no, perché mio suocero doveva essere operato al cuore, per un anno mi hanno tenuto il muso, per un anno. Vabbè, vorrei sapere il motivo.
13: Capitano, secondo me è perché quando ricevi un insulto, a prescindere dalla reazione che puoi avere in quel momento, poi dopo, quando è tutto finito, che sei da solo, ci rimugini sopra e ti girano le palle, quindi è una cosa che poi ti rimane dentro. Ciao, Massimo da Torino.
14: Ciao capitano, è verissimo, perché a me piace scrivere e scrivo soprattutto quando sono incazzata nera e mi incazzo ancora di più perché poi quando sono contenta mi dimentico di scrivere. Ciao, Simo Vareggio.
15: Ciao capitano, il segreto sai qual è? Futtitinni alle cose brutte, vai avanti per la tua strada. Ciao da Claudio da Palermo.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
17: Summer! Oggi il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
17: Solo

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0
2: Summer.
3: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
4: Chi è? Chi è Betty? Chi è?
5: Marco! Lo sai che oggi sono ritornata a scuola? Due giorni ritorno a casa. Giusto da Parma.
4: Ma che patatone, bravo. Ma pensa un domani, un domani lui si ricorderà che ha telefonato a una radio e ha salutato Marco.
6: Marco non se lo ricorda.
7: Io da bambina chiamavo sempre una radio che era molto famosa all'epoca a Milano, la posso citare, era Radio Peter Flowers. Tipo 8 anni, chiamavo tutti i giorni, andavo in diretta e vincevo il CD di Eddie Brickell.
8: E quante ne ha di CD?
6: Tutti i giorni.
7: Tutti i giorni. E poi la centralina mi ha detto: non chiamare più bambina, perché non è che posso giocare tutti i giorni.
4: E vedi, mio figlio, questo WhatsApp dice: mio figlio si ricorda ancora la sigla dei Pistolas.
7: Una.
4: Questa qua, sentila, dai.
9: Sono Marco Galli, ogni mattina arrivano i Pistolas, effetto vitamina.
4: Ragazzi,
10: Mario, arriva. Sì, ma le piccole sotto vitamina.
7: Che meraviglia!
4: Che belli erano! Sembra lo zecchino d'oro.
6: Ha 25 anni oggi questo qua, minimo.
4: Pazzesco!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer. Il protagonista sei tu.
11: Ciao Marco, no, hai ragione, guarda, ti posso assicurare che mia figlia quando aveva 6 anni ti aveva mandato un messaggio, non aveva voglia di andare a scuola e tu gli avevi risposto di che hai mal di pancia, e lei oggi che ha 16 anni, quindi sono passati 10 anni, se lo ricorda ancora. Ciao ciurma, buona giornata a tutti, Laria da Besana.
12: Buongiorno capitano, sono Debora e io ricordo che a 5 anni mio zio, ex speaker radiofonico, mi portò per la prima volta in radio, mi fece fare delle pubblicità dove c'erano degli spezzoni con delle voci da bambina e da lì nacque la mia passione per la radio. E nel 2007 divenni una speaker radiofonica per una radio in Sicilia che durò circa 3 anni, però la passione per la radio non finirà mai, anche se oggi sono stata costretta a cambiare lavoro.
13: Buongiorno ciurma, io da ragazzina telefonavo sempre a Radio Sole, una radio d'Abruzzo, prendeva solo quella, e prima di conoscere voi, però ho un bellissimo ricordo, anch'io sono andata in diretta e fantastico, me lo ricordo ancora. Ciao, gioia d'Ancona.
14: Ma dell'Audirone ne vogliamo parlare?

0: colazione.
1: Capitano, quando avevo 8 anni mio zio trasmetteva in una radio locale che si chiamava Radio Base qui a Faenza e io chiamavo sempre insieme a mia mamma e richiedevamo sempre Carrie dell'Europe.
2: Ma ragazzi, quando facevate il passero solitario, che bello, che ricordi! Ciao, Francesca da Mantova.
3: Io mi chiamo Valentina, oggi ho 40 anni e il mio ricordo più bello legato alla radio siete voi. Vi ascoltavo quando facevo le scuole medie, alle 2 del pomeriggio, dopo che tornavo da scuola c'era il Freaking Away e con la mia amica Anna ci registravamo sulle musicassette i vostri spezzoni, le vostre canzoni, ci facevamo dei mix e un giorno abbiamo anche scritto una lettera chiedendo delle magliette. Le magliette non sono arrivate, ma ci hanno mandato degli stickers e avevamo decorato tutte le smemorande. Buona giornata, vi voglio bene, ciao!

0: 02 41 15 105. Prova ora.
1: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: amici, buongiorno dalla ciurma di Tutto Esaurito. Buon sabato, buon weekend.
1: Ma buongiorno a te, cari Leni, e diamo un bel buongiorno al nostro Micci.
2: Ma ben ritrovati, ragazzi. Ciao.
0: Ma buongiorno anche a Fabio Liuzzi, Max Madi, in regia Milano-Roma, la nostra bella Betty.
3: Ciao.
0: Ma bentornato,
3: oh,
0: capitano.
2: Ditelo, ditelo in giro, è tornato il capitano.
0: Betty, ma quanto c'era mancato?
4: Tantissimo.
1: Ma buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Ma che bello, siete tornati.
0: Sei tornato, capitano.
5: Torna a casa, torna su rientro. Scusate questa napoletana, ma è da sabato che qui, da domenica, se canto, su balla, su festeggio. Ciao, saluto Graziano anche, saluto Max Maldi, saluto Fabio Liuzzi, saluto la Betty, saluto Micci, saluto Pi, saluto Ilenia. Ciao Stellina, ma sei sempre più bella tu. Oh, ma cosa ti fa Tony? Cosa fa Tony?
0: No, è un po' di abbronzatura ancora che è rimasta.
5: No, ti sei schiarita, hai fatto i colpi di sole.
0: Gli scattucci,
5: che belli, ma ti stanno benissimo. Ci stanno.
2: Che occhio,
5: anche gli
2: Uzi,
5: ho visto. Beh, ma io vi curo, io ero malato, ma con un occhio l'altro lo mi rotola. E ascolta, Pi, tu sai che cos'è la tendinosi achillea?
1: No, mamma mia, Marco, no, che dolore.
5: Ma perché l'hai avuta anche tu la tendinosi achillea?
1: Ho avuto la tendinite, però.
5: Tendinite è un'altra roba, è più leggera. Cazzo, sono stato tre mesi con i piedi per aria e venivano lì, mi facevano ghiri da sotto le ballotte. Era lunga, quando ero in ospedale, e poi c'erano le infermiere, venivano lì, facevano ghiri
0: le ballotte.
5: Che bello, dai. Eleonora, ciao, grazie, buongiorno, bentornata. Ciao, Eleonora, grazie, ben trovata. Va bene, io ho detto quello che dovevo dire, sì. Fuori i coglioni, mi vado a scegliere una nuova malattia.
0: No,
6: dai. Avanti, avanti, ci posto.
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ma buongiorno, capitano. Oggi è una giornata pesante, ma per fortuna inizio con te. Ho i brividini su tutto il corpo. Buona giornata. Ciao, Valentina da Varese.

0: Olimpiada. Bentornato, capitano.
1: Capitano, bentornato. Ma chi se ne frega, butta giù tutto quello che devi bere, non pensare, l'importante è che sei qua con noi di nuovo. Bentornato capitano, ciao esauriti, vi voglio bene. Dani di Valdengo, biella.
2: Ragazzi, sono un omone di 100 kg, 1,90 m, però sentire il rientro e la voce del capitano mi emoziona. Un abbraccio a tutti voi che abbiamo aspettato veramente tanto. Ciao, Sivo da Biella.
3: Martino, senza niente togliere alla ciurma, che è comunque la ciurma e li adoro tutti, ma con te è tutta un'altra cosa, non c'è niente da fare, sei un mito. Era tanti mesi che non ridevo così. Grazie capitano, ti voglio bene.
4: Bravo capitano, è proprio vero il detto, finché che ne viva il re, quanche ne più vada via il cu. Ciao Antonello.
5: Capitano, emozione, sentirti di nuovo, bentornato. Mua, mua, mua.
6: Capitano, bentornato, tutti esauriti con te.
7: Ciao esauriti, per una mattina speciale.
8: Mangiugalli, mi smuove tutto l'ormone.
7: 105 tutto esaurito è...
8: Io muoio.
7: Fondamentale.
9: Un programma che si chiama...

0: infatti sabato 12 settembre 70-80-90. No, quello arriva dopo. Adesso c'è
1: l'oroscopanda. No, l'agenda di Betty.
2: Pizza, perché sbagli sempre?
1: È perché a me quando inizia con la O.

0: Oggi sabato 12 settembre 2026. E si festeggiano San Guido.
1: Auguri.
2: Auguri Guido.
0: E il Santissimo Nome di Maria.
1: Ah.
0: Per il viaggio nel tempo invece 62 anni fa, nel 1960, Nome di Maria.
1: Ah.
0: Per il viaggio nel tempo invece 62 anni fa, nel 1960,

0: tavolo musicale. Oggi facciamo gli auguri a Mahmood.
1: Auguri! Auguri!
0: Paola Turci.
2: Auguri! Auguri!
0: E Stefano Dorazio, scomparso nel 2020, e Barry White, scomparso nel 2003. E nel 1975, 50 anni fa, tondi, viene pubblicato il nono album dei Pink Floyd, Wish You Were Here.
2: Che album!
0: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono... Al primo posto l'Ariete.
3: Ce l'abbiamo qui l'Ariete. Fabio, vai su.
0: Fabio, oggi sei felice per un riconoscimento lavorativo.
4: Wow. Meno male, perché l'altro giorno ero felice che mi hanno riconosciuto. Felicissimo è stato.
0: Proprio felice, felice. E parliamo di multe, vero? Vabbè.
5: Eh sì.
0: Ma anche lo Scorpione. Farfalle nello stomaco. Il vostro cuore batte forte per qualcun altro. Invece il segno nefasto è l'Acquario.
3: Ai, come mai?
0: Tosse grassa e fastidiosa, dovuta forse alle temperature ballerine.
3: Ma copritevi la gola.
0: Anch'io ho un po' la tossa.
3: Ma tu non sei Acquario, Betty?
2: Cominciare, Betty.
0: E chiudo con il proverbio.
3: Cioè, dice che si porta avanti per lunedì.
0: Era che... sentite?
3: No.
0: Vabbè, proverbio, dicevamo. Se invecchiando... ti cadono tanto.
2: A me lo dici?
0: Le tue braccia hanno lavorato tanto.
2: Non solo.
0: Che significa?
2: Chi?
0: Che una persona che si è sempre spesa per gli altri spererebbe che un po' di bontà gli torni indietro.
3: Fai del bene, scordatene.
0: E fai del bene?
2: No, fai del male.
3: Vabbè, grazie Betty.

0: amici, buongiorno. Dalla ciurma di tutto esaurito. Potevamo mollarvi di sabato,
1: no,
0: voglio dire,
1: non può,
0: l'avremmo
1: non
0: fatto mai. Sabato dove magari molti italiani stanno partendo per il fine settimana, si stanno spostando, muovendo strade, autostrade. Ah, tu dici di no con quello che costa la benzina?
2: Ma stai scherzando?
3: Oh, apriamoci un distributore, ragazzi.
2: Ah sì?
3: Dai, nostro, personale.
0: Fosse facile, sì, però prezzi
3: bassi. Calmierati proprio.
0: Molto.
4: Facciamo di meglio allora, regaliamo la benzina noi, gli ascoltatori,
2: sì, certo.
4: No?
2: Ma sicuro.
0: Beh, qualcuno l'ha fatto.
2: Ah sì?
0: Non è che proprio la regali, però...
5: Allora, attenzione, c'è un paesino in Italia dove il carburante costa 20 centesimi in meno ed è la benzina del sindaco, Boris!
6: Sì. Stiamo parlando di Valle Castellana, piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui
5: ma
6: i
5: pensa.
6: Prezzi sembrano decisamente di un altro mondo, sicuramente di un'altra storia, di un'altra epoca. 1,75 al litro per la benzina.
5: No, non ci credo!
6: 1,89 il gasolio. Il distributore, attenzione, non è fantasma o sbagliato, è gestito direttamente dal comune. Cioè l'impianto, il comune fa la valutazione dei prezzi del carburante e poi fissa il suo prezzo come una qualsiasi compagnia petrolifera, ma lo fa calmierando i costi.
7: Quindi il comune, cioè proprietario del distributore.
5: Capito certo. Un cazzo, sì, capito io, ma proprio c'è. Niente. Sì. Ho un'idea comunque. Compriamo un benzinaio, compriamolo.
8: Avanti, avanti, ci posto!
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Anche nelle Marche, comuni di Ripatranzone e Castignano stanno facendo la stessa cosa. Emanuele D'Ascoli Piceno.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, sono Massimo di Milano. E stavo pensando che se un distributore così lo facessero in una grande città o vicino, in provincia di una grande città, la coda che ci sarebbe. Cioè finirebbe il pieno solo per aspettare di fare il pieno.
12: Anche nel mio comune, capitano, stessa cosa. Abbiamo il distributore comunale che costa decisamente meno. E il mio comune è Castelnuovo Nigra, in provincia di Torino.
13: Boris, allora cosa vuoi dire? Che ci stanno perculando tutte le altre compagnie petrolifere? Ci stanno perculando! Adesso da Tortona!
14: Buongiorno ciurma, Walter da Trieste. Noi qui a Trieste abbiamo la tessera regionale che ci dà gli sconti. Più sei vicino alla Slovenia e più hai diritto allo sconto, ovviamente. Tenendo conto che siamo praticamente attaccati alla Slovenia e si potrebbe andare a fare benzina in Slovenia o gasolio, quel che sia.
15: Capitano, se il comune ti vuole bene, ti fa una pompa, a colaccione Andrea da Firenze.
16: Buongiorno Marco, buongiorno ciurma. Oh Marco, è giusto che tu ti chieda come fa il sindaco di Milano a star dietro a tanti distributori che ci dovrebbero essere, ma finché non cominciamo a provarne a metterne uno, riesco a stargli dietro, ne metto due, ne metto tre, vedo che funziona, ne metto quattro, non si saprà mai. Invece è più comodo non farli. Bravissimo questo sindaco che ha aiutato i suoi cittadini. Ciao Tommy.
5: Ciao.
9: 105 tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
5: Dovresti sentire che spettacolo.
9: Lo ascolti?
5: Ho bisogno di ridere un pochettino ragazzi.
9: E ti tira su.
17: Forse non ci siamo spiegati.
9: 105 tutto esaurito.
17: Ho tutto esaurito. Ho niente.
18: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
23: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
22: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
23: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
22: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
25: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
28: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
29: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
30: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
31: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
32: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
31: Ti aspettiamo.
30: MD, buona spesa Italia.
33: Che operatore hai per la luce?
34: Ottima!
33: E per il gas?
34: Ottima!
33: Internet?
34: Ottima!
33: Mobile?
34: Indovina?
33: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
34: Davvero!
35: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
36: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
37: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: minimo. Cat's Eye.
1: Cosiddetto
0: Cat's Eye.
1: Questo era il nostro 105
0: Selection. Cat's Eye, gli occhi di gatto.
1: Meow.
0: Beh, insomma, amici, tu c'hai quel bel gattone
2: bello
0: a casa, bello pesante. Stavo pensando, se facciamo un viaggio in aereo, per esempio, ti porti quel gattone lì e devi prendere.
2: Più che altro
0: devi comprare un posto soltanto per lui,
2: Forse solo per il gatto, devo prenderne due anche per me adesso. Sono ingrassato da queste vacanze.
1: No!
0: Non lo so, infatti, tu se puoi volare. È tutta una questione.
2: Di pesi?
1: No, di equilibrio.
0: Di pesi, anche di equilibrio.
3: Ci sono delle notizie clamorose. Quei ragazzi che hanno fatto la zattera. Perché il traghetto era troppo costoso. Poi c'è l'altra notizia: l'aereo è troppo pesante. Il comandante dice: siete pregati di lasciare giù i bagagli. Ma io non prenderei mai un aereo che il comandante dice buttate fuori i bagagli. Dai.
4: Vabbè, stiamo parlando ovviamente della scelta che il pilota, tra l'altro, ha giustificato per sicurezza, annunciando dall'interfono: il comandante sono io e decido io. Si partiva dall'isola greca di Schiatos, direzione Napoli, poco prima della partenza. Eri sul volo, Betty?
5: No, sul volo no, però Schiatos, dicevo, scusa.
4: Benissimo. L'annuncio ha spiazzato i passeggeri e una parte dei bagagli non è stata imbarcata, però la compagnia ha fatto sapere che successivamente sarebbero
0: gliel'avrebbero spediti.
4: Beh, certo, è responsabilità questo. Sì, sicuramente, ma ci sono state proteste qualche momento. Il problema è che la scelta, per quanto possa sembrare insolita, è stata giudicata tecnicamente plausibile, perché l'aeroporto di Schiatos ha una pista lunga circa 1628 metri.
1: Il decollo sarebbe stato difficile, no? Col peso.
4: Sì, col peso.
6: Certo. Avanti, avanti, ci posto!
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao capitano, il mio compagno fa il pilota e la pista di Schiatos se la conosce bene. I comandanti ce l'hanno la stima del peso alla partenza, hanno tutti i dati che riguardano la merce, l'aereo, i passeggeri, gli vengono comunicati, quindi sapeva perfettamente, anche perché devono fare il calcolo del carburante, è un mestiere molto molto complicato. Anch'io ero ignorante, tante cose non le sapevo, le ho imparate da lui ovviamente. Un bacione e anch'io sono 30 anni, più di 30 anni che t'ascolto. Ti adoro! Ciao capitano, Paola!
9: Capitano, un paio di anni fa, volo di ritorno dalla Sardegna, il comandante, nel momento in cui ci imbarchiamo, dice: partiremo con almeno 2 ore di ritardo perché le condizioni climatiche sono pessime, sarebbe troppo pericoloso, non me la sento di volare in queste condizioni. 3 minuti dopo, altro annuncio: vabbè, partiamo. Non ti dico il panico, gente che è scesa dall'aereo, gente che piangeva. Tremendo. Andrea da Torino.
10: Già me la vedo la scena, il capitano che esce dalla sala pilota e dice: signori, organizziamoci, i ciccioni da una parte e i magrini dall'altra, e poi al mio tre mischiatevi.
11: Capitano, ti racconto un aneddoto riguardo il peso e del volo. In viaggio di nozze ho fatto il sorvolo in elicottero sul Grand Canyon con mia moglie. Siccome volevo salire davanti vicino al pilota, mi sono pesato mettendo un piede fuori dalla bilancia. Alla fine ci sono salito vicino al pilota, però l'elicottero mi sembrava pendesse un po' dalla mia parte. A colazione, a Delghi Spinea.
12: Me lo vedo il comandante che fa come Carlo Verdone.
13: Anton Luca, vai al posto di Anton Giulio. Anton Giulio, vai al posto di Anton Luca.
14: Anton Giulio, vai al posto di Anton Luca. E te, Anton Luca, vai al posto di Anton Giulio.
15: Perché c'è un leggero squilibrio.
14: Questo è già un assestamento più accettabile. D'altro canto, la perfezione appartiene solo a Dio, per carità.
16: 13 anni fa io ero a Londra, al rientro all'Italia, io avevo il bagaglio a mano perché era stato un weekend regalatomi dal mio titolare, è venuto accanto a me e mi ha detto: guardi, se vuole il suo bagaglio lo manda in stiva. E io: ma no, ma scusi, ce l'ho a mano. Beh, alla fine hanno imbarcato tutti i bagagli in stiva.
17: Come nel film di Angelo Duro, Io sono la fine del mondo, che va all'aeroporto e gli vogliono far pagare il supplemento della valigia e dietro di lui c'è un signore obeso e lui dice: a me mi fate pagare il supplemento e a questo ciccione non gli fate pagare niente. Ciao esauriti, Marino da Santena.
18: Andiamo ragazzi, c'è il sole.
19: Eh sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
18: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
19: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
18: Dai, non c'è storia.

0: tempo esaurito.
1: Replay.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Amici, io mi sento molto pronta.
1: A che cosa?
0: Mi sento molto desiderosa.
1: Ma vuoi dire?
0: Mi sento quasi tutto un fremito, ragazzi, all'idea di un oroscopando che inizia a gettare le basi per il nuovo anno.
2: Per l'autunno.
0: Perché
2: dai,
0: siccome sto 2026, personalmente lo vorrei dimenticare velocemente. Chi lo sa che poi per il 2027 le stelle non ci riservino delle buone sorprese. Intanto ci occupiamo dell'oroscopando della settimana. L'oroscopando di Betty.
3: Eccomi, ed anch'io sono pronta e desiderosa come Ilenia. E allora parto con il primo segno, che è l'Ariete.
0: Sì.
3: Energia al top, evita solo la troppa fretta. Il Toro, anche il Toro però, questa settimana va bene.
1: Vanno tutti bene.
3: Stabilità e buone notizie in arrivo tutte per voi.
0: Ma che bello.
3: E ora arrivano i Gemelli, il nostro Max Maddi. Max, ci sei?
4: No, non c'è nessuno!
0: No, non c'è Betty.
1: Non c'è, perché sa benissimo che non è.
0: No, non si è nascosto sotto la scrivania perché ha paura.
3: Vieni fuori, non è brutto il tuo segno. Senti, una nuova occasione ti incuriosirà e ti porterà solo buone nuove.
1: Ah, curioso.
3: Cancro invece è il mio segno.
1: Senti, va malissimo. Senti.
3: No, malissimo no, no, pizza adesso. Il cuore chiede più attenzioni,
4: oh no,
3: mio cuoricino.
1: Amore.
3: Di contro il Leone va molto molto bene. È la tua settimana, fatti notare.
1: Ah,
3: fatti. Ma già noi ti notiamo, Ilenia.
0: No, ma lascia stare.
1: Era per i fatti.
0: Esatto.
3: E ora arriva la Vergine.
1: Ah.
3: Ordine e concretezza portano risultati molto positivi.
1: Ma dai.
3: Vediamo la Bilancia, ora il segno del nostro Boris. Una scelta cambierà le tue prospettive, in bene o in male, chi lo sa?
1: In bene sicuramente.
3: Lo Scorpione invece va, direi, abbastanza bene.
1: Tutti abbastanza.
3: Intuito e passione saranno protagonisti.
0: Wow, che bello.
3: E ora il Sagittario, e anche lui direi bene.
1: Sì.
3: Novità e movimento ravvivano tutta la settimana.
1: Ma attenzione.
3: Cosa? Attenzione pizza.
2: Che succede?
0: Siamo già al segno di pizza.
1: Ha già girato
3: pagina.
1: Esattamente,
3: perché ora arriva il Capricorno.
1: Che va?
3: Impegno e pazienza saranno premiati. Non lo so come va pizza, secondo te?
1: Va così, dai.
3: Così e così?
1: Ma, no, solo così.
3: Di contro l'Acquario va molto bene.
0: Wow.
3: Idee nuove portano una ventata positiva di energia.
1: Ah.
3: E ora arriva il nostro Mitch insieme al segno dei Pesci.
1: Che eccomi. Va benissimo.
3: Benissimo, che va, direi, abbastanza bene. Segui l'istinto e lasciati sorprendere da tutte le cose intorno a te.
1: Ah,
0: che bello! Segui. Lasciati sorprendere.
1: Sorprende, papà ponfete.
3: E ora il sunto della settimana. I segni super favoriti sono
1: Leone
0: e Ariete.
3: Anche Ariete, sì.
0: Che bello.
1: Solo due.
3: I segni invece un po' meno favoriti, vi do un indizio.
1: Dai.
0: Sì.
3: Iniziano con la C tutti e due.
2: Cancro.
1: E Capricorno.
3: Bravo,
1: certo. E buon segno a tutti.
0: Quasi tutti.

0: Amici, torna Big Smile, l'appuntamento con le vostre barzellette. Stiamo per risentire le più belle della settimana.
1: Tocca a voi adesso, portatevi avanti, registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp.
2: Vocale!
3: Barbara!
4: Ciao, sono Lorenzo da Cesena con mia mamma Virginia da Cesena. Questa è una barzelletta. C'è Giacomo e un altro tizio che si chiama Giovanni. Okay. Giacomo sta male e Giovanni gli dà una telecamera e Giacomo gli dice: e io con questa cosa ci faccio? E Giovanni gli dice: così ti riprendi.
5: Amore.
6: Sì.
7: Ciao.
2: Ciao.
7: Giurma, Giuseppe. Ciao. Da Cagliari, questa è la mia barzelletta. La domenica mattina Leonardo vede il suo amico Fulgenzio, appassionato pescatore, e gli chiede: Fulgenzio, perché oggi non sei andato a pesca? E Fulgenzio: perché tanto non aver preso nulla. E Leonardo: ma come non avresti preso nulla? Che ne sai? Fulgenzio: ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
2: Bella.
8: Ciao, sono Sandra, questa è la mia barzelletta. Ci sono due amici che stanno chiacchierando e uno dice all'altro: sai cosa è successo ieri? Che è successo? Sono andato dal macellaio, a un certo punto c'era una signora davanti a me che gli ha chiesto la lingua. Questo salta giù da dietro al bancone, le salta addosso, comincia a baciarla dappertutto, non sai che scena. E l'amico: e tu che hai fatto? E io me ne sono scappato via, stavo per chiedergli la salsiccia.
9: Quattro.
10: Buongiorno Dionigi da Venezia.
2: Buongiorno.
10: Questa è la mia barzelletta. C'è un tizio che entra dentro un bar e dice: buongiorno, mi potrebbe fare un cappuccino e una brioche? Il barista gentilmente gli dice: senta, cappuccino posso farglielo tranquillamente, ma le brioche purtroppo le ho terminate. Va bene, dice, non c'è nessun problema, allora mi faccio un bel macchiatone con una bella brioche al cioccolato.
2: Okay.
10: Il barista un attimino pensa: questo deve aver frainteso, ripete: senta un attimo, io le posso fare il macchiatone, le posso fare il cappuccino, però le brioche le ho terminate. Oh, nessun problema, mi faccio un bel latte macchiato e una brioche. Barista comincia a spazientirsi un attimino: senta, forse non mi ha capito, ma le ho detto che le faccio quello che vuole, ma le brioche le abbiamo terminate. Oh, mi scusi, non c'è nessun problema, mi faccio un bel americano e una brioche. Il barista già non ci vede più: senta, lei stamattina mi sta prendendo in giro, vado in un altro bar, le ho detto che le brioche qui non ce l'abbiamo, fuori da qua. Va fuori dal bar, abbacchiato, incontra dopo 5 minuti un suo amico e gli racconta la storia. E l'amico gli fa: ma ascoltami un attimo, ma non potevi prendere una volta, trattato così male, il vassoio delle brioche e scaraventaglio da rosso?
2: Bella. Max, allora accendiamo il barzellettometro, dai!
11: Inizializzazione sistema, in linea.
2: Ciao Antonio!
11: Siete collegati con il barzellettometro.
2: Antonio ha chiamato il muratore.
11: Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
5: Dionigi da Venezia!
12: Big Smile!
13: 105 Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sul grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente causa coda allo svincolo 31 via della Magliana in direzione dell'Appia, sulla 14 Pescara Bari rallentamenti per cantieri tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla in direzione di Bari. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A4 Brescia-Padova traffico rallentato per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un incidente tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Infine, lungo la strada statale 309 Romea segnalati lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna, strada statale 309, diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
16: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
18: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
22: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
23: 99, 99, non è possibile!
24: Tesoro, tutto ok?
23: 99, Puma, microtasso!
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
23: 99 Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
23: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
25: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
26: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
27: Ma che pelle stupenda!
28: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
27: Ah, quale?
28: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
27: Corro subito nelle profumerie Naima.
28: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
29: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
30: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
29: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
31: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
32: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
31: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
32: Grazie, mi sento già più carico.
31: Info su toyota.it.
33: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
34: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
35: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
33: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
36: 105
37: 105
36: 105, che storia!
37: Radio 105.
0: Che storia!

0: Radio 105, sono le 7.59. Sassà, cato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore, organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte, con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte: mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita, attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale. Pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tutto esaurito!
0: Replay!
4: Dallo

0: Buongiorno dalla ciurma. Buongiorno, ben svegliati, ben alzati. Grazie per essere con noi anche nel fine settimana. Un bel sabato, un altro sabato insieme, una nuova stagione insieme.
1: Ben ritrovati, alzate il volume adesso.
0: Eh sì, allora intanto lo diciamo, siamo ancora in transumanza, certo. Perché poi la nuova scoppiettante ufficiale stagione, insomma, partirà.
2: Non dirlo, lo dico prossimamente.
0: Naturalmente con il nostro capitano. Ci sarà ancora nella nuova stagione 70-80 anni fa?
1: E chi può dirlo?
2: Ma soprattutto, chi può darlo?
0: Intanto sappiamo che chi vince...
2: Se la canta!
3: 70! 80!
2: 90!
3: Chi vince se la canta?
0: 70-80 anni fa! E chi vince se la canta? Anche in questo caso c'è modernità versus tradizione.
2: Ah sì,
0: beh, facciamo. Insomma, sono tre decadi che si sfidano. Una canzone arriva dagli anni 70, una dagli 80 e una dai 90. Partiamo proprio da te, Pizza, e partiamo dagli anni 70.
2: Ragazzi, oggi è una giornata particolare, l'avete sentito stamattina nell'agenda di Betty. Io vi propongo il grande Lucio Battisti con Una donna per amico.
0: Che bella.
3: 70.
2: 78.
1: Ah, ma questo è l'originale, non è rivisitato.
2: No, questo è originale. Ma il mio mestiere.
0: Ci lasciava proprio oggi.
2: Lucio Battisti.
0: E allora, disco 70, Lucio Battisti, Una donna per amico. Attenzione però alla proposta che arriva dagli anni 80, presentata da Betty.
4: Siamo nel 1986 e questo è un invito esplicito e diretto al contatto fisico e alla complicità notturna che ha trasformato la cantante in un'icona planetaria. Samantha Fox con Touch Me.
0: Hai capito, Betty?
3: 80!

0: piscina, guardalo.
1: Amore,
0: che ricordo ti ha sbloccato Samantha Fox.
2: Sapessi, touch me. Ma certamente.
0: Disco 80, signori, dall'86, touch me, Samantha Fox. E invece dagli anni 90, amici, che cosa tiri fuori oggi?
3: Andiamo nel 1993. Pensa un po', il video è forse ancora più famoso del brano. Ragazzi, sì. Arriva lui, Billy Idol, Shock to the System. Senti.
2: Questa la domanda.

0: sono belle anche le proposte di questa mattina, sì. Vi facciamo i complimenti. Allora, tocca a voi. Disco 70, Lucio Battisti. 80, Samantha Fox. 90, Billy Idol.
1: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la decade che vi piace di più.
2: Jukebox
0: d'estate. Il capitano cosa avrebbe votato oggi?
1: Oggi 70.
0: Oh, 70.
3: Sì, 90.

0: Alessio da Nardò e 90 Alessio da Latina. Oh, per ora non si capisce.
1: No.
0: Sia Betty?
2: Oggi a scatola chiusa, perdonami, ma con Battisti non vado oltre. Grande pizza 70, Maura da Cagliari.
3: Ciao

decisione questa mattina, però scelgo Samantha Fox. Quella canzone è uscita proprio nel mio anno di nascita, quindi celebriamo 40 anni, 80, Sandra

0: No!
1: Addirittura!
0: Chi è Betty?
2: Pizza, ti voglio bene! 90! Certo. Grande Mitch!
1: Vai, vai!
0: Hai giocato il jolly, eh!
1: Sai che oggi veramente non si capisce?
3: No.
1: Sono tutte e tre lì al momento. Facciamo già un piccolo recap, perché si fosse messo all'ascolto adesso. Disco 70, Una donna per amico, Lucio Battisti. Disco 80, Touch Me, Samantha Fox. E per i 90, Shock to the System, Billy Idol.
0: Votate, continuate al 342 41 15 105.
1: Chi è Betty?
4: 70, chi vince se la canta. Ma come si può abbandonare pizza in un momento come questo?
0: Grazie patatina, mi dovete badare, grazie.
3: Non lo so.
5: Comunque andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare.
0: Penso di sì, ho visto.
1: Auguri.
0: Aspettando. Ho visto il video, sì.
5: Andare
6: Terenzio da Copenaghen, vota 90, chi vince se la canta.

0: Canneto.
1: Ciao fratello.
0: Ciao Mirko da Canneto. Sai che cosa vota?
2: 90.
0: Esatto.
3: Tanta per Massimo dal sottoscala di Dublino.
0: Grande, ciao Massimo.
3: Ciao.
0: E chi è Becky?
4: Buongiorno Giulio.
0: Buongiorno.
4: Anni 80. Mi dispiace pizza. Ciao a tutti da Leo Bologna.
1: Ciao Leo.
0: Ciao, ciao, ciao Leo.
2: Tranquillo, attenzione. Lo sapevo.
5: O tinto o fuori.
0: Primo giro di ruota.
2: Sapevo.
0: Aspettiamo.
5: Chiamiamo.
0: Gira tu Fabio, dai. Vai Fabio, vai.
2: Sapevo.
3: Ecco qua.
5: 90.
6: Non l'ho fatto apposta.
0: Ah, no, certo, la ruota gira, ruota gira. Allora, escono i 90, amici, se avete votato i 90, tutti pronti. Cosa devono dire, Mitch?
3: Escono, mica escono, devono rispondere. Sì. 90 chi vince se la canta.
2: Questo
3: ma
2: è
3: i 90 non escono.
2: Questo è l'orario che c'hanno il telefono tutti in mano.
3: Sì.
2: Sì.
0: Ma scusa, oggi non erano tutti al supermercato la mattina?
2: No, più tardi.
0: Ah, più tardi.
2: Quando toccherà a me, vedrai.
3: Adesso squilla, gridate 90. Primo squillo?
2: Sì.
0: No, mi sa secondo.
7: Secondo forse.
3: Primo?
0: Terzo.
3: Primo squillo.
0: Quarto, non imbrogliare.
3: Escono i 90, avevi ragione Elenia.
0: No, figurati, no, mi sa, era Cornelio.
2: Ciao,
0: e Cornelio non rispondendo perché forse al supermercato la nostra
2: certamente
0: telefonata. Sì, manda a casa Billy Idol.
3: Ciao,
0: ciao.
2: Grazie Cornelio.
0: Lo ricordi tu, i 90 non sono più votabili, eh?
2: Ci sono rimasti 70, il grande Lucio Battisti.
0: Sì.
2: Giustamente.
0: E Samantha Fox.
2: Gli 80, basta votare al 342 41 15 105. Che betti.
8: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
8: Pizza, potresti fare gli auguri a mia moglie Giovanna che oggi compie 53 anni?
2: Amore.
8: È nata negli anni 70. Chi vince se la canta? Pizza.
2: Grande Giovanna, tanti auguri, bacioni.
0: C'è Carlo.
2: Brava.
0: C'è Carlo da Cesana Brianza. Cioè, oggi sono veramente indeciso, ma
2: cosa vota?
0: Spero nel millennio. Ma perché?
3: Chi è Betty? Chi è?
9: Pizza 70. Anche se Samantha Fox, mamma mia,
2: tanta roba. Ma l'importante è rispondere 70 quando vi chiamiamo, ragazzi. Perché qui
3: 70.
2: Carta canta e a mani basse,
0: Sentite che cosa scrive Mimmo, proprio dalla Calabria.
2: Sì.
0: Dice 80 chi vince se la canta, Betty vinceremo e poi Touch Me.
2: Sì.
5: O tento o fuori.
2: Vuoi dire Touch Me come il telefono?
0: Certo.
2: Sì.
0: Tocca a me.
2: Vedrai. Sapevo io.
5: 80!
0: 80!
2: Sì, a quest'ora sono tutti alla cassa che stanno pagando.
0: Ma sì, ma la gente lavora alle 9:30.
2: Ma che timbra, poi va al supermercato.
0: Allora, forza, sono 5 squilli. Magari chiamiamo proprio Mimmo.
3: Sì,
0: Touch
3: proprio
0: Me,
3: Mimmo.
0: Betty.
2: Sì.
0: Allora, cosa devono dire? Urlare 80!
7: Chi vince se la canta o sempre solo 80?
3: Dopo il messaggio di Mimmo, Betty vota 70 adesso. Fa il tifo per i 70.

0: dentro al quinto squillo. Attenzione.
1: Primo squillo.
0: Sole. Sole.
1: Secondo.
0: As.
2: 80, ti vince con la calza.
3: Sì!
4: L'ha detto, no?
3: Sì, l'ha detto.
4: È chiaro, ma sì, ma bravo!
0: Grande!
4: Benvenuto, ma chi sei?
2: Federico!
4: Ciao Federico, ciao. Di dove?
2: Da Buvolone.
4: Ah, Verona! Verona. Federico, siccome stiamo facendo un marketing, un censimento con il nostro pubblico, tu ci confermi che sei al supermercato in questo momento, giusto? Stai facendo la spesa?
2: Sto comprando l'affettato.
0: Vedi,
4: pizza io.
0: Scusa.
4: Federico, arrivano i nostri regali per te, quindi un bel paccone. Te lo mandiamo lì da Bobolone, insomma, provincia di Verona, e tu puoi fare, se vuoi, se mai, anche dei saluti. Vai Fede.
2: Saluto tutti voi.
4: Grazie.
0: Grazie Fede.
4: Buona spesa. Ciao.
3: Ti salta.

0: certo.
1: Disco 80, Samantha Fox, Touch Me.
2: Ma votali al 342 41 15 105. Chi è Betty?
3: Anni 80, chi vince se la canta con Samantha Fox. Ho perso la vista. Paolo Spinbergo, vi amo.
1: Ciao. Ciao bello, mole ritrovato.
3: Ciao.
1: 70 dice auguri a tutti quelli che stanno andando al supermercato.
0: Grazie, auguri.

0: artista Votai 70, Katiuscia da Maracalagonis, credo Sardegna, anni 80, e Laura Tortona 70. Chi è Betty?
1: Io voto Samantha Fox. Touch me, Samantha Fox. Michele da Scanna.

0: debutta con gli anni 70 e chi vince se la canta.
1: Questo potrebbe essere un millennium.
2: I successi
3: di sempre. Attenzione.
0: E allora siamo arrivati alle battute finali, agli sgoccioli. Sono gli ultimissimi secondi. Se non avete ancora votato potete farlo. Tra poco chi è dentro resta dentro.
3: E chi è fuori rimane fuori, beato.
0: Sono rimasti in gara gli anni 70 con lui.
4: 70.
0: Grande Lucio Battisti, una donna per amico, 1978, ma sono rimasti in gara anche gli anni 80 con lei.
4: 80!
0: Tocca a me, Samantha Fox. Adesso
3: esce,
0: non
3: dai.
0: Scherziamo più, no, anche no. Perché servono due conferme. Non ne basta una, giusto?
5: No. Due. Servono due conferme.
0: Dos.
3: A quest'ora
0: dos.
3: Stanno facendo i pomodori, la salsa dei pomodori.
0: Sì. Sto facendo.
3: Ma sì.
5: Questa
0: stanno imbottigliando.
3: Sì, stanno cucinando i pomodori.
0: Mia nonna li faceva, lo sai, tutti gli anni, effettivamente, in questo periodo. Imbottigliava, sì.
5: Anche mia nonna.
0: Cioè, proprio le conserve, no? Pomarole che poi durava tutto l'anno.
5: La tradizione del passato.
0: Tradizione, di giù bolliva i pomodori.
5: Sì, ancora adesso lo faccio.
6: Quello prima, ragazzi, secondo me, verso agosto si fa.
0: Anche tu lo facevi, Betty?
6: Sì, certo, mia nonna
0: sterilizzavi i vasetti. Ma era figo, no?
5: Sì, era bello.
3: Sì, facevi prima a comprarli, facevi.
0: Ma attenzione, dobbiamo girare la ruota, non perdiamo
5: tempo. La giro io.
3: Ecco.
4: Chi amiamo?
0: Si deve vendicare. Certo.
4: 70!
3: Sono fiducioso, ragazzi, oggi.
0: È un buon orario, secondo te?
3: L'orario è... Sì, dai, è quello allora. Giusto, dai. Vi ricordo che ci sono le offerte al super.
5: Dovresti ricordare di confermare 70.
3: Ah, ah sì, sì, 70%.
0: Secondo.
5: Terzo?
3: Sapevo. Sta con... Amore! Che qualcosa! Ma è sotto?
5: Sì, è sotto.
0: Vabbè, niente. Signori, tempo scaduto, dai, abbiamo dato 15 secondi.
3: Ma stava gonfiando la gomma.
0: Ho capito, eravamo a Torino, ci dispiace, poi. Lidia, non risponde Lidia.
5: Ciao.
0: Tutti fuori, purtroppo. Il disco 70, mandi a casa un mito.
5: Che peccato.
0: Lucio Battisti, purtroppo, è fuori a questo punto, è tutto nelle mani di Samantha Fox.
3: Hai sentito la Betty? Ha detto no, gli anni 70. Sì.
0: Ma sì. Certo, sono rimasti solo gli 80. Allora attenzione, Betty, lo ricordiamo anche in questo caso. Servono due telefonate, due conferme.
6: Esattamente.
3: Sì, sì.
6: E devono rispondere 80.
3: Ma sono al mercato a questo punto.
5: Cosa cambia?
3: Ma sono indaffarati.
7: Primo, Vodafone messaggio gratuito.
5: No, Betty, no,
7: il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
0: Aspetta, possiamo rifarlo? Perché potrebbe essere inesistente.
3: Vabbè, siamo al mercato, cosa siamo qua?
5: Vabbè, ma se è inesistente,
3: Me ne do di tre zucchine, no,
0: di brogli. Ma no, ma che brogli? Se dice il numero potrebbe essere inesistente, probabilmente l'ha formulato male.
5: Sì, ci può stare.
3: Ma perché voi siete curiosi, sentite tutta la telefonata.
0: Ma chi... Primo squillo, dai.
3: Lo sapevo.
6: Terzo.
3: Vabbè.
8: 80 chi vince se la canta.
0: Dai, dillo. Che sei brava, che sei sul pezzo. Numero uno, benvenuta. Chi sei?
8: Ester
0: da Vercelli, giusto?
8: Sì, un paese in provincia di Vercelli.
0: E come si chiama Ester il paese?
8: Fontanetto Po.
5: Fontanetto Po.
3: Ma lo conosco. Po.
0: Esther, anche tu stai facendo la spesa a quest'ora? Sei al supermercato?
8: No, io sono a casa mia e ho terminato da poco di stirare.
3: Grande donna, finito, ha messo il telefono lì sulla...
0: Esther, siamo molto felici di mandarti a casa i nostri regali, i nostri gadget per te. Bravissima.
5: Brava. Complimenti, Esther.
8: Grazie.
0: Ma figurati, vuoi fare un saluto?
8: Sì, io provo a salutare mio marito se ascolta, perché è in ufficio, ma so che ascolta sempre tutto esaurito al mattino.
0: Grande uomo, come si chiama, Esther?
8: Daniele.
0: Ciao Daniele. Ciao. Ti baciamo e ti salutiamo anche noi. Allora, signori, è quasi fatta.
3: Ah sì?
0: Quasi.
3: No, ancora non devo iniziare.
6: Manca pochissimo.
5: Solo una conferma.
0: Una conferma, una telefonata.
3: Sta stirando. Adesso chiamiamo una che sta
5: cucinando.
0: Sempre con quegli squilli.
3: Sempre col telefono in mano.
0: Avete votato Samantha Fox? Bene. Suona il vostro cellulare, siamo noi, basta rispondere 80.
3: Chi vince se la canta? E cantiamo. Te l'avevo detto, non suona nemmeno.
0: Aspetta.
3: Sta stendendo le lenzuole.
0: Mi dicono che a Fontanetto c'è un ristorante buono molto rinomato.
3: Ma scherzi?
0: Sì, lo conosci?
3: Sì.
6: Sei andato a pizza?
5: Primo.
3: Fai i cannoli scomposti.
8: 80! Sì! Sì!
0: Ragazzi, ci stava tutta, perché sono giorni che vince il Millennium. Sì. Siamo molto felici ed è una donna. Buongiorno!
5: Come ti chiami? Chi sei?
3: Ciao.
8: Sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
8: Da Bologna, che ora si trova in Slovenia a parte noi.
3: Wow. Ah, che bello.
0: Ma Giorgia, ma perché stai facendo le vacanze?
8: Sì, l'ultimo pezzettino di vacanze. Ritorniamo a Bologna venerdì.
0: Venerdì, allora bello. Godetevele tutte. Ritorniamo chi, Giorgia? Con chi sei?
8: Io, mio marito, il mio bellissimo pelosone di 47 kg, Argo.
0: Sì.
8: Siamo in questa bellissima location di mare, che ci veniamo spesso inverno e estate. Adesso sto facendo la mia bella passeggiata con mio cane, quindi non sono al supermercato.
3: Che peccato, però sei in spiaggia, bella lì.
0: Che meraviglia. Giorgio, allora arrivano i nostri regali per te a Bologna, siamo molto felici. Buona continuazione di vacanza e grazie alla la tua risposta. Tra poco sentiremo proprio lei, Samantha Fox, Touch Me. Trionfano gli 80!
5: Ciao! Oh,
0: ciao! Touch Me!
3: Ma certo!
4: 70! 80!

0: sito.
1: Replay.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Regina, ma che bel sorriso!
18: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
17: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
19: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
20: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? Decade 80!

0: Farle un ringraziamento ai nostri esauriti fedeli che ci ascoltano anni, 10, 20, 30, 40 anni e non è scontato, grazie di cuore. Grazie,
1: perché i protagonisti siete voi
0: anche per la nuova stagione di Tutto Esaurito, ma lui, non ti capisco. Ma ve lo ricordate?
1: Ma certo,
2: Novegro. Il ritorno di Andrea di Novegro. Andrea di Novegro per un certo punto è sparito. Milioni e milioni di ascoltatori erano smarriti, erano persi senza il suo verbo.
3: Non ti capisco, cazzo.
2: Per chi non conoscesse Andrea di Novegro è questo.
3: Uè, capitano, ciao, Andrea da Novegro. Io, cazzo, quando sono andato a Parigi l'anno scorso col mio amico Becco, mica, momenti al Louvre ci legano perché ho toccato una cazzo di statua per fare una foto. Mica, non ti dico il cinema. Mica, come la tocco, ma arriva una guardia, tua amica esaltata. Uè, le petele, me. Mica li facciamo, non ti capisco, cazzo. Non ti dico il cinema. Momenti mi legano a me perché ho toccato una statua e sti elementi vanno in giro tranquilli, capito? A colazione.
2: Numero uno.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
5: Summer.
6: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
7: Capitano, sai cosa c'è? Che io oggi non vado al lavoro, io oggi voglio andare a Novegro. Ragazzi, è un grande, è un grande. Numero uno, numero uno. Siete meravigliosi, della voce a tutti noi. A colazione, buona giornata a tutti.
8: Marco Casso, mandalo in onda perché mai sentito Andrea di Novegro. Ho fermato il furgone, sono in parte alla strada, sto piangendo, cazzo. Ma mai sentito una cosa, l'eccellenza italiana, cazzo. Ma questo piscia sulla testa a tutti, cazzo. Bravissimo Marco, cazzo, ma è troppo.
9: No, capitano, dai, voi dovreste passare almeno una volta a settimana questo messaggio qua di Andrea, perché, no, veramente, ci mette il buon umore, è fantastico. Andrea non è uno di noi, Andrea è direttamente noi, punto. Non capisco, cazzo!
10: Capitano, ma avete fatto morire, lacrime agli occhi stamani, e benvenuto di nuovo Andrea da Novegro, siete tutti noi, ciao!
11: Non ti capisco, Andrea, non ti capisco, non ti capisco, Andrea, non ti capisco, è tornato!
12: Ciao Radio 105!
13: E ciao, buongiorno, io ascolto 105 Tutto Esaurito.
14: Radio 105
13: Tozzi! Con lui, il capitano Marco Galli.

0: Ah, Betty, anche tu senti quello che sento io?
1: Cosa c'è?
2: Secondo me forse sono i piedi di Fabio.
0: Non è un buon odore.
3: No, non sono i piedi. Ascelle?
1: Ascelle?
0: Ma non lo so, beh, vi siete lavati, ragazzi? Scusate se vado dritta.
1: Sì, sì,
0: vi siete lavati stamattina? Sì.
3: Ma stamattina no.
2: No, è l'ascella di Mitch. Senti, capusta.
3: Allora oggi è sabato, giusto?
1: Sì, alla domenica si fa il bagno.
3: Bravo.
0: Ok.
3: È domani.
0: È domani. Non ti sei fatta la doccia, insomma, stamattina?
3: No, no.
0: Sai che se vai in quel paese lì, secondo me ti cacciano.
3: Quale paese?
0: Senti un po'.
4: Qual è il paese al mondo in cui si fanno più docce a settimana? Non è l'Italia.
5: No.
6: Noi ci l'abbiamo spesso, però
4: basta fare un viaggio sui mezzi pubblici, credo.
0: Vabbè,
4: Boris,
7: la media del mondo di docce a settimana è 5. C'è poi questo paese a cui faceva riferimento Marco, di chi ne fa di più, e stiamo parlando del Brasile. 14 docce a settimana.
0: Vabbè,
4: ma anche fa caldo, però
6: due docce al giorno,
0: di docce al giorno
3: è una cultura loro, magari
0: mattina e sera.
2: Vabbè, ma quante docce bisognerebbe farsi invece?
7: Guarda, i dermatologi hanno più volte evidenziato che una è quella consigliata. In Brasile, ovviamente, è per effetto delle temperature particolarmente
2: l'umidità
7: umide, e restano, visto che lo chiedevate, 10 minuti più o meno e 3 secondi sotto l'acqua.
0: Ma
4: certo,
0: una buona
4: giusto.
0: Media, ragazzi,
4: è il turismo sessuale che alza la media. Ha scritto una.
1: Marco!
0: Certo. Sì. Attenzione, capitano, a proposito di docce. Si manifesta Luigi.
2: No.
4: Cosa
2: dice?
0: Il fan numero uno di Betty.
4: No.
0: Buongiorno Betty.
2: Buongiorno.
0: Vorrei essere il tuo accappatoio. Quindi stiamo andando un po' oltre.
8: Avanti, avanti, ci posto.
9: Summer. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao, sono Davide d'Alessandria, io ho moglie brasiliana che mi rompe le palle perché lei e sua figlia si lavano 20 volte al giorno e stanno sempre mezz'ora ogni volta sotto la doccia, e mi rompono sempre me le scatole che mi dicono che mi lavo troppo poco, che mi lavo come una persona normale, non ce la faccio più.
11: Sono brasiliana, io con pioggia, febbre in Italia, in America, in Brasile. Non esiste, non fa male alla pelle, è acqua, ragazzi. Doccia sempre, always.
12: Capitano, ma dove stiamo finendo? Il maschio deve sapere di maschio. 2-3 docce a settimana. Sai di maschio, risparmi la bolletta e va bene così. Ciao da Cristian.
13: Buongiorno ciurma, comunque il dermatologo sconsiglia le persone anche anziane di lavarsi, di farsi la doccia tutti i giorni, ma di lavarsi a pezzi, come si suol dire, proprio perché ne risente la pelle, secca prima.
14: È normale che non è l'Italia, perché dall'altra parte non hanno il bidet, quindi ogni volta che devi andare al bagno te devi fare una doccia. Pensa quando te prende un attacco di cagarella. Lo zio da Roma.
15: Buongiorno, fanno più docce in Brasile perché lì si tromba di più.
16: Buongiorno ragazzi, ma diteglielo alla mia moglie, che mia moglie dice: ma tu in Brasile da solo non ci vai, che ci sono le malattie. Ma se sono più puliti di noi, che malattie ci devono essere?
17: Buongiorno mondo!
18: Se ridere è la cosa più bella che c'è.
19: Rido lacrime, basta.
4: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
10: Fantastico, veramente stupendo.

0: amici esauriti, siamo arrivati in fondo, alla fine, in chiusura. Tanto torniamo presto, ma prestissimo, certo. È già lunedì.
1: È appunto, dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto e dalle 7 con il nostro capitano sarà ancora tutto
2: esaurito.
0: Grazie Ciurma, Fabio, Max Maddi, grazie di cuore, pizza amici.
1: Ciao Ilenia, grazie.
0: Grazie Betty.
3: Grazie Ilenia.
2: Buon sabato.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione sulle principali strade e autostrade. Sul grande raccordo anulare Appia Aurelia, traffico rallentato per un incidente allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Sulla 24 Roma Teramo, personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Castel Madama e Tivoli in direzione della capitale. Sulla A13 Bologna Padova, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 1 Roma Napoli, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, un mezzo in panne causa rallentamenti tra Uboldo e Origio in direzione di Como. Sulla A14 Bari Taranto, altra perdita di carico tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione di Bari. Infine lungo la statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio Sestu. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: cantando tutti.
1: Esatto, allora...
0: Dove sei? In cantina?
2: Eccomi qua. A chi facciamo dire l'ora quest'oggi?
0: Vai, facciamolo dire a qualcun altro.
2: Vai.
3: Sono le 9 da 2 minuti.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A. Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta. Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre 3 partite. Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Tutto bene a 105. Tutto bene, tutto bene.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma buongiorno e buon sabato.
0: Ti mancavamo già.
2: Cioè, neanche una settimana ha già dovuto fare caramba che sorpresa.
0: Però un grande applauso a Linda Pani che ha portato le brioche in radio stamattina.
3: Brava. Prego. Grazie. Però mangiatele, non lasciatele là soltanto a guardarle.
0: Cioè. Le mangiamo. Buongiorno Linda Pani, così a sorpresa.
7: Venuto a salutarvi, mi mancavate. Dario Micolani, Edoardo Mecca, mi mancavate un sacco.
0: Come stai?
7: Io bene, a parte la corsa che ho fatto per arrivare prima dell'inizio della diretta con le brioche, a parte quello tutto bene.
0: Esatto, abbiamo detto. Linda, ma adesso che ti, insomma, hai cambiato vita, insomma, sei qua a Milano, vabbè, possiamo dire che abiti abbastanza vicino?
7: Sì, vicino.
0: Quanto ci metti? Beh, correndo ci metto 3 minuti e mezzo,
7: correndo...
0: invece camminando 4.
2: Vabbè. Infatti non cambiava niente.
0: Sei scarsissima.
7: No, perché corro male, però cammino veloce, capito?
0: Sì, va bene, buongiorno anche a Mattia Angri.
8: Buongiorno.
2: Ciao Mattia, buongiorno, come ragazzi. Stai? Tutto bene?
8: Bene, avevo voglia di venirvi a trovare.
7: Anche tu? Sì. Oggi che sorpresa. Yuhu.
0: Salutiamo la Ele al centralino. Salutiamo la Vale in
7: redazione.
0: Siamo pronti per 3 ore. Ma tu cosa fai? Vabbè, ma stai un po'. Ma mica stai 3 ore qua.
7: No, devo fare trasloco dopo. Ci sono i miei che sicuramente saranno in ascolto in questo momento, che stanno arrivando.
0: Sono in viaggio?
7: Sì, in viaggio per aiutarmi col trasloco.
2: Anche perché diciamolo agli ascoltatori che magari non l'avessero capito la scorsa settimana. Linda non sarà più con noi da questa nuova stagione, sì. Però è venuta oggi a salutarci.
7: Esatto. Quindi non sono più al weekend con questi due pazzerelli.
0: Anche perché non avevamo fatto proprio i saluti,
7: sì,
0: veri,
7: infatti,
0: al pubblico.
7: Infatti, quindi magari c'era qualcuno che magari, non so, ascoltava soltanto il sabato o la domenica mattina, in viaggio, spostandosi, lavorando, insomma, in base a quello che state facendo, magari non ha sentito più la mia voce. Vi saluto.
0: Ce la faccio.
2: Sì, c'è da dire anche che comunque il pubblico se la becca tutti i giorni.
0: Tra l'altro,
2: dire,
7: sì, infatti,
2: c'è anche un overdose di Linda Pani.
7: Anche peggio, esatto.
2: Allora, diamo però, come ben sai, dobbiamo andare ufficialmente il via a questa puntata, perché altrimenti non si può iniziare.
0: E purtroppo lo ben sai.
7: Lo so bene, non ha cambiato niente, quindi.
2: Con il buongiornissimo caffè di quest'oggi. La frase è questa: c'è una stagione per tutto, c'è una stagione per tutti.
0: Eccolo qua.
2: Chi l'ha scritta?
0: Chi può averla scritta?
2: Chi l'ha scritta?
8: Ah, devo dirlo prima io?
2: Sì.
8: Giordano Bruno.
2: Sì.
0: Io mi affido a Paolo Corazzone.
7: Io dico il pizzaiolo quando prepara le pizze, la quattro stagioni, eccetera, eccetera.
0: Pensa alla nostra mente, come.
2: Ci sei andata vicinissima, Linda. Come hai fatto? Allora, non è il pizzaiolo, però nell'assonanza anche del nome ci assomiglia.
0: Sentiamo.
2: Emin Hersh. Allora, la ripetiamo. C'è una stagione per tutto, c'è una stagione per tutti.
0: Quando uno è... Non c'è un proverbio, quando uno è deficiente poi... Trovalo, magari c'è. No, dai,
2: no, secondo me c'è.
0: Buongiorno, c'è una bella novità, ragazzi. Stai ancora un po' qua.

0: vita.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Anghi. Mattia. Finalmente è arrivato il weekend, Mattia. Il mio momento preferito, perché ci sta tutto bene a 105, non vedo l'ora di ascoltarlo.
2: A cortaglio,
3: perché? Ma perché non dici l'R ogni tanto? Cioè, no, preferito, non peveito.
4: Credo di denunciarvi.
2: Parla con uno dei due.
5: Anche prima o poi sarebbe arrivata, ma non immaginavamo la Mattia Angri.
4: Sì, esatto.
2: Allora, salutiamo Gio da Sondrio che dice: ciao ragazzi, finalmente riuniti. Che bello, complimenti. Grazie, amico mio. Però insomma, è una sorpresa.
3: Era,
2: quella di
3: esatto, è solo passata a trovarci. Allora, oggi che giorno è? Che giorno è oggi?
5: Oggi è sabato 12 settembre.
3: E allora c'è l'alma mecca del sabato 12 settembre.
5: Che bello, che bello. Ah, quanto mi mancava tutto questo.
3: Sì. Devi sapere, allora, sì, dovete sapere che il 12 settembre, pensate, è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Oggi i gregoriani passeranno una vita tranquilla prima della domenica, quindi relax, non c'è nessun avvenimento.
2: E poi parleremo anche di relax, perché c'è un nuovo trend, sai che qua c'è un trend ovunque, ma riguarda anche questo, prego.
3: Sei già preparata? Sai già cosa fare? Hai prenotato?
5: No, sono un po' indietro con
3: i preparativi. Non trovi allora nulla, perché è già tutto prenotato, perché mancano solamente 110 giorni alla fine dell'anno.
5: Manca sempre meno.
3: Manca sempre.
2: Comunque adesso ci pensi bene, 100 sono pochi.
3: 110 giorni alla fine dell'anno.
5: Manca sempre meno.
3: Manca sempre.
2: Comunque adesso ci pensi bene, 100 sono pochi.
5: Non

0: ancora Santa Nonna, c'era ancora Sant'Autonomo, che comunque faceva tutto da solo.
1: Capito,
0: non aveva bisogno,
1: però un po' di priorità.
0: E
1: anche
0: poi Santa Maria,
2: no, per ultima, che c'è, capito? La carica.
1: Avevo veramente paura se fosse dimenticato.
0: Proverbio del giorno: proverbio del giorno: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. È vero. Bisogna iniziare a vestirsi a cipolla.
2: Eh sì.
0: Così uno si commuove anche un po'.
2: Tre strati ieri avevo.
0: Eri commossa, hai pianto tutto il giorno.
2: Eh sì, la cipolla.
1: Tu che l'hai, tu che lo dici, invece sei venuto con la maglietta, appunto, e basta.
0: Infatti ho freddo. Allora, che cosa accadde oggi 12 settembre?
1: Prego.
0: Nel 1981 arrivano i puffi in TV.
2: Davvero?
0: Eh sì, noi puffi siamo così, puffiamoci. Benissimo.
1: Puffiamoci.
0: Viene inaugurato nel 2005 il parco a tema Hong Kong Disneyland della ditta Disney, mentre nel 79 Pietro Mennea fissa le Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri che durò per ben 17 anni, complimenti.
1: E poi oggi è il compleanno di Luca da Trieste.
0: Tanti auguri,
1: nostro ascoltatore.
0: E non solo suo, perché oggi compiono gli anni Mahmood. Tanti auguri,
2: auguri
0: a Mahmood. Elisabetta Canalis.
2: Auguri.
0: Tanti auguri. Fulminacci.
2: Auguri.
0: Tanti auguri. Jennifer Hudson, bravissima cantante, attrice statunitense. Paola Turci.
2: Auguri.
0: Barry White.
2: Auguri, tutti oggi.
0: E oggi, proprio 12 settembre, scompare Eugenio Montale nel 1981, uno dei più grandi poeti della letteratura italiana. Allora andiamo con il segno sfortunato di quest'oggi, ahimè, ahimè, ahimè, i gemelli. Gemelli.
2: Benaggia.
0: Avrete proprio la sensazione di un piccolo tradimento da parte di qualcuno o di qualcosa a cui tenevate moltissimo. Ci dispiace per i gemelli, ma non preoccupatevi. Allora, poi invece, segno fortunato, rullo di tamburi. Esatto, Vergine! Vergine, siete felici come quando...
1: Esultan dalla regia.
2: Guarda, come è tutto truccato. Guarda come Mattia ha pagato le mazzette.
3: Sono della Vergine.
0: Sei della Vergine?
3: Sì.
0: Non si direbbe. Siete felici come quando sentite che gli Oasis aggiungono due date italiane a Milano a quelle che avevate già previsto nel 2027. Avete quella felicità lì?
1: Te la sei preparata questa?
0: No, però...
2: però carina.
0: Era
2: sì,
0: bella.
2: Va bene. Venire.
1: Ma adesso possiamo iniziare? In
0: prego,
1: modo.
0: Adesso
1: sono passati 20 minuti. No, così per dire. Dacci la pronuncia corretta di questo pezzo di Madonna. Vai,
2: me
1: Linda.
2: Me la sono studiata per tutta l'estate.
4: Tu che sei speaker della settimana.
2: Allora, su Radio 105, adesso sul volume, c'è Madonna con Denstiria.

0: Pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene?
1: Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
0: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
10: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina!
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

0: Ebbene sì, ragazzi, per l'ultima volta disannuncialo come piace a te, sì, cara Linda, vai.
1: Allora, il disco delle Cat's Eye, Animal, era il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta.
3: Ma con lo zione bello lo disannunci così?
1: Allora, con lo zione bello no, ma quando lo zione bello fa lo statale, allora sì.
0: Giusto, quando non c'è.
4: Allora non c'è.
0: Incursione anche di Marti. No, chi c'è? Prego.
5: Ciao amici, inizia un nuovo weekend. Che bello, io e Ninni abbiamo appena finito di fare un sesso violentissimo.
1: No, no.
5: Ti stiamo ascoltando.
0: Per favore, i bambini ad ascolto.
2: Ehi, Topolino,
1: ma poi
2: se lo
0: si
2: lasci
0: rovina
2: dire
0: un mito qua.
2: Topolino, lei è un coniglio.
1: Infatti è un topolino.
0: Lei
1: non
0: è
1: un coniglio.
0: Porco, non è un topo,
1: Vero che comunque siete in formissima come sempre. Cioè vi vedo che vi trovo come vi ho lasciati.
0: Non so se è positiva.
1: No, infatti non mi sono sbilanciata sul positivo, negativo.
0: Ah, brava, giusto.
1: Che vi ho lasciati così.
0: Facciamo un recapone perché è arrivato all'ascolto in questo momento. 9.30 di questo sabato 12 settembre con Edoardo Mecca, con Dario Nicolani, ma soprattutto per questa mezz'oretta anche con Linda Pani, che è passata a salutarci, con le brioche, molto carine.
2: Incredibile. Grazie, grazie. E niente,
1: ma cosa mi ringrazi che non hai neanche mangiato?
2: No,
0: il pensiero, sai,
2: il pensiero è sempre incredibile.
1: Portatene via una. No.
0: Edoardo Mecca è da una vita a dieta, ed è da una vita che però non riesce ad immagrire.
2: Incredibile.
6: La prossima volta ti porto un po' di ricotta.
0: Dovresti portarci solo il tuo metabolismo. Dovresti trovare il modo di,
2: bravo,
0: di darci il tuo metabolismo.
2: Esatto, bravo.
0: Vabbè, adesso si fa un po' triste l'atmosfera perché questo è l'ultimo saluto. Poi, se vuoi,
1: che cazzo,
0: la radio è sempre aperta per te. Il microfono sarà sempre aperto. Però, Linda, adesso prendi le tue cose e vola via.
1: Pensavo di battere a No, no, ok, no, meno male.
0: Però vogliamo lasciarti, soprattutto potresti lasciare il pubblico con una delle tue domandone, perché ho qua davanti questa che dice: empty weekend, perché cancellare tutti gli impegni del fine settimana fa bene. Quindi sta prendendo piede questa tendenza, ovvero l'abitudine di svuotare completamente l'agenda.
2: Sì.
0: L'espressione si traduce letteralmente come weekend vuoti e indica la decisione consapevole di trascorrere due giorni senza appuntamenti poi da rispettare.
2: Bello, bellissimo.
0: Quindi spontaneità nel tempo libero.
2: Bello, bellissimo. Intanto
0: ascoltare i propri bisogni. Da qua, domandona sul weekend, pensaci, che puoi lanciare al pubblico.
2: No, okay. Intanto volevo solo sottolineare che Pier Daleverano, vista la considerazione che il pubblico ha di me, di Dario Micolaus, scrive: ciao ragazzi, Linda, calzi a pennello con questi tra virgolette due pupazzi.
1: È perché siete due peluche, siete morbidosi, ecco, e coccolosi, per questo,
2: ecco,
1: per questo.
2: Grazie Pier, una considerazione.
0: Beh, guarda che pupazzo può essere anche un complimento, rispetto ad altre cose.
2: Eh beh, sì.
0: Che potrebbe
1: poteva
0: dire?
1: Poteva andare peggio.
2: Rispetto ad altre cose che mi dicono, pupazzi effettivamente.
0: Rimetti il rullo di tamburi.
2: Vai.
0: Per il domandone.
1: Vado. Allora ragazzi, questa mattina al 342 41 15 105 immaginate che il vostro weekend sia un calzino. Non so perché me lo visualizzo come calzino.
0: Eccola.
1: Il calzino, tipo la calza della Befana, ok? Può essere.
0: Sì, ci stai per far sognare come quest'estate, quando hai chiesto di dividersi in anguri e cetriolini.
1: Cetrioli, salsicce, è stato molto divertente.
0: Mamma mia,
1: è stato veramente molto. Ha salvato la diretta di Ferragosto.
2: L'hai salvata
1: roba
2: proprio.
7: Sì, sì. Sì, raga, mi si sta stancando il batterista.
0: Sì, anche a me. Lo vedo.
1: Allora, immaginate tipo un calzino, ok? Il vostro weekend è un calzino pieno, è un calzino bucato o è completamente vuoto? Bene. In base a quanto è pieno di attività da fare.
0: Grazie mille a Linda Pani!
1: Ciao, grazie! Ciao, il mio lavoro qui è finito!

0: se accendi il 66 puoi vedere Linda Pani che balla.
1: Ma meglio
0: per
1: di no.
0: Qualche minuto.
1: Meglio di no, ma meglio di no, guarda.
0: L'effetto sonoro non era roba mia,
1: mi
0: ci tengo a ribadire.
2: Mi piace questo acronimo di Ring My Bell, R&B. Bella, bella.
0: Chi pensi di essere, Marco Mazzoli?
2: Che salutiamo.
0: Ti direbbe così
2: salutiamo.
0: Walter
2: che
0: Fargi.
2: Salutiamo che è qui.
0: Ancora in quel di Milano, tra l'altro.
1: Sì, sì, ancora per un po', ancora per un po', esatto.
0: Va bene, 342 41 15 105. La nostra Linda Pani è passata a trovarci e sapete che lei è quella dei domandoni del
1: mamma
0: weekend.
1: Mamma mia.
0: E sì, quindi la domanda per chi è arrivato all'ascolto è questa. Poi se vi viene come rispondere, prego.
1: Esatto. Allora, sostanzialmente, se avete un weekend pieno sì, di cose da fare, di attività, vuol dire che avete i calzini pieni, un po' come la Befana, ma anche banalmente perché c'è il piede dentro, no? Cioè vuol dire che avete messo le scarpe, certo, sì, e vi state spostando, quindi calzino pieno.
0: Guarda, cioè però devi notare tu che ce l'hai
2: mi
0: qua.
2: Mi manca la
0: cosa. Esatto, cioè è proprio convinta, capito? Sì, alla faccia, certo, lo sguardo, è convinta di quello che dice. Quando tu nella vita sei convinto di quello che dici, vai avanti.
1: No, perché per me
2: allora,
1: ha senso.
2: Io non capisco una cosa. Calzino pieno, ok, quindi okay, vuol dire se avete il weekend impegnatissimo. Calzino vuoto
1: vuol dire
2: okay,
1: che è rimasto a casa, che quindi ha deciso di applicare l'empty weekend e quindi rimanere vuoto, non prendersi impegni.
2: E il calzino bucato?
1: Il calzino bucato è per chi improvvisa, cioè quando ti metti un paio di calze all'improvviso.
2: E le buchi.
1: Esatto.
0: La metafora regge, devo dire.
2: È bellissimo.
1: E anche perché esce un po' di aria dal buco.
2: Poi adesso puoi anche capire chi ha il calzino pulito e sporco, perché anche quello è...
0: Tra l'altro, pensate invece a me, no? Adesso parlando di trend, no? Che va a POV. Cioè il sì, mio POV è Linda che entra giustamente a caso, ci fa il saluto e lancia questa domanda folle,
1: calzini,
0: tutta okay, convinta. Edoardo Mecca che oltre a dire le sue cagate, tra un disco e l'altro si prende le pastiglie.
2: Sì, ho dovuto prendere...
1: Sta invecchiando.
0: Pensate come sono messo io.
2: No, ho dovuto prendere l'antistaminico.
0: Pensavo fossero per altro invece. No.
1: Sono piena di allergia pure
2: sì,
1: io.
2: Anch'io.
1: Che dramma, ragazzi. Vabbè, comunque
0: sì,
1: vedrete
0: sì,
1: che gli ascoltatori, a dimostrazione che queste cose che io dico hanno un senso, adesso al 342 41 15 105 ci regaleranno delle gioie.
3: Vabbè, io aspetto di decidere che cosa mi viene richiesto, offerto, così, e poi decido quello che mi piace di più. Magari se non lo voglio non faccio proprio
0: sì,
3: niente.
1: Calzino bucato.
3: Milano.
0: La serietà no, con no, cui rispondi.
2: Scusami, questo è un calzino vuoto pronto a bucarsi.
1: Esatto, pronto a diventare calzino bucato.
0: Prego.
1: Esattamente così.
4: Ciao a tutti. Volevo dirvi che secondo me il weekend non deve essere un calzino completamente vuoto. Un po' qualcosa dobbiamo mettercelo. E comunque sono un istruttore di arti marziali di Tai Chi Chuan.
0: Se
4: e ogni weekend lo dedico proprio a questa mia passione.
0: Dai,
4: come questa domenica che farò uno stage bellissimo nei pressi di Pavia a Cascina Baccarizza. Buona continuazione, Davide De Prof.
0: Ehi, Davide!
2: Perché parla costantemente in
1: non
2: uno spot
1: so,
2: pubblicitario?
0: Sentite che praticamente la qualità del suo audio è migliore dei nostri microfoni. Cioè, da dove registra
2: c'è
0: questi
2: anche...
0: vocali?
2: Comunque stavo pensando che c'è anche chi fa pulizie tutto il weekend il calzino di spugna.
1: Anche? Sì, sì, vedo. Beh, potete ovviamente modificare e personalizzare i calzini in base a quello che è il vostro
0: certo,
1: weekend. Insomma, sbizzarritevi.
0: Questo effetto sonoro invece è mio.
1: Cos'è?
0: Andiamo col prossimo disco.
1: Ma no.
0: La reazione a certe risposte. Comunque, grazie ancora, Linda Pani.
1: Grazie a voi, bambini.
0: Ti vogliamo bene.
1: Anche io, tanto.
2: Grande Linda Pani, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a voi, patatini, mi mancate un sacco.
5: Che nome dai ad un sogno

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Scusa.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti faccio oh, oh, oh. E tu entri con Tiziano Ferro.
2: Non era il featuring?
1: Ah, no, no, no, no. La nuova di Ernia si chiama Dedica. Noi l'abbiamo dedicata a Linda Pani, che è passata a trovarci, che faceva parte di questo programma, di questo grande contenitore. Ma ogni tanto magari sbucherà fuori, visto che tanto il weekend è qua dietro.
2: Guarda di fianco a te adesso il microfono. Per tutta questa stagione rimarrà vuoto.
1: Rimarrà vuoto?
2: Rimarrà vuoto?
1: Punto di domanda? Vabbè, parliamo dei vostri weekend. Lo facciamo ancora per qualche minuto. Torniamo tra pochissimo. Poi in questo grande contenitore, attenzione oggi, perché sappiamo che è lì dietro, ci guarda il nuovo inizio dell'anno scolastico, si giocherà col back to school.
2: Eh sì,
1: state qua.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2 al cinema.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Lose Myself, The Bausa, qui su Radio 105 alle 9.48 con Edoardo Meca, con Dario Micolani. Tutto bene a 105 fino a mezzogiorno, lo faremo anche in questa stagione, dalle 9 a mezzogiorno il sabato e la domenica. E si parla un po' in questa prima ora dei vostri programmi, grazie alla collaborazione, alla domandona della nostra Linda sui calzini come metafora su che cosa farete, quanto è pieno il vostro weekend di cose o no. Ciao, calzino vuoto, anche perché dentro c'è un piede con una distorsione.
1: Esatto, poi c'è anche Ila da Lucca che dice: io vorrei tanto essere un calzino vuoto, ma mia figlia adolescente non lo permette.
0: E cioè il fatto che è piena di impegni.
1: Eh sì, dovrà magari portarla alla gara di atletica, perché poi ha una partita di basket.
0: Ma parla così?
1: No, non lo so, però fanno 800.000 attività poi...
0: È vero, secondo me c'è una tendenza ultimamente a riempire troppo l'agenda, anche di impegni, per carità, belli, sportivi, che fanno bene, però un po' troppo. Invece quello che dice l'Empty Weekend è proprio quello di improvvisare, perché improvvisare riduce anche in modo drastico l'ansia da pianificazione e quel sottile senso di ossessione legato proprio all'organizzazione continua. Cosa facciamo? E oggi cosa facciamo? Dove andiamo? Senti quello. A che ora? Dove? Al tempo stesso la pressione sociale di dover partecipare per forza ad eventi della serie.
1: Sì.
0: Se non fai qualcosa, se non partecipi a qualcosa,
1: sei off. Sei
0: sì,
1: off.
0: È come se non hai vissuto il weekend. In verità, saper oziare anche
1: bravo,
0: è una grande qualità.
1: Lo stavo dicendo, quindi io lancio un appello ai genitori, che ci capiamo. Genitori.
0: Cosa vi capite?
1: No, vabbè, appello ai genitori. Fate annoiare i vostri figli,
0: perché nella
1: fateli
0: noia
1: annoiare
0: esce la creatività. Questo lo condivido particolarmente.
1: Esce la creatinità. È meravigliosa.
0: Ecco, poi se tu hai le pastiglie della creatinità, dacele. Genova e Napoli adesso su 105. Una

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 verso Ancona segnaliamo un incidente tra Castel San Pietro e Imola. Sulla A23 in direzione Tarvisio invece traffico rallentato tra laccio A4 Torino Trieste e svincolo Udine Nord causa lavori. Sulla strada statale 35 dei Giovi invece corsia chiusa tra incrocio Borgo Fornari Pieve e Casello Ronco Scrivia 7 Milano Genova. E infine sulla strada statale 96 Barese traffico rallentato a incrocio stazione di Pescariello in direzione incrocio Bari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
15: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: 105
17: 105
16: 105
17: Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Già passata un'ora qui su Radio 105, perché poi il tempo vola quando ci si diverte. Sono le 10.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Yeah, yeah, yeah. Bravo, questa si canta. E si canta perché è proprio quel momento lì adesso. Come sapete, all'inizio della seconda ora vi facciamo anche un po' cantare.
1: Vero, ma come vogliamo farli cantare oggi? Come facciamo a portarli indietro nel tempo contestualizzando la cosa? Se no io sai che non sto bene se non contestualizziamo.
0: Partendo subito da una cosa, sigla.
2: Mamma, non ce la faccio.
3: Troppo il corpo.
1: Ce la faccio, punto.
0: Patatini! Il PBM Tarocco! Il PBM Tarocco si va di lato nel tempo. Si va di lato.
1: Ricordi un po' Giovanni Storti quando faceva il cammello? Vabbè.
0: Allora, abbiamo pensato quest'oggi sul PBM Tarocco.
1: No, per chi guarda 66, scusate, sì.
0: Visto che ci sarà il back to school, si tornerà a scuola, alcuni magari sono già anche tornati. Beh, a scuola cosa succedeva? Che uscivi da scuola e guardavi i
1: cartoni. I cartoni. Tornavi a casa dopo pranzo.
0: Ma sì, i cartoni animati. E i cartoni animati hanno prima di tutto la sigla. E le sigle sono veramente iconiche.
1: Entrano
0: possiamo
1: proprio
0: dirlo.
1: Fan parte della nostra vita. C'è poco da fare.
0: Quindi questa volta, in base ai vostri ricordi, anche di quando eravate bambini, in base a quale, a quello che fosse il vostro cartone preferito, al 342 41 15 105.
1: Oggi senza annata, allora scelgono loro il cartone.
0: Scegliete voi il cartone del vostro cuore. E il cartone più votato, beh, metteremo in onda la sigla.
1: La sigla iconica.
0: Magari
1: ma noi possiamo scegliere, condizionare il voto o no?
0: Sai, allora, sai io quale ti dico? A gran sorpresa.
1: Sì.
0: Una sigla che mi faceva impazzire. Piccoli problemi di cuore.
1: Ah, beh, beh, beh, beh, è vero, non tra i più scontati. Io avevo Lupin, Lupin, incorruggibile. Anche. Però anche, vabbè, qui si va proprio su il mainstream è Dragon Ball.
0: E tanti comunque guardavano i cartoni anche proprio perché la sigla era bella. Allora poi si appassionavano e iniziavano a guardarlo. Comunque
1: anche se c'è vasta scelta, perché penso ai Simpson.
0: Vastissimo.
1: Cioè, ce ne sono.
0: 342 41 15 105, il cartone animato preferito
1: della serie. Ce la faccio, troppi ricordi.
4: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105. Let's go.

0: Ci siamo, 10:12, buongiorno, ben arrivati per quelli che magari hanno acceso la radio da poco, ben ritrovati per quelli che sono sempre H24 su Radio 105 fino a mezzogiorno insieme. Riguardo me, che cosa volevi dire?
1: Allora, abbiamo chiesto i vostri cartoni animati preferiti, da cui poi sarebbe uscita la sigla vincitrice del PBM Tarocco.
0: A grande sorpresa un po' i voti, no?
1: Sì, ne avete citati veramente tantissimi. Heidi, il Conte Dracula, sarebbe uscita la sigla vincitrice del PBM Tarocco.
0: A grande sorpresa un po' i voti, no?
1: Sì, ne avete citati veramente tantissimi.

0: Ce lo scrivono con gli occhi a cuore, Lupin. Il ladro gentiluomo, capito?
1: Dove stia Lupin nessuno lo sa.
0: Io devo dire che il mio personaggio preferito di Lupin però era Jigen.
1: Dove c'è un tesoro se lo vorrà, allora lui arriverà.
2: Ha dato tanta ispirazione anche ai latte di oggi.
0: Eh sì,
2: ai truffatori.
0: Beh, i truffatori di oggi però sono meno gentiluomini.
2: È vero, è vero, è vero.

0: puoi essere a un matrimonio, eh, questa.
1: Ma ragazzi,
0: evviva gli sposi! Oggi è una grande data, tra l'altro, eh, un 12 settembre che sa di matrimonio, credo.
1: Ragazzi, sigla di cartone animato Lupin e ti parte il sax. Ma cosa stiamo parlando?
0: Poesia! Poesia!
2: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Da come sta richiamando l'attenzione Edoardo Mecca, sta per dire una cavolata.
1: No, mi spiace perché il mio corpo non è pronto. Come dice Somber.
0: Lo sappiamo bene, non ti è bastato neanche Jader Fabri.
1: No. Me ne servirebbero tre, esatto, di Jader Fabri.
0: Va bene, c'è qualcuno che a proposito del nostro PBM in versione cartone animato di oggi dice: c'è una versione hardcore pugliese di Lupin.
1: Vabbè, allora
0: Lupin, capito?
1: Vabbè. Vergogniamoci.
0: Ciao Stefano, buongiorno a tutti voi. Ragazzi, per tenere sempre la testa un po' allenata, il cervello un po' allenato anche per i ragazzi che torneranno a scuola, bambini e ragazzi che torneranno a scuola, tra poco con cosa giochiamo?
1: Col Back to School, il gioco più atteso da tutti coloro che vogliono ripartire alla grande.
0: Sì?
1: Con i compiti delle vacanze.
0: Va bene, state qua.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ma che pelle stupenda!
4: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
3: Ah, quale?
4: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
3: Corro subito nelle profumerie Naima.
4: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 kg a 4,99 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Material Lover con la voce di Sienna Spyro su Radio 105 alle 10:28. Dicevo, Edo, oh, ma qui non ha risposto nessuno, ma qua dobbiamo perché no. Abbiamo registrato un video, esatto. E per me è come se l'avessimo già fatto.
1: Invece no, dobbiamo ancora fare gioco. Questa settimana si gioca con il Back to School.
2: Oh, asini, tornate a scuola, d'accordo?
1: Vanna, per favore.
0: Però ragazzi, effettivamente questo grande contenitore.
1: Dovremmo tornare a scuola. Allora, si gioca col Back to School.
0: Farebbe bene.
1: Ogni volta io lo farei fino a fine settembre almeno. Così rinfreschiamo anche un po'.
0: Tu dici che ci sono regioni che iniziano più tardi.
1: No, però c'è gente che non ha proprio studiato. Non solo quest'estate.
0: Il gioco per il sociale.
1: Esatto, quindi rinfreschiamo
0: potrebbe
1: un po'
0: starci.
1: La memoria. Rinfreschiamo un po' la memoria. Quindi ogni volta verrà sorteggiata una materia, da cui poi ci sarà una domanda, quattro possibili risposte. Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
0: Radio 105.
1: Bravissimo, subito dei gadget a Dario Micolausi, in arte ma solo in arte. Dario Micolani, che poi tirerà a qualcuno. No?
0: Sì, vabbè. Allora, questa è una gag che conosco, insomma, non mi stavo soffermando troppo.
1: Allora, io partirei con il gioco.
0: Ripeto, sono passati 5 minuti.
1: Allora, guarda, estraiamo la materia. Ecco, estratta, vediamo. Scienze. Allora,
0: scienze
1: è difficile.
0: Un po' faticato,
1: Scienze è difficile.
0: Eppure,
1: chimica.
0: Facevo pure lo scientifico.
1: Quindi vi aiuto, chimica.
0: Aia.
1: Quale tra questi elementi ha il simbolo chimico K?
0: Vabbè, ma qui chi non ha fatto il liceo come fa? Non ha studiato chimica come fa?
1: Allora fammi andare avanti però.
0: Vabbè.
1: A, calcio. B, potassio. C, krypton. D, cobalto. Quale tra questi elementi ha il simbolo chimico K? A, calcio. B, potassio. C, krypton. D, cobalto. 342 41 15 105. Chi sarà il più veloce?
0: Si gioca, prego, vai.

0: Posso dire grazie perché ci tieni la testa allenata, il cervello allenato, e serve non solo a chi ritorna sui banchi di scuola, ma a tutti noi.
1: Grazie,
0: bravo, bravo Edoardo Me.
1: Grazie a voi. Io d'altronde comunque lunedì inizio scuola perché da professore sono venuto qui anche un po' gratuitamente per elargire.
0: Cosa insegni?
1: Un po' di tutto, un po' di tutto. Insegno la vita.
0: Un po' di tutto male.
1: Male, però prego, è importante.
0: Facciamo un recap perché lo sapete, insomma, nella seconda ora specchiamo a metà la
1: e non solo,
0: di Tutto
1: e non
0: Bene
1: solo
0: 105,
1: a metà.
0: Ma mettiamo anche a disposizione in palio i nostri gadget.
1: Intanto io, permettimi un secondino, voglio ringraziare tutti perché siete
0: stati, che gli ascoltatori fanno così,
1: tantissimi IEUCBA, perché avete bisogno di ripetizioni e ce l'avete dimostrato, però
0: tu sei un esempio.
1: Il più veloce ad aver risposto al primo back to school di quest'oggi è Luca.
0: Ciao Luca, andiamo alla Lamezia Terme. Luca, ci senti?
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Luca, dalla Lamezia Terme, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Senti, allora ti devo subito chiedere, qual era la tua materia preferita a scuola?
0: Vai.
2: In realtà non ce n'avevo una. Ho studiato poco, però qualcosa mi è arrivato.
1: Qualcosa ti arriva. Allora, io adesso ti ripeterò la domanda, poi tu mi darai la risposta e vedremo se avrai indovinato. Allora, scienze. Quale tra questi elementi ha il simbolo chimico K? A, calcio. B, potassio. C, krypton. D, cobalto.
0: Qual è?
2: La risposta esatta è B, potassio.
1: Bravo, potassio!
0: Luca, potassio. Con che serietà stai rispondendo?
1: È giusto perché sai, a settembre puoi essere rimandato. Quindi tu sei stato
0: paurina?
1: Promosso.
0: Hai paurina?
1: Sei stato promosso con i gadget ufficiali di Radio 105, bravo Luca.
2: Grazie mille, grazie.
0: Facci sentire al nostro 3 e l'entusiasmo.
1: 1, 2, 3.
2: Yeah!
1: Beh, vabbè, contagiosissimo, devo dire.
0: Vai, dedica un saluto alla vittoria a chi vuoi. Vai, il tuo momento.
2: Innanzitutto ringrazio voi per avermi fatto giocare.
0: Sei stato più veloce.
2: Tutti quelli che mi stanno ascoltando, ma in particolare i nipotini che ci stanno ascoltando, Emma, Alessio, Noa e Gaia.
1: Bello. Ah, che meraviglia, che meraviglia.
0: Bello, bello.
1: Cosa farai questo weekend?
2: Allora, oggi e domani lavoro.
1: Ah.
2: Perché ho un piccolo laboratorio artigianale di pasta fresca, quindi...
1: Wow, che meraviglia!
2: Posso fare una marchetta?
1: Prego!
2: La bottega della pasta alla Lamezia Terme.
1: Ah, che meraviglia, eh?
0: E noi possiamo darti l'indirizzo?
1: Esatto, Largo Donegani 1, Milano.
0: Largo Donegani 1, alla gentile attenzione di Tutto Bene al 105.
2: Sarà fatto.
0: Qua stiamo.
1: Grande Luca, ti mandiamo un abbraccio e buon lavoro.
3: Bravo.
2: Buona giornata.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Sai cosa ti dico? Giochiamo anche domani con il Back to School. E sai cosa ti dico? Hai ragione, fa bene al pubblico,
1: ma certo,
0: all'Italia.
1: Studiare un po'.
0: Studiare un po' anche con ChatGPT, perché deve essere uno strumento. E quindi lo portiamo avanti per tutto settembre. Dai.
1: Ah, ovviamente quell'organizzazione sulle materie te la divide, ma era tutto frutto della
0: sì, certo.
1: Silver Lines.
0: Andiamo. Alla fine la musica ci salva sempre.

0: Prince alle 10.43, ancora in sottofondo in questo sabato, per quelli che magari si sono svegliati con calma, bravi che rallentate, bravi che non riempite troppo l'agenda nel weekend, come citava prima questa notizia, l'Empty Weekend.
1: Tu sei più Anotre o Emily Warren?
0: Allora, perché questa domanda?
1: Così.
0: Cosa vinco? Cosa...
1: Ma niente.
0: Sono più Anotre.
1: Io più Emily Warren.
0: Bene. Cose a caso, la rubrica è sempre attiva, lo ricordiamo, per Edoardo Mecca, così come il nostro numero 342 41 15 105. Allora, a proposito di scuola,
1: sì,
0: leggevo proprio online poco fa su Instagram, tra le tante cagate anche che ci sono nel web, qualcosa invece che ha a che fare con la scuola,
1: certo,
0: di interessante, una storia interessante. Perché in Italia sta per succedere qualcosa di unico: aprirà una scuola solo per un'alunna.
1: Incredibile.
0: E questa cosa la trovo anche molto bella. Siamo a Ginostro, un borgo di Stromboli. La scuola riapre dopo 20 anni per una sola bambina. Si chiama Aisha, ha 6 anni e il 10 settembre ha iniziato, quindi la prima elementare. Sarà l'unica alunna della scuola. Ginostro è raggiungibile solo via mare e d'inverno conta poco più di 40 abitanti.
1: Sì.
0: E per la sua famiglia mandarla in un'altra scuola dell'arcipelago era quasi impossibile. Così che insomma i suoi genitori si sono mossi per far riaprire questa scuola del paese chiusa da oltre 20 anni.
1: Ma che meraviglia!
0: Il comune di Lipari e l'ufficio scolastico di Messina hanno detto sì, e così è tutto vero. Insomma,
1: bello.
0: Queste sono le notizie che ci rendono anche un po' orgogliosi della nostra terra, del nostro paese.
1: Quindi a Stromboli hanno riaperto questa scuola senza fronzoli. Possiamo chiuderla così.
0: E guarda, per farle compagnia, per non lasciarla da sola, io così dal lunedì al venerdì giretto me lo farei, fossi in te, no?
1: E comunque ripartire dalla prima elementare non sarebbe neanche male, proprio dalle basi.
0: Cioè, potrebbe farti bene,
1: Ci devo pensare.
0: E poi porteresti questa esperienza incredibile nel fine settimana. Ma pensaci davvero.
1: Sarei uno strambo a Stromboli.
0: Cioè, guarda, più continui a parlare, più mi viene da pensare.
2: Saresti
0: che è una bella idea
2: lì.
1: Sì, bravo, bravo.
0: No, bravo tu se lo fai.
1: quasi,
0: guarda, sarebbe davvero qualcosa di proud to be different.
1: Senti, ma la terza ora,
0: che
1: cosa ci offrirà? Perché questo è un grande show, dobbiamo dirlo.
0: Allora,
1: dobbiamo essere onesti con noi stessi.
0: Guarda, dovremmo dire anche tante altre cose. Però vogliamo da questo weekend in poi,
1: sì?
0: Visto che lo raccontiamo, facciamo anche un po' di radio verità, anche un po' di fattacci nostri, ma poi la cosa bella è quella della radio, di raccontarci un po' anche al di fuori.
1: Sì.
0: Non bastava sopportarci negli eventi, non bastava sopportarci in radio,
1: sì?
0: Non bastava tutto questo. Abbiamo deciso di fare insieme anche il fantacalcio.
1: Ahia! Yeah.
0: Quindi per gli amanti del calcio e dello sport in generale faremo anche un po' una panoramica su quello che succederà sui campi.
1: Sì,
0: e daremo anche i nostri pronostici. Visto che facevamo il Toto Linda fatto completamente a caso, noi ci mettiamo almeno un po' più di
1: però
0: testa.
1: Però vediamo anche come sono andati i pronostici dell'altra settimana, visto che te li sei segnati.
0: Vero, vero, devo recuperare il foglio. Però da questa settimana lo facciamo un po' più serio.
1: Ok, più calibrato.
0: Più calibrato, proprio.
1: Va
0: su
1: bene.
0: Tutto quello che succede sui campi. Poi cosa che ci piacerebbe fare è parlare in verità di sport a 360 gradi, non solo di calcio.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Oh, vedi?
1: Guarda,
0: adesso ho fatto simbolo al nostro regista Mattia Angri. Ho detto dai, inizia un po', inizia a suonare, vai, vedi cosa è partito, vai. Oh.
1: E lui è partito subito, incredibilmente.
0: Come state voi? Tutto ok? Tutto bene dalle vostre parti, come dice il titolo di questo programma? Speriamo di sì. Intanto sul volume, questa è Radio 105. Vai.

0: Allora, traduci tu questo messaggio, Tiziana, che dice: potete salutare mio marito Ivan, detto Topone. Detto Topone. Perché è il nostro 12° anniversario.
1: Beh, tanti auguri al Topone Ivan.
0: Secondo te perché Topone?
1: Perché magari è un coccolone e poi rosicchia, rosicchia.
0: No, pensavo dovessi dirmi che è come il nostro topolino.
1: No, beh, se fosse come il nostro topolino, Tiziana, eh?
0: Allora, dobbiamo trovare poi un modo per radunare tutti questi messaggi che sono belli da fare, da dire, tipo gli auguri, anniversari, sì, compleanni, dediche. Dobbiamo radunarli ogni weekend in un intervento.
1: Esatto.
0: Perché tipo, auguri al piccolo Andrea che compie 2 anni oggi, auguri a tutti quelli che festeggiano, abbiamo detto Santa Maria, so, ce ne sono, no?
1: No, dobbiamo raggrupparli tutti perché non vogliamo veramente mancare nessuno, ecco.
0: Quindi
1: tanti
0: troveremo
1: auguri,
0: il modo per radunarli tutti in un intervento dal prossimo weekend.
1: Bravo, tanti auguri ad Andrea, 2 anni ormai sei un ometto.
0: Piccoli 105isti crescono.
2: Ciao a tutti, sono Augusto da Padova.
1: Ciao Augusto.
2: Sto andando a raccogliere le more.
1: Ah, bello.
2: Potete darmi le notizie sul traffico che non voglio, non voglio metterci troppo tempo.
1: Ma per le more? Vabbè, diamo le notizie sul traffico.
0: Tra poco, prego.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 verso Napoli, traffico rallentato tra San Vittore e Caianello per un incidente. Per traffico lungo la 14 verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro. Sempre in Adriatica per lavori e rallentamenti di 1 chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso viaggiando in direzione Taranto. Lungo la strada statale 16 Adriatica invece traffico rallentato per fondo stradale dissestato a incrocio Giovinazzo in direzione incrocio Otranto statale delle Terme Salentine. Sulla 26 verso Genova Voltri, rallentamenti tra Masone e Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia. E infine lungo la A4, veicoli scortati tra Bergamo e Seriati in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
10: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
19: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: 105.
24: 105. Che storia.
26: Radio 105.
24: Che storia.

0: Cipollini! Uè, ma che bello sentirvi! Sapete che su Radio 105 sono già passate 2 ore! Sono le 11!
1: Radio 105. Proud to be different.

0: disco di questa estate 2026 che ci siamo portati dietro, che suona ancora molto molto bene, bene come direbbe il nostro collega Darione Spada, Peggy Goo Woman su Radio 105, con invece Dario Micolani e Edoardo Mecca ancora per un'oretta oggi.
1: Posso dire una cosa sia a te che a Mattiang?
0: Prego.
1: Digi den den den den. Allora andiamo con l'aggiornamento sulla Serie A.
0: Sempre lo faremo, il nostro pronosticone, l'abbiamo anche, amici dei social, l'abbiamo anche pubblicato sulle nostre pagine, quindi Dario Micolani, Edoardo Mecca, andate a vedere, e abbiamo aggiunto anche l'hashtag giocate responsabilmente.
1: Ovviamente, giusto proprio per divertimento, un eurino.
0: Per raccontarcela un po', allora, per vedere cosa succede sui campi di Serie A.
1: Partita, siamo praticamente all'ultima settimana, ci sarà ancora la giornata di Europa League Conference di settimana, poi la prossima giornata e poi tre settimane di sosta
0: pausa.
1: Nazionali,
0: eh?
1: Mamma mia, vabbè. Comunque ieri sera si è giocata Venezia-Fiorentina 2-4, la Fiorentina dopo aver perso le prime tre torna a vincere. Io però voglio dire una cosa al Venezia. Siete una squadra neopromossa, adesso c'è questa cosa di voler fare il gioco d'attacco che a me piace molto.
0: Almeno ci si diverte un
1: però,
0: po' di
1: ragazzi,
0: più, hai visto 6 gol ieri sera.
1: Ma una scelleratezza così da parte di una squadra non l'ho mai vista. La difesa possiamo dire che la difesa del Venezia, forse anche geograficamente, per come è conformata la città, faceva acqua da tutte le parti.
0: Ecco, benissimo. Voleva dire sta cosa, l'ha presa larga. Ce l'ha
1: oggi,
0: fatta.
1: Oggi si giocheranno Genoa-Frosinone.
0: Per me uno.
1: Anche, no, diciamo che questa sarà la schedina che proponiamo noi?
0: Sì.
1: Uno, quindi.
0: Sì.
1: Ah, sì, giusto. Poi alle 18, beh, una bella partita, mio caro Micolau.
0: Se vuoi, ho segnato comunque quello che mi hai detto 2 minuti fa.
1: Sì, infatti,
0: se vuoi te lo dico io. Vai.
1: Micolaus, il Milan di Micolaus va a Roma contro la Lazio.
0: Siamo d'accordo entrambi con X.
1: Poi questa sera ci sarà l'Atalanta che ospita in casa i Sardi, la Sardegna del Cagliari, rappresentata dal Cagliari.
0: Secondo me è un pareggino, i patagari lo strappano, per te invece è uno.
1: Allora, noi abbiamo messo questa cosa nella nostra schedina, non mettiamo mai la Juve, ma non per una cosa.
0: Perché non te la senti tu?
1: No, assolutamente, abbiamo sorteggiato random, uscita la Juve,
0: certo,
1: non viene
0: certo,
1: mai
0: certo.
1: Citata.
0: Allora, ormai ti ho condizionato perché Lecce Monza.
1: Per me finirà 2.
0: Anche per me, dai ragazzi.
1: Allora, dico questo, io voglio essere il più neutro possibile. Fino alla fine del campionato non dirò chi tifo, non farò capire fino alla fine. Non lo dirò.
0: Mamma mia, sta gag.
1: Poi
0: capito.
1: Domani si giocherà Napoli-Bologna.
0: Per me pareggio, per te è 1 invece.
1: Ah, quindi 1x mettete se volete fare una cosa sensata. Poi si giocherà il posticipo, la partita più importante di questa giornata a partita di cartello, Sassuolo-Juventus, che andiamo avanti. Poi lunedì.
0: No, io ho messo X però. Tu non ti esponi, io ho messo X.
1: Sai che mi sa che
0: vai.
1: Mi sa che ci becchi. Poi lunedì Como Parma.
0: 1 per entrambi.
1: Il Como veramente
0: troppo forte, troppo forte.
1: Lo possiamo dire, lo diciamo senza essere smentiti, la squadra più bella che c'è in Italia. Complimenti al Como. Cioè, trovare un calcio così bello è come trovare un lago nel pagliaio.
0: No, ma
1: bravo.
0: Poi che emozione. La prima partita in Champions, per dare anche un po' di overview della situazione. Se non sbaglio il presidente, essendo lo stadio un po' piccolo, se non sbaglio il presidente con parte della dirigenza non è andata allo stadio.
1: Vero,
0: ha lasciato
1: sì.
0: I posti a dei tifosi storici del Como. Bellissima
1: che era
0: iniziativa.
1: Era nato prima del 1950. Bellissima iniziativa, complimenti al Como.
0: Sta facendo parlare bene il Como, non solo per i risultati ma per tutta la gestione.
1: Vi auguro veramente un campionato di successi, tranne 2 partite. Allora,
0: basta, abbiamo capito.
1: No,
0: dai,
1: non ho detto
0: sì,
1: quali. Non
0: certo.
1: Ho detto quali. Juve all'andata, Juve al ritorno. Torino-Roma.
0: Entrambi d'accordo per il 2.
1: E poi si concluderà lunedì sera con Inter-Udinese.
0: E purtroppo entrambi d'accordo per l'uno.
1: No, io voglio essere neutro, quindi abbraccio i tifosi di tutte le squadre. Io fino alla fine del campionato.
0: Allora, quest'anno
1: ripeto, non dirò
0: possiamo
1: fino alla
0: parlare
1: fine.
0: Bene e male di tutti, perché
1: sì.
0: Non siamo a livello di radio schierati, secondo me.
1: Ah,
0: quindi,
1: benissimo,
0: benissimo.
1: Schiaffoni a destra,
0: esatto,
1: manca allora.
0: Sì, sì. Bello, per il pubblico andate anche online su Instagram, sulle nostre pagine, se vi siete persi qualcosa. È un modo un po' per raccontarcela, anche per ridere e scherzare.
1: Lo dico ai tifosi tutte le squadre, si scherza.
0: Oh.
1: Eh?

0: romantica.
1: 11 e 11, la voce incredibile di Elisa con questa bella novità che arriva su Radio 105.
2: Kintsugi.
1: Bravo, pronunciato bene.
2: Allora,
1: bene, sì, quando parli così è perché stai prendendo fiato, perché vuoi intavolare un discorso.
2: No, perché sai, come ben sai, anch'io, come tutti quanti voi, bazzico i social network.
1: Beh, tu particolarmente attivo, direi, no?
2: Sì, ma in realtà molto poco attivo, tranne quando devo pubblicare la cagata che pubblico.
1: Sei molto attivo il lunedì.
2: Bravo, il lunedì.
1: Quando finisce il campionato.
2: Bravo,
1: il
2: lunedì,
1: il turno di campionato.
2: E il turno se ci sono le coppe. Però, per esempio,
1: Edoardo Mac a casa, con le sue mille parrucche, con le sue mille voci, si mette online, giusto.
2: Io ho uno zainetto con le parrucche, una roba.
1: Allora, allarghiamo un po' questa chiacchiera, che tanto noi lo diciamo sempre, questo è un grande contenitore. Il weekend vogliamo stare spensierati con i nostri ascoltatori che stanno andando in giro a fare cose. Entriamo nella mattina del lunedì di Edoardo Mac.
2: No, ma in realtà non è la mattina del lunedì.
1: Dai.
2: Perché io lo preparo già prima. Cioè, io, per esempio,
1: scusami, ci sono
2: le partite oggi. Già inizio a fare i primi due. Poi domani gli altri.
1: Davvero?
2: Eh sì.
1: Poi lo incolli.
2: E poi lo incollo.
1: Ah sì?
2: Eh sì, certo.
1: Pensavo fosse una carrellata.
2: Perché comunque deve rimanere in un determinato tempo. E quindi se ci sono delle frasi ridondanti o cose, tagli. Per forza.
1: Vabbè, adesso non fare il professionista.
2: Sai, io sono un montatore professionista. Esatto.
1: Vabbè, quindi...
2: No, non è vera questa. Però ecco, il mondo del content creator, no?
1: Sì.
2: Abbiamo visto che il mondo del content creator, degli influencer, dovrebbe rimanere un po' nel settore dedicato. Invece, ormai gli influencer...
1: Trovi content creator e influencer ovunque.
2: Ma il content creator tanto quanto, ma gli influencer ormai te li ritrovi tra le scatole ovunque. Vedevo che c'era...
1: Ah, mi hai fatto il link per questa notizia.
2: Esatto, capito? Perché... Ma gli influencer ormai te li ritrovi tra le scatole ovunque. Vedevo che c'era...
1: Ah, mi hai fatto il link per questa notizia.
2: Esatto.

0: modo per fare un qualcosa di alternativo più avanti a Venezia con gli influencer, o no?
1: Secondo voi Edoardo Mecca sta dicendo questo perché non ha ricevuto l'invito?
0: No, ma sai che... ma a parte che vabbè, non sono influencer, quindi... Però sai che ho apprezzato molto le parole di Federica Nargi, che ha proprio detto questa cosa qua, perché le hanno chiesto: guarda, noi non ti vediamo mai a Venezia. Fa: ma perché io non c'entro niente, fa.
2: Vero.
0: Ma io vado dove...
2: Sono contestualizzata.
0: Sono contestualizzata. Questa cosa qua è stata una cosa molto molto bella.
2: Allargo, prima di lanciare il prossimo disco, con questa notizia: che Wimbledon dal 2027 stop agli accrediti per gli influencer.
0: Oh, vedi?
2: Dopo le polemiche che ci sono state agli US Open ultimamente. Adesso la snoccioliamo meglio e apriamo anche questo dibattito, pur parlé.
0: Dico un'altra cosa velocissimissima, ma anche allo stadio? Beh... comunque togli degli accrediti magari a persone che tifano davvero, o che comunque andrebbero
2: a
0: degli sportivi a vedere con passione quella cosa lì. Un po' di poco gusto.
2: Attenzione, la butta lì. Vai, 342 41 15 105, ci prendiamo ancora questa bella oretta. Ma l'hai registrato te questo?

0: Ragazzi, i content creator sono come il gas serra, non servono praticamente a niente. Vabbè. Ce n'è già un casino, eppure continuano a riprodursi e a moltiplicarsi. Allora. Non servono veramente a niente.
1: Vabbè, adesso non esagererei. C'è, comunque c'è differenza tra content creator e influencer classico. Questo è una perché il content creator, anche sui social, e ce ne sono alcuni di bravissimi, eh. Ce ne sono alcuni veramente che fanno delle robe fighissime. Anzi, stanno diventando anche molto importanti a livello divulgativo. Stanno veramente dando un'alternativa ai media tradizionali. Quindi il content creator che tu puoi seguire se segui magari una nicchia, c'è chi
2: una
1: segue,
2: certa categoria.
1: C'è chi segue le divulgazioni scientifiche, perché comunque è tutto content. Quindi c'è una... è differente rispetto all'influencer classico, che è molto più d'immagine, ecco, diciamo, o comunque che viene utilizzato più per sponsorizzare le cose.
3: Ti è venuto il pruritino.
1: Sì, come ti permetti?
2: Va bene, si parla. Tutto è partito, insomma, da anche Wimbledon, che dal 2027 ha dato stop agli accrediti per gli influencer dopo le polemiche degli US Open. Poi del Festival del Cinema, che citava Edoardo Mecca prima.
1: Gli stadi.
2: Gli stadi. Tra poco andiamo a disturbare la nostra Vale Stoppelli.
1: Sì, che bello.
4: Tutto bene a 105.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
19: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
20: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Che gruppo che sono loro!
1: Sì, le Cat's Eye Animal e anche disco 105 Selection per quel che riguarda questa settimana.
2: Allora, il disco 105 Selection, chiaramente, per chi non sapesse, è quello selezionato di colore giallo, color radio 105.
1: Che abbiamo ricordato bombetta. Prima insieme a Linda, sì.
2: Che poi quando le vedono un po' rabbuiate, dicono, oh, Cat's Eye.
1: Dalle parti di Torino?
2: Sì.
1: Vabbè, torniamo a noi, va.
2: Allora, abbiamo in collegamento telefonico, con grande piacere possiamo dirlo, la Vale Stoppelli.
1: Ciao Vale.
3: Ciao.
2: Beh, che entusiasmo.
1: Tu hai fatto male a scrivere sulla nostra chat di WhatsApp. E noi subito, appena ti abbiamo visto attiva, abbiamo detto ciao, che la pizzichiamo.
2: Allora Vale, ti chiedo subito, quanto sei contenta di essere in diretta con noi?
3: Ma ragazzi, ma io non ho te, cioè io mi aspettavo già dalla settimana scorsa, a dire la verità, un chiamino, e ci sono stata male tutta la settimana, ho sofferto,
2: vero,
3: detto cosa ho fatto.
1: Vedi,
3: ai ragazzi,
1: vedi,
3: li ho offesi in qualche modo, non lo sapevo.
1: Perché tu non, magari, ci scrivi e poi, capito, ti fai le tue riflessioni, invece no.
3: E vedi, esatto.
2: Allora, c'è questo discorso degli influencer che ormai vengono chiamati anche fuori contesto, pur di fare cacciara, cioè di fare...
1: Pur di parlare anche di quella manifestazione,
2: esatto.
1: Perché prima Mattia diceva anche questo, no?
2: Pur di... No, ma sicuramente, poi gli sponsor chiaramente chiamano gli influencer per avere un boost in più.
1: È un canale pubblicitario alla fine.
2: Però il canale pubblicitario molto spesso diventa un boomerang, perché adesso c'è veramente tanta polemica intorno a questo. Poi è vero che purché se ne parli, però effettivamente io non so quanto poi possa portare e allo sponsor e alla manifestazione, Vale.
1: Che cosa hai visto tu dal web e che cosa
3: ma
1: ne pensi?
3: Stavo pensando proprio a questo boomerang l'altro giorno, quando sui social anch'io ho visto un video di che riprendeva l'attrice Romana Maggiora Vergano, che è a Venezia per un film, quindi
1: sì,
3: assolutamente intitolata a stare a Venezia, e ha avuto uno stress con un fotografo. Arrivo caso.
1: Alle prese con la mamma, a far
2: esatto,
1: la mamma il sabato mattina,
2: esatto,
1: grande
2: Vale.
3: E lei riprendeva un fotografo che si era rivolto a lei in modo un po' scortese. Io ho detto, guarda, io sto facendo del mio meglio, adesso mi giro, no?
2: Certo.
3: E in modo educatissimo, quindi senza nessuna polemica. E sotto la gente scriveva, ecco, basta invitare gente inutile al festival, ma questa chissà che si crede. Però lei in realtà è un'attrice bravissima, cioè non è ancora,
1: vedi,
3: un nome di punta, perché ancora, cioè, ha fatto dei progetti importanti, ma non è ancora così mainstream, e quindi succede poi questo cortocircuito.
1: C'è il pregiudizio,
3: per cui ormai
1: dici,
3: quasi quasi, sì, ci aspettiamo che la bella ragazza sia lì senza nessun tipo di motivo, no? Sia necessariamente un influencer, e invece no.
2: Vedi,
3: ha tirato tutta la carta igienica, cosa bisogna fare adesso, Dario?
2: Qua bisogna...
1: è una richiesta di attenzione, sicuramente, Vale.
2: Esatto.
1: Scusa,
3: ma
1: se ti abbiamo disturbato.
3: Chi se ne frega.
2: Però, però grazie per aver evidenziato questa cosa, che ha del clamoroso comunque, dai, diciamoci la verità.
3: Sì, perché ormai siamo anche pieni di pregiudizi noi, no? Vediamo magari la persona giovane che ancora non conosciamo, perché non conosciamo i suoi progetti, e pensiamo che non abbia nessun motivo per stare lì, quindi forse poi l'effetto contrario è avvenuto e abbassa anche un po' il livello della concezione del festival.
1: Grazie per essere riuscito a chiudere anche il discorso con il disturbatore, il grande.
2: E dicono,
3: è qua, nudo col pisellino in mano.
1: Ma no!
2: No, va bene, benissimo, che bella immagine, grazie Vale!
3: Ciao ragazzi, ciao!
1: Torna a far la mamma in questo weekend, bello! Ciao Vale, a presto.
2: Ci scrivono anche, ma che piacere risentire in onda Vava Goof.
1: Guarda, adesso in settimana passiamo di qua, la convinciamo ad esserci almeno,
2: sì,
1: una volta al mese, proprio live in diretta con noi.
2: Esatto.
1: Eh?

0: scusate, scusate.
1: Appena partono i pinguini, lui.
0: Beh, disco dell'estate, dai, Pinguini Tattici Nucleari. No. Li ritroviamo qua alle 11.41. È arrivato anche Brian in studio, che mette benzina su questa polemica, tra l'altro.
1: Sì, no, ma scusa, sai che riguardandoti meglio, mi ricordi una, mi ricordi due.
0: Ecco, niente, cioè io sto andando da un'altra parte e lui torna indietro per dire le sue cagate. Caro
1: sì,
0: Brian, tu
1: sì.
0: che ti agiti, tu che ti muovi, tra poco sarai interpellato, perché effettivamente oltre Wimbledon, oltre il Festival del Cinema, lui dice da poco appena passato anche Monza,
1: anche il GP
0: di Monza.
1: Sì,
0: a proposito di influencer, content creator, ne parliamo tra poco, state qua.
2: Tutto bene a 105. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Oggi proprio grande contenitore, perché è arrivata a sorpresa la nostra Linda. Abbiamo sentito la Vale, c'è anche Mattia che di solito non fa il programma con noi. C'è già Brian in studio, scusate, non so cosa è successo al microfono. Che ha messo benzina su questo fuoco, questa polemica.
1: Sai cosa è successo?
0: Hai acceso tu il microfono e hai spento il mio.
1: Perché pensavo... Lo so, scusa, automatico.
0: Tranquillo,
1: ciao a tutti.
0: Ma figurati.
2: È il bello della diretta, come si dice in questi casi.
3: Sai perché ha messo benzina sul fuoco? Perché era il Gran Premio di Monza.
1: Non c'ero.
0: Perché anche lui gli è venuto il pruritino, perché ha visto tanti content creator e non ha visto invece lui presente o tanti altri appassionati.
1: Devo scindere tra il rosicare perché non ci sono andato quest'anno, ok, perché potrebbe anche essere sono andati loro, sono andato io, perché alla fine no. Però effettivamente gente che non sapeva neanche scrivere la parola Formula 1, ok, che non l'aveva proprio mai neanche vista in televisione.
0: Sai che ho proprio la chiusura di questo discorso.
1: Ti prego.
0: E ti prenderò in giro, però prego, vai avanti.
1: No, dico, un po' da fastidio, perché se tu sei molto appassionato, ma i brand non gliene frega niente, i brand vogliono comunque vedere che la gente parli di loro, che sacrosanto nel marketing, però comunque se non ci vai un po' rosichi.
0: Sai cosa ti direbbe Giovanni Storti?
1: Cosa direbbe?
0: Ciccio, non sai neanche cos'è il fuorigioco, sei andato a vedere la finale di Champions League, dai.
1: Sì, effettivamente però, anch'io.
3: Però Brian,
1: ho peccato anch'io una volta.
3: Però Brian, che gran finale che hai visto.
1: Sì.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: 105
16: che storia.
17: Radio 105,
16: che storia.

0: 34 usciva questo discone che è anche 105 che storia, ed Edoardo Mac era nei pensieri dei suoi genitori.
1: Eh sì, Small Town.
0: E dicevano quasi quasi.
1: E noi siamo un po' dei Bronski, vero?
2: Beh, io mi chiamo Brian Bronski di cognome, quindi vedi, è normale.
1: Vedi. Io sono Le Bronski.
2: James anche, James, vero?
0: Esatto. Guarda, cioè, adesso sono quasi contento se mi disattivi il microfono.
2: Guarda, lo faccio adesso, tranquillo. No, dai, lo faccio dopo, fatelo voi.
0: Va bene, siamo arrivati in fondo anche a questo bel sabato dove è successo un po' di tutto. Abbiamo parlato di un po' di tutto, abbiamo anche tenuta la mente allenata. Perché mi guardate così?
2: Posso
0: che
2: sintetizzare
0: mi
2: la vostra puntata di oggi? Sì. Odiate gli influencer, grazie ragazzi.
1: No, assolutamente no. No, vorremmo solo contestualizzarli.
0: Ah, esatto.
2: Cioè, che poi Edoardo Mac è un influencer, ricordiamocelo.
1: Invece no, ho fatto prima la distinzione.
2: Sei content creator, va bene.
1: Non
2: okay.
1: Troppo content, non troppo content.
0: Come ti agiti?
1: sono content creator.
0: Comunque, content on content, noi torniamo domani alle 9. Rimanete qua con Brian. Grazie Edoardo Mac.
1: Grazie a Dario Micolani.
0: Grazie a Mattia Agri, a tutti voi.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
0: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Su Radio 105, le 12 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a L'Avana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12.30 in Campidogli, funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino. Aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica, ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone, gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: quando sentite la la la la la la vuol dire che inizia 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, come state? Boh, che bello, due ore insieme come sempre questo weekend, ringraziando ovviamente Dario ed Edo, oppure Dario Micolani, Edoardo Mecca, perché ed Edo non si, cioè metterla come si fa? Edoardo e Dario devi dire, no, per semplicità. Vabbè, comunque li salutiamo, li ringrazio perché loro mi ospitano sempre alla fine del loro programma, che era tutto bene a 105, ma adesso appunto chiudiamo il capitolo tutto bene e iniziamo con Open Club. Mattia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Mattia? Rincos?
1: Bene.
0: Benissimo.
1: Molto bene.
0: Ah, ho sentito hai detto bene con la B, vero?
1: Sì.
0: Perché ho sentito bene, giuro. Ho sentito
1: forse mi è uscita una B un po' troppo forte. No,
0: era una B che è diventata P.
1: Cioè, ho detto proprio bene.
0: Quindi non...
1: Sì. No, intendevo bene.
0: Hai fatto bene a... No, perché sai, noi siamo child friendly, un programma child friendly, va bene. Questa è Radio 105, chiaramente dalla intro si capiva che era 105. Come state? Come procede questo sabato 12 settembre 2026? In diretta, ve lo dico, in diretta, 12, 3 minuti e 17 secondi. Così, con gesto dell'ombrello, abbiamo confermato che siamo in diretta. Una giornata particolare... Per me è sempre un weekend di gara, perché sapete che sono un fan accanito della F1. Mamma mia, sono a Madrid questa settimana. Sono a Madrid, c'è il Gran Premio di Madrid domani, oggi ci saranno le qualifiche. Wow, sono emozionato, non so, perché questa cosa di Kimi Antonelli, italiano, che è sulla, no, sulla, sul tetto del mondo in questo momento. Chiaramente non diciamo nulla per scaramanzia, però è una cosa sicuramente che a me, da italiano, no, appassionato di racing, fa piacere. Va bene, dai, chiudiamo questa parentesi che non c'entra, partiamo con questa puntata. Abbiamo un sacco di cose da fare. C'è Leonora al centralino, che salutiamo. C'è la nostra Nadia in redazione, che salutiamo. E ci siete ovviamente tutti voi. Ve lo dico, io voglio essere onesto con voi. Sono carico, sì, ho voglia di fare il programma, certamente, perché comunque mi diverte tantissimo. Ma sono un po' rinco. Oggi sono io che sono un po' rinco, così, non lo so. Ho passato una settimana particolare in cui, mamma mia, avete presente le zanzare? Mamma mia, se c'è una cosa che a me manda fuori di testa, che se io sono in un posto, ok, che mi anche se sto facendo una cosa che mi piace, mangiare fuori, bellissimo, stupendo, oh, se ci sono le zanzare, cascasse il mondo, mi girano le balle e me ne vado, non ce la faccio. Guarda, adesso vi dico cosa è successo, comunque niente di grave, però sti giorni non ho dormito tanto per colpa di ste zanzare, perché a loro gli piacciono le orecchie, non so perché, sono attirate, dico, massacrami, pungimi ovunque. Bravo Mattia, ma tu hai un futuro come impersonator delle zanzare. Pensa che merda
1: perché
0: di lavoro.
1: Perché sono fastidioso come...
0: Mamma mia che fastidio. Io dico, massacratemi, ok? Ma fatemi dormire in silenzio, massacratemi. No, vabbè, lasciamo perdere. Partiamo con la musica, almeno non ci pensiamo, va bene? Inizia Lose Myself, pausa. Qui a Radio 105 non andiamo in pausa noi, perché insomma il programma è bello lungo, sono due ore. Scusate la battuta, ma è colpa di Edomeca, solo colpa sua.

0: Brian, io ho una zanzara in macchina che mi sta massacrando in silenzio
1: Ah.
0: e ti giuro che vorrei tanto sentirla per
1: Lo
0: poterla
1: so, lo
0: schiacciare.
1: so, lo so, ti capisco, mamma mia, quanto ti capisco, questa settimana è stata devastante. Comunque, per chi si fosse collegato con noi soltanto adesso, questa è Radio 105, 105 Open Club, io sono Brian. In regia c'è il più grande imitatore di zanzare della storia del mondo. Pensate che lo chiameranno anche a New York City per il grande raduno nazionale di quelli che imitano le zanzare in tutto il mondo. Mattia, il nostro Angry, se volete chiamarlo, lui fa anche il DJ, però nelle serate per bambini fa anche la zanzara. Vi facciamo sentire questa imitazione in diretta. Vai, Mattia. Basta, che già hai rotto le balle. Ecco, avete sentito? È incredibile, un talento. Cioè, pensate che volevano chiamarlo Tu sì che vales. Io gli ho detto: Matti, secondo me non è il caso che tu ti rovini così la reputazione. Però, com'è essere così bravi a fare
2: No, è che
1: qualcosa?
2: solitamente quando faccio queste imitazioni la gente inizia a prendermi a schiaffi, no?
1: No, no, io invece sono per i talenti quelli nascosti. Cioè, sono proprio per, no? Aiuto le persone a emergere.
2: Ah, io cercavo di nasconderlo.
1: No, no,
2: invece.
1: guarda, oggi abbiamo un grandissimo imitatore. No, perché sto parlando di zanzare? Perché ve la racconto. C'ho una faccia oggi, guardatemi. Non so dove sta la telecamera. Ecco, guarda qua, devastata dalla vita. Una settimana che non dormo perché in casa mia le zanzare non possono entrare tendenzialmente. Io ho fatto 3 mesi d'estate, no? Tutta l'estate, neanche una, perché le zanzariere ci sono. Dove non c'è la zanzariera, ho comprato la mini zanzariera, quella dove devi abbassare la tapparella. Avete presente quella, no? C'è la zanzariera, la metti lì sotto, abbassi la tapparella e chiudi. Ma se tu lasci la tapparella con i buchetti, le zanzare ti entrano, giusto? La ragazza che ogni tanto viene a pulire a casa, bravissima, incredibile, cioè te lo giuro, non la cambierei con niente al mondo, ogni tanto fa una cazzatella. E questa è stata quella di tenere la zanzariera, scusate, la tapparella leggermente aperta. Io non me ne sono accorto. E passa un giorno. E passa il secondo giorno. Passa il terzo giorno. E a un certo punto arrivano 247 zanzare. Allora io dico: qualcosa sarà successo. Guardo tutte le finestre e trovo la causa che era nel bagno. Quindi praticamente non mi hanno fatto dormire per una settimana. Ok? Mi sento un po' in colpa. Saluto gli animalisti all'ascolto perché qualcuna tra le mie mani è finita. Però voglio dire, quando c'hai, prende la gamba, che il polpaccio è diventato due perché ti hanno iniziato a massacrare, tu lo fa. Scusate, è un piccolo sfogo, io so che mi state capendo, ok? Al 342 41 15 105 potete anche insultare, non mi interessa, me lo merito. Ma è così. Dovevo sfogarmi con qualcuno, l'ho fatto con la radio, va bene? Tra poco ci sfoghiamo tutti insieme, tra poco ci sfoghiamo. Mamma mia, quanto vi faccio sfogare oggi, voi non avete idea. Voi non avete idea di che cosa abbiamo preparato per voi. Ringraziando Nadia Redazione che mi manda questa notizia, perché oggi urliamo, raga. Oggi urliamo! Pazzesco. Sono qui, in radio, non facciamo.

0: messaggio mi spezza. No, è bello, possiamo condividere a volte, no? Un po' di frustrazione, perché non farlo? Lo facciamo qui a 105. Leggo, Carlo da Cesena scrive. No, la Cesana, che è Cesena. Cesena da una parte, Cesana è in Brianza, quindi. Come si chiamano gli abitanti di Cesana, Mattia? I
1: cesanesi?
0: Boh, credo di sì, magari no, non lo sapremo mai. Mamma mia, io dopo 2 giorni di zanzare avrei anche potuto dare fuoco alla casa pur di liberarmene. Allora, io ci ho pensato a un certo punto, veramente. Io ragazzi, cioè, impazzisco. Comunque non voglio continuare questo discorso, sono arrivati un botto di vocali molto aggressivi nei confronti delle zanzare. Siccome anche le zanzare ci ascoltano, siamo pur sempre qui in Padania, non vorremmo offenderle, quindi eviterei di mettere alcuni messaggi che sono arrivati. Voglio salutare anche il nostro ascoltatore che ci scrive dal Brasile, anzi ci manda un vocale dal Brasile, dove dice giustamente, lì ci sono anche dei problemi importanti, no? Perché le zanzare in alcuni casi possono anche essere letali, ok? Quindi, ecco, qua ovviamente lì ci sono anche dei problemi importanti, no? Perché le zanzare in alcuni casi possono anche essere letali, ok? Quindi

0: Sì, scusate, in riga, guardando il mare, ok? Tutti quanti insieme. Questo Manny con il megafono a un certo punto dice 3, 2, 1 e quelli iniziano a urlare tutti insieme contro il mare per sfogarsi. Sembrano dei pazzi. Più che altro mi ha ricordato anche quando si va a un concerto e si urla, ok? Più o meno, no? Quel suono lì. Perché la gente quando c'è un concerto, no? Oh mio Dio, c'è Brian! Cioè, capito? Questo succede, io lo so perché sono abituato. Porto i tappi delle orecchie apposta. Però a parte a parte gli scherzi, no, hanno inventato questo Scream Club, quindi dove tutti urlano qualcosa, quello che vogliono, non ci sono limiti, potete urlare quello che volete e ovviamente poi si sfogano. E quindi cosa possiamo fare qui in questa radio? Copiando Manny e la nostra Elena, noi non siamo a Chicago, siamo a Milano in questo caso, ma siamo in Italia, perché possiamo arrivare in Italia e ovunque, tipo il nostro amico del Brasile. Mandatemi un vocale. Attenzione, ma ti lo so già cosa stai pensando. L'uniche cose bannate di cui non si può, mi raccomando, non offese, ok? Cioè, nel senso, non parolacce, non bestemmioni, perché chiaramente queste robe qua non le mettiamo in onda. Urlate qualunque cosa. Volete urlare Radio 105, volete urlare il nome di qualcuno, ce le urlate in un messaggio vocale. Perché stai ridendo? Dimmelo, io lo so.
1: No, stavo pensando, noi li sovrapponiamo tutti e li facciamo suonare tutti insieme.
0: Bello, bravo, proviamoci. Fico, allora, bello, allora, sì, roviniamogli la vita, Mattia, perché poi dovrà farlo lui.
1: Ma perché parlo io?
0: Esatto, adesso mi mandate un bel vocale urlante al 342 41 15 105, sarà il primo urlo collettivo, cambio tutto, collettivo radiofonico mai fatto nella storia, ok? Oh, raga, cioè, ci vuole niente, vocale, urletto nel vocale, mi raccomando, no parolacce, no robe che non si possano mettere in onda. Ripeto il numero 342 41 15 105. Mi urlate nel vocale, poi Mattia dovrà farsi il mazzo quadro per cercare di montare tutti questi vocali e farli suonare all'unisono. Cavolacci tuoi, l'hai voluta la biciclettina e adesso pedali. Dai raga, subito iniziamo a unire qualche urlo, noi li raccogliamo e poi povero Mattia si dovrà fare un po' di lavoro extra oggi. Non vedo l'ora.
2: Che nome dai ad un sogno, sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sole, pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermoterrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermoterrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
15: Spesa intelligente!
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Open Club per il sociale, lo facciamo così oggi a Radio 105, cerchiamo di dare un po' di benessere ai nostri ascoltatori e anche a noi stessi. Perché? Perché noi usiamo le notizie anche in maniera costruttiva, cioè cerchiamo di prendere spunto da quello che ci arriva dalla nostra redazione. Perché a Chicago una coppia ha inventato, un po' per caso, loro erano in un parco un giorno così, totalmente a caso, e hanno iniziato a urlare come dei pazzi. E la gente, li ha presi un po' per dei pazzi. Qualcuno invece si è unito a loro e hanno iniziato a urlare tutti insieme. Allora hanno detto, perché non fondiamo uno Scream Club? E quindi hanno fondato questo Scream Club. Esiste anche la pagina Instagram, se volete vedere qualche video di questi ragazzi. Uniscono un po' di persone, 20, 30, 40, 50 persone. Si mettono tutti davanti al mare e 1, 2, 3 urlano tutti insieme. Hanno detto, ma facciamolo anche qui in radio. Prendiamo i vocali urlanti dei nostri ascoltatori, quindi di voi che in questo momento ci state mandando i vocali al 342 41 15 105 e poi li prendiamo e li uniamo tutti insieme, no? Ma prima facciamoli sentire qualcuno per darvi degli esempi e per darvi spunto. Quindi se siete in macchina, da soli, in compagnia, in famiglia, con qualcuno, urlate come dei pazzi al 342 41 15 105. Ovviamente non dite parolacce, non dite cose che non possiamo mandare in onda. Tipo questo. Cioè, io credo che ci sia della poesia. Potete anche urlare qualcosa, tipo
1: voglio l'integrazione scolastica.
0: Oppure, non lo so, una cosa tipo
2: voglio andare in ferie.
0: Bellissimo, sono tutti vocali veri. Poi Mattia ci ha messo questo effettino un po' riverberato che secondo me è perfetto per qualunque cosa. Mattia, ne hai ancora altri da far sentire? No, dai, dopo, se no li facciamo sentire tutti. Ce l'hai?
3: Uno, dai, uno.
0: Dai, metti, vai, sentiamo.
4: Evviva Sara, la mia principessa.
0: No, è molto bello. Allora, dai, urlate, sfogatevi, facciamolo così. Chi se ne... Questo è un momento in cui possiamo veramente essere un po' tra di noi e urlare a tutti quanti. No, così ci togliamo un po' di stress. Questo stress che è ricominciato da chi è stato in ferie, ormai la vede col binocolo. Ripeto il numero per l'urletto, mi raccomando. Un bel vocale interessante al 342 41 15 105, tipo, non lo so, Mattia, facciamolo risentire uno così, scegli tu, vai. Cioè, ma è stupendo. Poi li uniamo tutti insieme, facciamo il mega urlo. Io non vedo l'ora di sentire questa cosa. Prima di questo però arriva R&B.

0: Madonna, Dance Tiria, Radio 105, in una radio che permette agli ascoltatori veramente di fare qualunque cosa. In questo caso vogliamo urlare tutti insieme. Stiamo raccogliendo un po' di vocali delle vostre urla al 342 41 15 105 per poi creare un urlo generale in cui tutti gli ascoltatori si sfogheranno tutti insieme. Vi faccio ascoltare qualche piccolo esempio. Vai, sentiamo.
1: Viva i conigli!
0: Perché? Ne sono arrivati certi che sono devastanti, deliranti. Stupendo, stupendo. Va bene, dai, continuiamo, continuiamo. Perché intanto continuate a mandarci i vostri vocali al 342 41 15 105. Sfogatevi, urlate come dei pazzi. Se siete a casa, in macchina, con chiunque, sfogatevi. Fatelo perché alla fine, ricordatevi, vi sentite giudicati, ma chi se ne frega, alla fine alla gente non gliene frega proprio niente. Detto ciò, al telefono con noi c'è Giulio, pronto? Giulio! Ma che è successo? Non c'è Giulio? È andato giù, Mattia? È andato giù?
2: Credo sia caduto.
0: È andato giù, Giulio? Giulio, mannaggia la mia... Vabbè, proviamo a richiamarlo, dai, Eleonora, proviamo a richiamare Giulio, sta chiamando, perfetto. Ma io creo tutto sto hype e lui mi va Giulio, cioè è una cosa veramente incredibile. La telefonata che quando va Giulio è proprio complesso. Vabbè, comunque non è un problema, continuano ad arrivare vocali, messaggi. Non so se voi vogliamo farne sentire un altro di urletto. No, aspetta, Giulio!
3: Pronto!
0: No, oh, ma che dove eri finito? Giù!
3: Buongiorno, è Castabaligna, non prendeva bene.
0: Lo so. Ciao, perché buongiorno. In quel dell'Aquila è anche così a volte, in mezzo alle montagne.
3: Ogni tanto capita.
0: Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Oggi Bravo. È sabato, ci riposiamo. Beh, sono in macchina con i bambini, tu e Cecilia.
0: L'ho sentito perché voi ciao ragazzi, mi avete mandato l'urlo tutti insieme.
1: Bro.
0: Oh, è bella bro, come stai?
3: Bene, bene.
0: Senti Giulio, voi siete i miei conterranei più o meno, perché io sono di Pescara, sì. Voi siete aquilani.
3: Siamo
0: Abruzzi. Io poi figurati, ho anche studiato 2 anni all'Aquila, anzi nello specifico
3: noi siamo di Sant'Aiona, un piccolo borgo bellissimo in provincia dell'Aquila.
0: Come si chiama?
3: Sant'Aiona.
0: Sant'Aiona, come si chiamano gli abitanti? Fermi Giulio, non dire niente. Mattia, come si chiamano gli abitanti di Sant'Aiona? Secondo come li chiameremo?
2: Secondo me aionini, tipo.
0: Invece Giulio, come si dice gli abitanti?
3: Sant'Aionesi.
0: Sant'Aionesi, era facile, per una volta che era facile, Mattia. Vabbè, senti Giulio, allora Giulio, ascoltami bene. Sì. Il vostro urlo mi ha colpito parecchio. Quindi adesso sì. Io voglio darvi l'opportunità di sfogarvi tutti insieme, te e i tuoi bambini, ok? E di farlo in diretta nazionale, ma un bell'urlo di quelli. Bambini, siete pronti a urlare?
4: Sì.
0: Ma ce n'è uno solo, l'altro dove sta?
4: Vabbè. Sì.
0: Ah, ecco, scusa, no, perché non avevo sentito. Allora, al mio 3 vi sfogherete come non mai, ok? Pronti?
3: Pronti?
4: Sì.
0: 3, 2, 1, vai! Oh, comunque posso dirti che è liberatorio per chi lo fa ed esilarante per chi lo ascolta. Cioè io credo
3: uno sfogo.
0: Mi stanno arrivando dei messaggi devastanti. Giulio, dove andavate di bello mentre così urlavate?
3: Siamo andati a pranzo a casa della nonna.
0: Ah, che spettacolo. Questo è il momento più bello della settimana. Ma senti, ma che si mangia secondo te? Cosa si mangerà da quelle parti?
3: Ma sicuramente penso fettuccine, Luigi.
0: Buone le fettuccine. Le fettuccine da nonna, ragazzi. Le fettuccine della nonna sono imbattibili. Va bene, io vi mando un grande saluto, ok?
3: Grazie.
0: Un grande abbraccio. Però per chiudere questo fantastico momento urlerete tutti insieme Radio 105. Almeno quello dovete farlo, scusa. Pronti, eh? 1, 2, 3. Bellissimo. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata, ciao.
5: 105 Open Club. Open Club. La, la, la, la, la.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Benissimo, va bene, dai, 105 qui con voi, Brian, il vostro Brian di fiducia in un momento bellissimo. Io vi ho chiesto di mandarci delle urla, sfogatevi qui in radio e facciamo come questi due che si sono inventati lo Scream Club a Chicago. Noi lo prendiamo, lo facciamo nostro e lo facciamo suonare qui a Radio 105. Sentiamo qualche altro spunto, vai Mattia.
1: Arrivo, butta la pasta!
0: Mi sembra giusto, è anche l'orario giusto. E poi fammi sentì.
1: Adriene!
0: Un grande classico. Va bene. Allora, abbiamo raccolto un sacco di vocali. Mattia ha fatto un lavoraccio, saranno un centinaio. Quanti ne abbiamo messi insieme, almeno?
2: Sì, cioè, non ce li ho contati.
0: Non ce la facciamo a mettere insieme tutti, chiaramente. Il tempo è quello che abbiamo. Però adesso voglio fare questo. Con tutti i vocali che abbiamo raccolto, tutti insieme, voglio che mi ascoltiate un secondo, perché voglio farvi vivere l'esperienza che fanno anche a Chicago, ma lo facciamo in radio. Quindi immaginiamoci un contesto marittimo. Siamo al mare. Fammi sentire le onde. Sentiamo un attimo le onde, sentiamo. Ok, siamo tutti noi, io, Mattia, voi, ascoltatori, che avete mandato il vocale, ok? E ci posizioniamo guardando il mare, tutti in riga, ok? Guardiamo tutti il mare, ci teniamo tutti per mano in questo momento. Immaginatelo, proviamo a fare questo sforzo, noi che siamo fissati con gli schermi. Senti il mare, senti. Bellissimo. Io prendo il mio megafono, ok? Il mio megafono e conterò al 3. Al 3 voi urlerete tutti insieme. Questo è il momento più bello. Siete pronti? Ci sfogheremo tutti insieme qui a 105 Open Club. Pronti? 3 2 1 Vai! Mamma mia, che cosa abbiamo fatto oggi! Sì, Adriana, di più! Mamma mia, ragazzi, un momento di sfogo collettivo radiofonico fatto qui. Tanti di voi hanno urlato.
1: Adriana!
0: Un evergreen delle urla. Ci siamo sfogati, l'abbiamo fatto tutti insieme. Io veramente vi ringrazio per questo. La fortuna vuole che abbiamo un'altra oretta insieme, quindi non vi preoccupate, state qui con me, ok? Ma prima andiamo al mare, quello della costiera amalfitana. No, però tra Genova e Napoli comunque bene o male ci si può stare al mare. Sì, con Gigione d'Alessio e con Alfa, che se la godono così.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano 6 km di coda tra Orte e Attigliano per materiali dispersi, verso Napoli invece veicoli scortati tra Orte e Attigliano. Lungo l'A4 viaggiando in direzione di Trieste, coda tra il bivio dell'A4 raccordo Viale Certosa e Cormano per un incidente. Sempre sulla stessa autostrada, 1 km di incolonamenti tra Seriate e Grumello per un altro incidente. Sulla A9 in direzione di Lainate, rallentamenti di 3 km tra Turate e il bivio A9 A8 per materiali dispersi. Lungo la A12 verso Rosignano, traffico rallentato tra Genova Nervi e Recco. Infine lungo la A19 Palermo-Catania, un veicolo in avaria viene segnalato allo svincolo Catena Nuova in direzione di Catania. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: su Radio 105, un minuto alle 13.
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Non più coupé ma SUV. Polestar 4 si trasforma e ritorna l'1.8 posteriore, che sulla versione coupé era stato sostituito da una telecamera in grado di trasmettere le immagini sullo specchietto retrovisore. Linea del tetto dritta, più spazio a bordo e una capacità di carico del bagagliaio importante, senza rinunciare alla sportività del marchio svedese. 100% elettrico, 544 cavalli, 630 km di autonomia. Su Polestar 4 SUV, introdotta per la prima volta anche la modalità camp, pensata per i lunghi viaggi, trasformando all'occorrenza la vettura in una piccola guest house con climatizzazione, illuminazione e connettività. Opel Corsa GSE, acronimo di Grand Sport Electric. È la piccola sportiva del marchio tedesco. 281 cavalli di potenza da 0 a 100 km orari in 5 secondi e mezzo. Le linee sono caratterizzate dalla presenza di spoiler sia davanti che dietro. I sedili sono sportivi con il disegno a quadrettoni, memoria della vocazione sportiva della serie GS. All'interno uno schermo touch screen che permette di visualizzare la potenza, la forza G, la distribuzione della coppia e un race timer per chi si vuole divertire in pista. Il mercato dei quadricicli cresce non solo tra i ragazzi. E allora Ligier, che in questo segmento dice la sua da tempo, ha deciso di aumentare la potenza della batteria della sua JS50. Si tratta di una nuova versione da 11 kWh, progettata per portare l'autonomia della microcar da città a 164 km dichiarati e non avere l'ansia della ricarica, sono necessarie appena 6 ore, o quella di tenere d'occhio quanto consumano climatizzatore e servosterzo. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Radio 105, proud to be different.

0: La seconda ora di 105 Open Club con Brian. Lo so, l'ho presentato perché sapevo che sarebbe partita la base, quindi a me piace fare queste cose, Mattia. Lo so, è così. Va bene, dai, sono io, sono Brian, c'è Mattia in regia, c'è la nostra Eleonora in centralino, c'è la nostra Nadia in redazione, ci siete voi che ci ascoltate da tutto il mondo, dall'Italia ma anche da tutto il mondo con la nostra app. Tra poco giocheremo al Crucible. Brian, preparatevi, perché lo so, avevo detto che sarebbe stata l'ultima puntata del Crucible Brian la settimana scorsa, ma la verità è che ci vuole tempo per preparare il nuovo gioco, e quindi io non questa settimana, non c'è, dopo un mese in onda 7 su 7 non ce l'ho fatta, ma vi prometto che vi porterò il nuovo gioco molto presto, tanto so che questo qui a voi piace, quindi perché farci dei problemi e limitarci. Comunque prima mi è arrivato un messaggio vocale, scusate, è passato un po' di tempo perché eravamo ancora nella scorsa ora, però giustamente mi fanno una critica. Abbiamo fatto questo urlo collettivo con tutti i nostri ascoltatori e io ho detto ad un certo punto che avrei fatto un conto alla rovescia, no? 1, 2, 3 o comunque 3, 2, 1 per partire. Io però forse ho sbagliato, fammi sentire il vocale un attimo.
1: Come mai dici al mio 3 urlate e poi fai 1, 3, 2, 1?
0: Cioè, c'ha ragione, perché io se io vi dico al mio 3 dovete urlare, io dovrei fare 1, 2, 3. E invece ho detto al mio 3 dovete urlare e ho detto 3, 2, 1. Quindi fortunatamente l'urlo è stato registrato, quindi nel senso abbiamo preso. Se fosse stato dal vivo forse sarebbe stato un po' fuorviante, no? È vero, perché oppure quando ti dicono fate un applauso, però non è che voi fate così. Cioè, fate un applauso è... giusto, scusami, però supportami che faccio cagare, cioè, da solo l'applauso è proprio brutto, no? Vai. Quindi fate un applauso. No, no, devi mettere il suono,
2: no,
0: sei pigro.
2: Pensavo ne facessi
0: non
2: una,
0: capisce
2: dai.
0: Niente oggi. Fate un applauso. Però un applauso è giusto, è uno, quindi vedi, cioè, ci sono dei problemi comunicativi a volte, sono convenzioni, va bene, non mi rompete. Allora, pronti, perché tra poco giochiamo, non prima di aver ascoltato J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Per My Body Isn't Ready, io ne approfitto per salutare un mio caro amico Pino il barbiere che ci sta ascoltando. Chissà se lui o chi altro riuscirà a vincere il Crucifer Brian.
1: Il Crucifer Brian.
2: Il Cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: È tornato, è sempre qui pronto per darvi competizione, quella che vi piace. Ormai lo so, siete veramente dei gli animali da Crucifer Brian. Una voglia di competere c'è, rimane sempre qui. Oggi è difficile, io ve lo dico oggi, raga. Per regalare questo kit di 105 sarà difficilissimo, ma ci proviamo. Come funziona? Io vi do alcuni indizi per indovinare una parola misteriosa. Quindi, di quante lettere è formata la parola, lettera iniziale, lettera finale e definizione. Dopodiché voi al 342 41 15 105 dovete semplicemente scrivermi la soluzione. Il più veloce o la più veloce a indovinare, ovviamente, sarà in onda con me al telefono tra poco e insomma il resto è storia. Regaleremo il kit della radio. Mattia, te lo dico, oggi è tosta. Anche per te che sei veramente una macchina da guerra quando si tratta di parole crociate. Ci proviamo, ok? Io lo dico sempre, iniziate già a scrivere sullo smartphone il numero, così almeno potete essere più veloci, perdere meno tempo nel digitare. Direi di cominciare, andiamo! La parola misteriosa di oggi è formata da ben 10 lettere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettere. Lo so, oggi è un po' lunghetta. Inizia con la C di...
4: Comacchio.
0: Comacchio? Pensavo connoto, non so perché mi è uscita. Comacchio, inizia con la C di Comacchio e finisce con la A di... Sei per dire Ancona, vero? Lo so io che stai...
4: No, pensavo, c'è una roba bella.
0: Brutta, tipo? Sì, fammela indovinare. No. E con la A di... Sei per dire Ancona, vero? Lo so io che stai...
4: No, pensavo, c'è una roba bella.
0: Brutta, tipo? Sì, fammela...

quest'ora parlare di pizza forse è scorretto, ce ne rendiamo conto, soprattutto se è autentica e cotta nel forno a legna, quella di Pizza Romana da Giulio Cesare. È la vera pizza romana, cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella, come Roma comanda, finalmente anche a Milano. Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità. C'è solo una regola per gustarsela, si mangia con le mani, si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.

0: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
0: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: sempre qui a Radio 105. Siamo tornati perché poco fa vi ho dato un po' di indizi per indovinare la parola misteriosa per il crucifero Brian di oggi. Tanti hanno provato come sempre, qualcuno ci ha provato e...
1: No, non vale, sono entrato in galleria a Monaco e non è partito il messaggio.
0: Così, lo so, ho capito, la prossima volta, non preoccuparti. Tanto tanta gente ci riprova per tante volte e poi a un certo punto magari ci riesce. Pare che il più veloce sia stato Carmine, vediamo un po'. Carmine, pronto?
2: Ciao Brian.
0: Ciao Carmine, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Bravo, bravo Carmine. Dove vai?
2: È a Ostuni, sto andando a Ostuni con mia moglie e il bambino.
0: Ma in ferie?
2: A fare vacanze, sì. Ho iniziato tardi le vacanze, spero di godermele.
0: Ma sì.
2: Ci dovrebbe essere meno gente.
0: Ma sì Carmine, senti, da dove parti però per andare a Ostuni?
2: Da Cremona.
0: Ma proprio Cremona. Cremona City?
2: Cremona City, sì.
0: Ah, vabbè, questo è facile Mattia, gli abitanti di Cremona, dai.
3: Cremonini, no.
0: Ma che cremonini? Che cremonini? Ma no, ma lasciamo perdere, guarda, ignoriamo. Vabbè, senti, Carmine, come si chiama la tua famiglia? Cioè, nel senso, i tuoi familiari che sono in macchina con te, intendevo.
2: Allora, Giulia e Enea, che ha 3 mesi.
0: Ok, caspita. Siete freschi, freschi, sì. Freschi,
2: appena,
0: freschi.
2: Appena tornato.
0: Bravo, mi piace che abituate subito ad andare al mare in un bel posto, quindi questo,
2: sì,
0: questo è importante.
2: Bene.
0: Va bene, senti, allora, mentre andate in ferie, qua stiamo giocando, tu rimani un secondo lì perché ridò tutti gli indizi e poi mi dai la soluzione, va bene?
2: Va bene,
0: dai,
2: va bene,
0: fermola. La parola misteriosa è formata da 10 lettere. Inizia con la C di... Cremona a questo punto.
3: Cremona.
0: Dai, facciamolo. E finisce con la di Ostuni.
3: Stavo per dire Ostuni.
0: Va bene, dai. Rende gonfia la chioma. Questa è la definizione della parola. E quindi, caro Carmine, da Cremona in viaggio verso Ostuni, qual è la soluzione della parola di oggi?
2: La parola è cotonatura.
0: Cotonatura. Sentiamo il notaio. Sentiamo.
4: Roberta Rimini, cotonatura.
0: Cotonatura! Let's go! E dai, però, esultamelo, vai! Niente.
2: Olè!
0: Ah, ok, meno male. Non vuole svegliare il bambino? Certo. No, lo so che poi dopo è un incubo, altro che
2: esatto,
0: viaggio.
2: Esatto.
0: Vabbè, dai, te lo concedo, caro il nostro Carmine, bravo. Porti a casa il kit della radio. Sei contento?
2: Grazie, Brian. Sono contento della vostra compagnia.
0: Ci
2: manca un viaggio lungo.
0: Vabbè.
2: Quindi adesso arriviamo ancora più carichi, dai.
0: Dai, ma senti un attimo, sei un nostro ascoltatore, è la prima volta che vieni al telefono con noi in generale? Ho già
2: sì,
0: fatto.
2: È la prima volta.
0: Io
2: la prima volta.
0: Lo dico sempre, sono molto proud di questa cosa. Che Open Club ospita gli ascoltatori che non caga nessuno, li chiamo io! Let's go! Scherzo, ovviamente. Senti, vabbè, quindi andate finalmente in vacanza. Quindi ti sei fatto tutti i mesi quelli caldissimi a Cremona.
2: Ma per il bambino non potevamo portarlo al mare prima, era troppo piccolo, quindi.
0: Certo, certo. Però
2: abbiamo ripiegato su settembre.
0: Devastante.
2: E il nuovo corso del resto, sì.
0: Lo so. Quanto starete? 2 settimane, ce la fate?
2: Sì, una decina di giorni.
0: Ma senti,
2: e poi si rientra.
0: Prima volta Ostuni, in quelle zone bellissime, secondo me.
2: Per me sì, mia moglie no, perché la famiglia sua è originaria di lì, quindi vado a scoprire un pochettino i suoi luoghi di origine.
0: Ma senti, ma ci posso parlare con tua moglie?
2: È qui, la passo.
0: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
0: Come va? Tutto bene? Complimenti per questo pischelletto.
5: Grazie mille, tutto bene.
0: Quindi tu vai a Ostuni a casa tua, in zona Puglia?
5: Esatto. Andiamo a Ostuni a casa nostra, così ci rilassiamo, il bambino prende l'aria fresca, l'aria pulita e non abbiamo problemi.
0: E così inizia a capire qual è il cibo, quello vero, quello buono.
5: Esatto, esattamente, è proprio così, bisogna istruirlo già da piccolo.
0: Esatto, subito così. Va bene amici, io vi saluto, vi auguro buone ferie e salutami Carmine
5: e Denea.
0: Ecco, dai.
5: Assolutamente, grazie mille.
0: Ciao, a presto.
5: Ciao.
0: Voglio andare in ferie.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, sempre qui con voi, il vostro Brian di fiducia a Radio 105, perlomeno un'altra mezz'oretta, più o meno, poco meno di mezz'oretta, per stare insieme. Poi ovviamente si proseguirà col palinsesto di Radio 105. Ne voglio approfittare perché c'è questa notizia che mi ispira, soprattutto parla di questa nuova tendenza, che secondo me non è una oggi come oggi si tende a dare un nome a qualunque cosa, però io vi leggo il titolo. Empty weekend. Empty vuol dire vuoto, è una parola inglese, vuol dire vuoto, quindi weekend vuoto, fine settimana vuoto. Perché cancellare tutti gli impegni del fine settimana fa bene? Cioè, praticamente pare che ci sia questa nuova tendenza di cercare di non sovraccaricarsi nel fine settimana, quindi avere un weekend vuoto, un fine settimana vuoto. Cioè, una volta, cioè tempo fa magari, si faceva la gita fuori porta, si fa ancora la gita fuori porta nel weekend per cercare di rallentare il ritmo rispetto alla settimana, magari anche rispetto ai figli, no? Cioè cercare veramente di tranquillizzarsi un attimo. Ora c'è invece la tendenza di non organizzarsi nulla nel weekend e fare un po' quello che mi viene voglia di fare in quel momento, cosa che io amo particolarmente. Cioè, se c'è una cosa che adoro fare è non sapere cosa fare nel weekend. Cioè, non mi interessa dover fare per forza qualcosa. Tendenza che nella città in cui vivo, che è Milano, secondo me invece è il contrario. Dove se voi girate a Milano nel weekend vi rendete conto che la maggior parte delle persone se ne sono andate. È una città che vive molto del lavoro della settimana, no? Quindi secondo me diventa quasi obbligatorio dover fare per forza qualcosa nel weekend. Vabbè, che io lavoro nel weekend, ok, questa cosa mi vincola ormai da tanti anni. Forse mi ha portato a sapere che quando non sto lavorando non voglio avere impegni. Tipo oggi, sto weekend, l'unico impegno che ho è la Formula 1 da vedere. Quindi alle 4 guardo le qualifiche, domani alle 3 mi guardo la gara. Però non è un impegno, è divano, proprio spaparanzato, capito? Non fare assolutamente nulla se non guardare il Gran Premio. Quindi, non so, tu Mattia cosa ne pensi? Cioè, sei un amante anche tu del non dover organizzare nulla durante il weekend oppure no?
1: Beh, io un po' come te lavoro nel weekend, quindi, cioè, sono una di quelle persone che non urla sì, è venerdì, Mauro, sì, è venerdì.
0: È vero? Capito, quindi? Certo.
1: Quindi, però sì, in generale, quando sono libero, mettiamola così, non mi piace organizzare.
0: Cioè, è bello non fare nulla a volte.
1: Certo, certo.
0: Cioè, io non lo so. Allora, mi piacerebbe, non so, se abbiamo tempo, io ci provo, lancio un appello ai nostri ascoltatori. Sapete che mi piace telefonare, parlare con voi al telefono. Se c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando e che nel weekend tendenzialmente non vuole mai organizzare nulla, non organizza mai nulla ma va un po' così alla giornata, oppure oggi sabato 12 settembre non sta facendo assolutamente nulla e si sta anche rompendo le palle di non fare nulla, scrivetemi al 342 41 15 105 che vi do io il brivido di qualcosa inaspettato. Ci parliamo al telefono. Ok, qui a Radio 105, con voi, con un ascoltatore, adesso, al telefono, ripeto il numero, se non stai facendo nulla, ti stai annoiando, 342 41 15 105, ti chiamo io. Vai!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Dance Radio 105, una Radio 105 oggi che è solo per voi, un 105 per il club che è soltanto per i nostri ascoltatori. Io ho detto nel weekend che palle doversi organizzare, meglio a volte non fare nulla per rilassarsi. Arrivano un po' di messaggi, sentiamo.
1: Per me hai perfettamente ragione, fare programmi il fine settimana non va mai bene, è ovvio che devi tagliare l'erba, sistemare casa, andare in discarica, fare un sacco di cose,
0: i servizi.
1: Però a me organizzare la sera non mi piace.
0: Ci sta.
1: Cristian, la tigre del Pordenone.
0: Ciao Cri, grazie, un abbraccio. Io ho detto, sono arrivati un po' di messaggi, tocchiamo qualcuno, dai, facciamo così, cambiamo, diamo un brio, un po' di brio a questa giornata dove non avete organizzato nulla. Al telefono con noi c'è Pipino. Ci stai, Pipino.
2: Pipino dal Montagnata, sono un assiduo ascoltatore vostro.
0: Ma lo so.
2: Marone.
0: No, fermi, abbiamo bloccato. Come stai? Tutto bene?
2: Tutto benissimo.
0: Fai bravo, mi raccomando, Pipino, stai tranquillo che già ti abbiamo dovuto bloccare una. Tutto a posto, stai bene?
2: Sì, non fa niente la mattina, la sera. Qualche volta.
0: Fai bene, cioè almeno ti rilassi un po', no?
2: Certo.
0: Che ti sei magnato oggi, Pipì?
2: Ho fatto gli gnocchi, mi piace cucinare a me.
0: Gli
2: gnocchi di patate con quelli rosa.
0: Che
2: ci ho messo anche la carota rosa.
0: Sono buoni?
2: Ma spettacolo, conditi con gorgonzola.
0: Che buoni.
2: E poi il pollo con peperoni.
0: Ah, beh, caspita, ma sei un cuoco allora, Pipino?
2: No, mi piace, sì, cucinare.
0: Senti, ma com'è dalle tue parti? Raccontami un po', com'è il paesaggio lì, la zona in cui vivi tu? Che sembra bello, bello verace, no?
2: Sto ad Arcirosso, provincia di Grosseto.
0: Sì?
2: Sì, è molto tranquillo, a parte c'è... È pieno di case stracomunitari.
0: No, ma Pipino, ma stai tranquillo. Ma allora, scusami, ma tu sei fermati un attimo. Allora, torniamo al cibo.
2: Oh, fermo.
0: No, fermati, che ogni tanto dici spari cose a caso. Qua tu mi fai arrestare. Oh, Pipino, ascolta un attimo. E quindi oggi che fai? Guardi la partita? Stai tranquillo?
2: Alle 18 mi levo le scarpe, mi spapalanzo nel divano, metto da son.
0: Ah.
2: E guardo
0: che è un
2: Lazio Milan.
0: Sì.
2: Forza Milan.
0: Lazio Milan. Ah, tu sei milanista, Pipì?
2: Sì, mi dispiace.
0: No, che dispiace? È una cosa bella, scusa.
2: Sono
0: ognuno deve...
2: tutti, la mia figliola, il mio figliolo.
0: Tutti milanisti sono diventati.
2: Sì, meno che mia moglie che è juventina, ma... sì, no.
0: Ah, scusa, sì, tu, no. Aspetta, fermati. Allora, no parolacce, no imprecazioni. Tua moglie...
2: No.
0: Fermati. Tua moglie è juventina? Ma scusa, ma che perché? Cosa è successo? Cosa hai sbagliato, Pipino?
2: Che ne so io.
0: Ci hai messo tanto.
2: Ho sbagliato a prenderlo.
0: Dai, Pipino. No. Ma scusami. Senti, il cagnolino? C'è il cane?
2: C'ho un cane. Sì. Un cane che sì. Puzza.
0: No. Lavalo, scusami.
2: Certo.
0: Però vabbè, sì, beh, dopo un po' c'è. Certo.
2: Che danno il cincio in terra.
0: Senti, ascolta un attimo, Pipì. Tu mi hai, io in una telefonata ho rischiato il posto almeno 4 volte, te lo dico. Tu mi hai messo. Io ti voglio mandare un abbraccio, un saluto, ok? A Pipino.
2: Dimmi.
0: No, dico, ti sto salutando. Ti ringrazio per aver parlato con noi.
2: Sì. Ma io sto sempre con voi.
0: Non ci mancherebbe.
2: Ho già partecipato 10 volte, ho vinto anche dei premi.
0: Sì. Vabbè, senti, io volevo dirti una cosa però.
2: Dimmi.
0: Che Mattia ti fa il Napoli. Basta. Ciao Pipino, ciao a tu, ciao Pipino, ciao.
2: La seconda squadra mia è il Napoli.
0: Ah!

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
14: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: Kankers, che finisce, che chiude questa puntata di 105 Open Club su Radio 105. È finita anche oggi, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo urlato, abbiamo giocato, abbiamo rischiato qualunque posto di lavoro, insomma abbiamo fatto veramente tutto in sole 2 ore. Pensate, se avessimo più ore cosa potrebbe accadere in questo programma, ringraziando il nostro Matti Angri in regia.
1: Ciao Brian,
0: grazie Matti,
1: grazie a te,
0: ce la siamo scampata non so come. Ringraziamo anche Eleonora Centrolino, Nadia in redazione. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend, passate un buon sabato, divertitevi, se potete non fate assolutamente nulla. Un saluto da Brian, ciao!

0: Liguria.
1: Bella raga, sabato 12 settembre, che impressione, nel senso che non abbiamo fatto in tempo a toglierci le ciabatte e infilarci le scarpe ed è quasi autunno. Nel frattempo, per fortuna, i musicisti di tutto il mondo non perdono tempo e nonostante le fatiche estive hanno già riversato un numero enorme di mega hit sul mercato musicale e noi siamo pronti a sentirle tutte. Quindi andiamo. J Crafone su Radio 105 con J Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Miley Cyrus che si chiama Bass Persuades. Let's go.

ha pubblicato Bass Persuades, primo singolo estratto dal disco omonimo in arrivo il 18 settembre, un pezzo che segna l'inizio della nuova fase della carriera di Miley, che con questo progetto ha scelto anche di presentarsi semplicemente come Miley, lasciando da parte il cognome Cyrus. Non mi ci abituerò mai. Anyway, andiamo avanti. Adesso ci sono Topic e Carte Blanche con Lucky Ones.

Rachel Cidurir è tornata, sta spaccando forte col suo nuovo singolo che è questo e si chiama One Song Away From Crying e parla di trovarsi a una festa o durante una serata fuori e arrivare a quel momento in cui basta davvero poco per decidere di andarsene. Non necessariamente perché la serata sia andata male, ma perché dietro quella voglia di uscire c'è un conflitto più profondo col proprio modo di vedersi e con la propria autostima. Roba da Gen Z, insomma. Cambiamo tutto, raga, perché è uscito anche il nuovo pezzo di Troye Sivan che si chiama She's the Best.

Una canzone che sembra felice ma che in realtà parla di nostalgia è Memories, il nuovo singolo di Bea Badoubi, una delle artiste più interessanti della scena indie britannica. Il suo vero nome è Beatrice Laus, è nata nelle Filippine ed è cresciuta a Londra e negli ultimi anni ha costruito un percorso che l'ha portata dall'indie rock delle prime produzioni a un sound sempre più ampio sulla strada per diventare una superstar. Bella Bea Badoubi, noi passiamo al prossimo pezzo che è di Jisoo e si chiama Click.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: A Radio 105 Jake It Up.
16: Jake Rapp su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, nel suo nuovo singolo Fred Palma torna alle sue origini, periferia, cadute e riscatto personale su un sound latino più caldo e suonato dal vivo. Per capire dove sta andando Fred, questa volta bisogna guardare indietro. Dopo l'estate di La Testa Gira con Anita e Mischilla, l'artista torna con questo pezzo, la cui copertina anticipa già il senso del testo, una vecchia fotografia che lo mostra quando era davvero un ragazzino. E infatti il pezzone è questo e si chiama proprio Ragazzino.

C'è un nome che negli ultimi mesi si sta facendo sempre più spazio nel pop internazionale, Audrey Hubbard. Il suo singolo si intitola Sue Me ed è un pezzo pop diretto, ironico e molto riconoscibile, che ha iniziato a conquistare il pubblico anche a distanza di tempo dalla sua pubblicazione, perché è uscito nel 2025 ed è nato da una situazione piuttosto particolare: una festa, un ex fidanzato e la consapevolezza che la relazione è finita, ma che l'attrazione e il desiderio di sentirsi ancora desiderati non sono necessariamente scomparsi. Casini amorosi, baby. Va bene, dai, next c'è Alex Warren con Emerald Eyes.

Da Ordinary a un sound decisamente più movimentato, Alex Warren è tornato con Emerald Eyes, uno dei pezzi del suo nuovo album Wild Child. Bravo, bravissimo Alex. E adesso on to the next one. Dopo aver festeggiato 10 anni di carriera, i Nothing But Thieves sono tornati con nuova musica e mostrano ancora una volta la loro capacità di cambiare direzione senza perdere la propria identità. Il loro nuovo singolo è questo e si intitola Baby Cool.

Baby Cool è uno dei pezzi che anticipano Stray Dogs, il quinto album dei Nothing But Thieves in uscita a settembre, e questa volta il gruppo britannico guarda soprattutto agli anni 90 mescolando alternative rock, grunge e una certa atmosfera glam. Tra le influenze dichiarate ci sono nomi come Nirvana, Sonic Youth e Pixies, ma il risultato è comunque molto personale, con un ritornello particolarmente melodico di Connor Mason. Ok raga, andiamo avanti con un altro pezzone, adesso ci sentiamo Bia con Bullet Pumps.

0: Barry Can Swim. Dietro questo nome c'è Joshua Maney, DJ e produttore originale di Edimburgo, che negli ultimi anni ha costruito un sound molto personale mescolando house, elettronica, jazz e influenze più melodiche, e questo è il suo ultimo singolo che si chiama Dance Dance Dance. Ottimo, adesso corriamo fino al prossimo pezzo, ci sono Julie e Brash con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
17: intelligente. Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: Scopri come partecipare su 105.net.
23: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia. Shake It Up.
24: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora cominciamo oggi con la storia di un genio incompreso. Ruba il cartello benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni. Il giovane residente a Canossa è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio. La vicenda, come riportano i quotidiani, risale allo scorso 14 agosto, quando lungo la strada provinciale 108 in località Montecagno nel comune di Villa Minozzo è era stata notata la misteriosa sparizione del segnale stradale che accoglieva automobilisti e turisti all'ingresso del territorio comunale. Una asportazione non da poco, considerato che il cartello, oltre ad avere un valore simbolico per la comunità locale, costituisce un bene appartenente alla pubblica amministrazione e destinato a un pubblico servizio di segnaletica e indicazione territoriale. Dopo il furto, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, stringendo il cerchio intorno al 19enne di Canossa. Nel garage della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto il cartello stradale che era sparito alcune settimane fa da Villa Minosa. Il ragazzo lo teneva come una sorta di souvenir, un pezzo di arredamento per la stanza. Il segnale è stato recuperato e restituito all'ente proprietario per la sua tempestiva ricollocazione lungo la SP108. Tutto bene, quel che finisce bene in questi problemi di paese. Noi suoniamo, ci sono i Sophie Tucker con Barcelona.

0: 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Shake It Up, Shake It Up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Shake It Up, c'è Shake It Up.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake LaFure su Radio 105. Allora, adesso parliamo di sesso, di una di quelle cose strambe che prima di internet non esistevano. Che raunofilia, quando i temporali accendono il desiderio. C'è chi durante un temporale vuole soltanto infilarsi sotto le coperte e chi invece avverte qualcosa di decisamente più intenso. Si chiama che raunofilia ed è il termine usato per descrivere l'eccitazione legata ai temporali, ai tuoni, fulmini e pioggia. Non è necessariamente il singolo lampo a fare effetto, a entrare in gioco può essere l'intera esperienza. Rumori improvvisi, vento, oscurità, pioggia battente e quella particolare atmosfera che si crea quando fuori infuria il maltempo. Secondo la psicoterapeuta di sessualità e relazioni Gigi Engel, un temporale può generare uno stato di attivazione fisiologica. L'imprevedibilità dei tuoni e dei lampi aumenta l'attenzione, anticipazione e l'adrenalina, provocando reazioni come un battito cardiaco più veloce e una maggiore sensazione di eccitazione. Per alcune persone queste sensazioni possono intrecciarsi col desiderio sessuale, soprattutto quando il temporale viene vissuto in un ambiente sicuro insieme a qualcuno da cui si è attratti. Un sondaggio di Pourmoi ha rivelato che il 37% degli intervistati britannici ritiene che il maltempo aumenti il proprio desiderio, mentre oltre il 53% afferma di sentirsi maggiormente nel mood durante le serate buie e piovose. I numeri vanno però interpretati con cautela, si tratta di un sondaggio commerciale, non di uno studio clinico, e la ricerca accademica specifica sulla chiraunofilia resta limitata. Va bene, mai più senza. Adesso però suoniamo, ci sentiamo Ernia con Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno, sono le

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie ha creato negli anni una grande solidità fatta di canzoni forti, ma soprattutto di emozioni condivise e racconti indimenticabili. Questa sicurezza non è solo attenzione mediatica, è un patto di fiducia con il pubblico che si rinnova ogni giorno e continua oggi con questo singolo che si chiama Dedica. Grande Ernie, noi cambiamo sound però. Adesso arriva la regina della musica latina, c'è Karol G insieme a Drake con Ahi.

sulla pista da ballo sono Carlita, Maliv e Jasper Dotwav e il pezzo si intitola Solar Skin. Bella bomba! Ora arriva una vecchia conoscenza di Jake Rapp, un artista tutto tondo che oltre ad essere un grande musicista ha avuto un ruolo di rilievo nella seconda stagione di Euphoria, una serie che è diventata subito un cult. Ebbene, lui è Dominic Fike e il suo nuovo singolo si chiama Wallflower.

Bad Girl è il nuovo singolo di Tyla, contenuto in Hey Pop, una canzone sensuale tra desiderio, lusso e fascino irresistibile. E qua Tyla mi sembra pronta ad alzare ancora l'asticella, mescolando sonorità R&B e sfumature pop. La ragazza è una superstar e se lo merita. Va bene raga, next arriva un'altra ragazza di grande talento, si chiama Adela e il titolo del suo nuovo singolo è Ain't in LA.

gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
1: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ma che pelle stupenda!
7: Merito di Shiseido!
6: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
7: Ah, quale?
6: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
7: Corro subito nelle profumerie Naima!
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 euro. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 euro. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 euro. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
18: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap. Dunque, dopo aver conquistato il mondo della dance col suo nuovo sound energetico e le sue produzioni pensate per far muovere tutti i culi del club, John Summit torna con un nuovo singolo realizzato insieme ad Absolutely e inserito nel suo album Control Escape, con cui John amplia ulteriormente il suo universo sonoro alternando house, dance e contaminazioni pop. Direi che ce lo sentiamo subito, si chiama Don't Believe It.

Dopo il successo internazionale di Love Me Not, Ravyn Lenae è tornata con un nuovo album e con un sound ancora più difficile da definire. Lei è una delle voci più interessanti del nuovo R&B americano e il suo nuovo singolo si intitola In and Out. Fortissima, ora però arriva una band, i Jungle, che ci riportano immediatamente dentro l'atmosfera del loro universo fatto di groove, funk, soul ed elettronica. Questo è il loro nuovo singolo, si intitola Sunshine.

Jungle, il duo londinese formato da Josh Lloyd Watson e Tom McFarland, è ormai una presenza consolidata nella scena internazionale e anche nella nostra playlist. Dal loro debutto nel 2013 hanno costruito un'identità molto riconoscibile, partendo dall'elettronica e dal soul per arrivare a un sound sempre più vicino alla disco e alla dance. Quello che abbiamo appena sentito era il loro ultimo singolo, che si chiama Sunshine. Grandi Jungle, adesso però diamo il bentornato a The Kid Laroi con Sleep.

Dopo aver conquistato le classifiche internazionali ancora giovanissimo, The Kid LAROI è tornato con Sleep, un pezzo che mette al centro una situazione sentimentale tutt'altro che semplice. Nato a Sydney, cresciuto in Australia, LAROI si è fatto conoscere inizialmente nella scena hip hop, arrivando poi rapidamente al pubblico internazionale grazie a collaborazioni come quella con Juice WRLD e a brani come Without You e Stay insieme a Justin Bieber. Un vero boss. Adesso però attenti che arriva un altro boss, c'è il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari che si chiama Goya. Cosa sogni?

Il titolo dice Joy, cioè gioia, ma questa volta non siamo di fronte ad una semplice canzone spensierata. È il nuovo singolo di Role Model al secolo Tucker Pillsbury, che nasconde sotto una produzione molto coinvolgente una storia decisamente più malinconica. La protagonista della canzone è quasi una persona vera e propria. Joy, la gioia, è qualcosa che il protagonista sente di aver perso e che cerca continuamente di ritrovare. È quella sensazione che sembra essere molto più facile da provare quando si è giovani e che crescendo diventa invece più difficile da raggiungere. Allegria! Dai, prossimo pezzo, raga, adesso c'è Iago con Girlfriend.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina!
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Jake It Up.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Detto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Allora raga, una collaborazione piuttosto particolare arriva dalla scena dance internazionale. Yugel, Sexy Red e Gaetano insieme sullo stesso pezzo, che nasce proprio dall'incontro di questi mondi. La voce e l'attitudine rap di Sexy Red vengono inserite all'interno di una produzione house caratterizzata da percussioni e da un groove che guarda anche alla Latin House. Il pezzo è questo e si chiama Bad Beat.

Bad Bitch di Yugel, Sexy Red e Gaetano è l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per una nuova puntata di Genkino. Io sono fuori, un bacio da Genka Furia. È bella.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Sono le 15:59 in questo momento su Radio 105.

0: Bentornati ai miei amici adorati del weekend, gli ascoltatori, lo zoccolo duro di Radio 105 che il sabato non manca mai di essere presente per quanto riguarda 105 Village, programma che ormai lo sapete, gli affezionati quantomeno lo sanno, ma magari c'è qualche new entry che vuole qualche informazione in più e chi siamo noi per non dargliela. È il programma appunto che dalle 16 alle 18 tiene banco sulla radio più bella d'Italia. Oggi non sono sola, innanzitutto al microfono mi presento sempre per i pochi che non mi conoscessero, sono Manola Mosley. Per chi non conoscesse invece Davidino, fai il tuo ingresso trionfale.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, Comollo ma mollata, eravamo sì. Una coppia incredibile, lo siamo stati per qualche settimana, dopodiché ti ha lasciato finalmente lo spazio che meriti.
1: Io sono
0: Davidino.
1: Un po' come il Natale, quando arriva.
0: Quando?
1: Quando viene.
0: Eh no, hai detto viva e a me piaceva viva con questa R un po' così, un po' una R che non ce l'ha fatta la tua, diciamo, una R che sembra una V.
1: Sì, diciamo non da nobile.
0: Beh dai, nobilissimo, Davidino il nobile, mi piace molto anche come definizione, come nome, come identità. Allora 342 41 15 105 è il numero a cui fare riferimento se decideste ad un certo punto di interagire con me, lo potete fare serenamente tramite sms, whatsapp, oppure magari potete mandarmi, che ne so, foto varie ed eventuali di ciò che state facendo, se possibile, mi raccomando, se siete alla guida ascoltate e basta, al massimo fermatevi e mandate un sms o whatsapp appunto. Dopodiché parleremo di un sacco di cose interessanti, anche di un nuovo segnale che si invia alla preda che magari individui all'interno di un supermercato. Tu single, come fai ad attirare l'attenzione di questo tizio e di questa tizia che ti piacciono? C'è un metodo infallibile che arriva dalla Finlandia. Ne parleremo tra pochissimo, intanto partiamo con la musica. Marrakesh Goe, questa è una canzone nuova di Pacca, singolo uscito questo venerdì, che si chiama Casini. Casini veri a con sti due.

Ma difficile che potesse venire fuori un brano non bello, visto l'utilizzo del campionamento della famosissima Gangsta Paradise di Coolio. I più attenti magari l'hanno subito beccato questo campionamento. Difficile che potesse essere un brutto brano, visto che comunque ci sono due mostri sacri del rap italiano, Marracash e Guè. Casini, nuovo singolo per loro, in rotazione anche su Radio 105. Allora, prima parlavamo di questo trend molto particolare che in qualche modo è reso famoso dalla generazione Z, che ne sa una più del diavolo. È una tendenza nuova lanciata in Finlandia proprio per fare incontri dal vivo durante la spesa. Allora, voi già probabilmente molti di voi, ecco, fanno la spesa non con tanto entusiasmo, perché è un luogo, il supermercato, che sicuramente per alcuni può essere entusiasmante, per altri proprio no, cioè è un peso fare la spesa. Ecco, in Finlandia invece la spesa quotidiana si trasforma proprio in un'occasione romantica grazie all'uso del cestino rosa. È un'iniziativa che nasce da un video virale della content creator Kashivi, si chiama così, su diverse piattaforme social. Praticamente questo cestino colorato funziona come un segnale esplicito per indicare lo stato di singletudine e la disponibilità a flirtare. La regola a base si fonda praticamente sulla reciprocità, per evitare approcci indesiderati e fastidiosi fraintendimenti, ed è un fenomeno che evidenzia in qualche modo la volontà della generazione Z di scoprire gli incontri reali e le conversazioni spontanee. Poi aggiungo anche che al supermercato si possono capire tante cose della persona che magari in quel momento attira la vostra attenzione, anche soltanto dando un'occhiata al carrello della spesa della persona in questione. Cioè, puoi capire se è uno, per esempio, che ne so, molto attento alla linea, da ciò che ha nel carrello. Possono essere, che ne so, tante verdure piuttosto che tutti i prodotti a zero zucchero, zero contenuto di zucchero. Si può capire esattamente il contrario, magari una persona particolarmente golosa, quindi piena di come dire, schifezze all'interno dei carrelli vari dentro. Insomma, si può già tracciare una personalità rispetto a quello che è il carrello. Ecco, in Finlandia fanno proprio le cose, sono andati proprio oltre, quindi io capisco che questa persona mi piace fisicamente, da un'occhiata al carrello capisco pure che ci sono delle affinità per quanto riguarda l'alimentazione, a quel punto lì utilizzo il cestino rosa. Poi vi spiego nella fattispecie in che cosa consiste questa tecnica del cestino rosa, perché magari potremmo anche adottarla in Italia, chi lo sa, magari potremmo fare questa scelta azzardata, magari potrebbe essere la soluzione per tante single che non trovano marito, donne. Ve lo voglio dire perché ultimamente, insomma, ci sono tante mie amiche che si stanno lamentando di questi ragazzi, di queste generazioni che sono un po', come dire, poco affidabili. Io vi capisco, vi sono vicina, nel senso che se volete parlarne di questi maschietti che, come dire, non sono proprio affidabili, lo possiamo fare, come essere fra amiche. Detto questo, parleremo appunto tra poco anche nel dettaglio di questa tecnica. Intanto, Peggy

0: Facciamo un salto nel 2023 con John Cook ed Usher, Standing Next to You, nel remix appunto di Usher. Bella, mi piace un sacco. Poi senti che sound, dun dun dun dun dun. Senti che basso. Non stavo facendo riferimenti a te, Davidino, eh. Scusa, ma guarda, andando con gli zoppi, con Ross e Tony, imparo a zoppicare. Quindi purtroppo ho cominciato anche nella vita di tutti i giorni a fare delle battute molto discutibili per colpa loro, che mi insegnano le tecniche basi, capito? Le basilari, come dire. Allora, stavamo parlando di questa tecnica del cestino rosa, ve la spiego in soldoni. Nasce in Finlandia, si va al supermercato. Ora, tutti noi abbiamo frequentato più o meno assiduamente i supermercati, non è che ci sono cestini colorati, sono tutti uguali, così come i caralli sono tutti uguali. Ecco, in Finlandia si sono inventati questa diavoleria per cercare e magari trovare l'anima gemella. Se tu entri in un supermercato e sei single, puoi accaparrarti un cestino colorato, rosa per le signorine, azzurro per i signorini. Quel cestino colorato sta ad indicare che tu sei single e che eventualmente sei disposto o disposta a fare nuovi incontri, d'accordo? Ed è una tecnica che sta spopolando in Finlandia, appunto, proprio perché evidentemente sono disperati, quindi non accontentandosi più delle piattaforme o comunque delle app di incontri vari ed eventuali, cercano di fare il possibile e lo fanno in un supermercato, ad esempio, che è un luogo evidentemente molto frequentato, per cui si sceglie questo cestino colorato e si dà in questo modo un input alla persona che si incontra e che potrebbe essere piacevolmente attratta da voi, da loro in questo caso, perché non è una cosa che stiamo adottando in Italia. Sono arrivati anche dei messaggi vocali, mi sembra, a riguardo, vero Davide?
1: In Italia da almeno 15 anni, se sei in cerca al supermercato, devi mettere un ananas nel carrello al contrario, quindi col ciuffo rivolto verso il basso. E questo fa capire agli altri che sei single e sei in cerca. Era una cosa molto famosa in una catena di supermercati di Milano.
0: Non è vero, cioè io non la sapevo sta cosa. Scusa,
2: che è
0: Davide.
2: Nata in Spagna, se non sbaglio, e dopo è stata portata, diciamo, in Italia.
0: Ma da 15 anni addirittura, dove ho vissuto io negli ultimi 15 anni?
2: Ma io non ho mai visto nessuno con un ananas all'incontrario, onestamente.
0: Io forse non hai capito, per come sono fatta io adesso, andrò al supermercato e non farò altro che osservare tutti i carrelli di ogni singolo cliente per capire se c'è quest'ananas al contrario. Ma poi perché proprio l'ananas? Forse perché... A parte che non è un frutto che si trova in tutte le stagioni, quindi se uno è single, che ne so, faccio un esempio, in un mese in cui proprio l'ananas non è nella sua forma più splendente, che cosa fa? Quale frutto utilizza? Chiedo per un'amica. Poi è arrivato un altro messaggio, mi sa.
3: Ho 51 anni, sono stato sposato 18, ora sono single, ma ho sempre fatto la spesa io, cucinato io, anche pulito casa, tranne stirare, faccio tutto tranquillamente.
0: Questa è una descrizione eventualmente per chi è all'ascolto e ha voglia di avere un uomo incredibilmente bravo a fare tutte le faccende domestiche a disposizione, perché sei single, caro ascoltatore. Peccato che non ti firmi, eh. Comunque a me andare al supermercato, ve lo spiego, fa impazzire. Bella. Sto calmo. Non ti firmi, eh. Comunque a me andare al supermercato, ve lo spiego, fa impazzire.

0: Sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa ad una sola cosa? La pizza! E allora tutti alla Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano. È la vera pizza romana cotta nel forno a legna sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella come Roma comanda. Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità. C'è solo una regola per gustarsela: si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
5: Ciao Alex!
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme?
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te!
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive.

0: CDV in farmacia.
1: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
2: Outmin del 25/3/2026.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Che sai, Animal su Radio 105. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi perché vi ho raccontato di questa nuova tecnica per rimorchiare, dai, chiamiamola così, col suo vero nome, che hanno adottato in Finlandia. Si va al supermercato, invece di prendere il cestino, un cestino qualunque, uguale a tutti gli altri, si prende un cestino colorato, rosa per le femminucce, azzurro per i maschietti, e quel colore specifico sta ad indicare la singletudine, cioè la persona che ha quel cestino è singolo ed è assolutamente aperta a nuovi incontri, all'interno chiaramente del supermercato. Qualcuno di voi mi ha detto: ma l'ananas al contrario, praticamente si usa da 15 anni e sta ad indicare proprio il fatto che tu sia single, si usa ormai da anni anche in Italia questa tecnica e sei disposta o disposto ad incontrare nuove persone. Io non lo sapevo, mi si è aperto un file incredibile. E adesso non farò altro che osservare attentamente i carrelli altrui per capire se qualcuno adotta questa tecnica. Però la domanda che mi sono fatta poi leggendo questa notizia è una domanda forse da boomer, ma tanti anni fa, no, quando eravamo, non vi dico piccoli noi, perché in realtà già quando ero adolescente io c'erano varie applicazioni o varie app o siti di incontri in cui si poteva parlare o incontrare gente nuova. Però se torniamo indietro nel tempo, quando tutte queste facilitazioni non c'erano, ma com'è che si incontravano persone nuove? Cioè, io ricordo quando eravamo piccolini c'erano le lettere che mandavamo al fidanzatino eventuale che avremmo voluto avere nella nostra vita, con la classica domanda: se si scriveva sul banco ti vuoi fidanzare con me, sì e no, poi mandavi il bigliettino appunto al fidanzatino o alla fidanzatina e quelli mettevano una croce sulla risposta. Ma al di là di questo, che potrebbe essere poi anche tenero, no, come ricordo, e potrebbe accomunare tanti di noi, ma come si faceva una volta? Cioè, come facevamo una volta ad incontrare gente o semplicemente a proporci? Cioè, si andava alle feste? Si andava alla discoteca? Si andava, che ne so, ad un bar, e se eri particolarmente brillante potevi anche provarci con la tizia o il tizio di turno che prendeva il caffè insieme a te? Come facevi tu, Davide?
1: Ma solitamente o tramite la scuola, gruppo di amici. Cos'è?
0: Ah no, certo, sì,
1: certo,
0: perché l'amico ti presentava, certo.
1: O se no tipo in discoteca.
0: Cioè, ma come approcciavi? Tu andavi lì, dicevi: sei sola? Come facevi?
1: Non mi ricordo.
0: Eh beh, no, perché mi interessa, capito, sapere,
1: sì,
0: il primo approccio.
1: Sei sola.
0: Ciao, sei sola?
1: Beh, no, per cioè, che sono abbastanza timido in questo. Anche se
0: ma
1: non
0: no, pure io, cioè non mi è mai capitato di andare lì e dire: posso offrirti qualcosa da bere? Forse sì, quello sì. Forse
1: sì, quello sì, dai, quello può essere.
0: Poi a seconda della risposta ti calibravi, cioè se lo accettava, minimo era single. E
1: sì,
0: quindi
1: diciamo che non era tanto spudorato, mettiamola così.
0: Chissà come facevate quando non c'erano queste facilitazioni, quando non c'erano questi cestini, queste app di incontri, questi siti in cui incontrare nuovi utenti, nuova gente. Come si faceva un tempo? Spiegatemi, perché sono curiosa a questo punto, da morire.

Santi della sua generazione, Benson Boone con Man in Me su Radio 105. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi, alcuni molto divertenti, perché ho lanciato una specie di provocazione senza volerlo prima, no? E vi ho chiesto, ma alla fine, no, ma come facevamo prima dell'avvento della tecnologia e quindi di tutte le facilitazioni che poi abbiamo avuto di conseguenza negli anni ad incontrare persone, magari a instaurare anche delle relazioni durature? Allora, qualcuno mi scrive, ciao ragazzi, quando ero piccolina c'era la moda di fare dei numeri di cellulare a caso e provavamo a chiamare o a scrivere SMS, a volte andava bene, a me era successo di ricevere uno squillo da un numero che non conoscevo e questo ragazzo è stato un mio amico di penna per tantissimi anni, telefonate, confronti, ovviamente effetto però sempre da lontano perché lui era pugliese e io vivevo in Piemonte, però ricordo che insomma questo particolare mi ha sbloccato questo ricordo, Manola, beh bello, non ricordavo questa cosa dei numeri a caso e vi dirò di più, so anche per sentito dire che sono nati proprio degli amori con questa cosa del numero sbagliato, dello squillo al numero sbagliato, che poi è diventato magari un amico di penna inizialmente e poi è sbocciato appunto l'amore, quindi è successo per davvero, qualcuno si è pure sposato, me lo raccontava in realtà un mio collega dell'altra radio che era successo e lui addirittura era uno dei fautori di questa cosa con un programma radiofonico molto famoso all'epoca, si usciva sempre e nel corso, e corso probabilmente intende il corso della città, ci si conosceva tutti, era molto semplice comunicare, era molto semplice e anche facile che scoppiassero amori vari ed eventuali, scrive qualcuno. Si diceva semplicemente ciao senza la paura di essere denunciati o magari riempiti di spray al peperoncino, poi dalla risposta continuavi oppure ti toglievi dalle scatole, non eravamo insistenti, Teo da Bologna, eravate intelligenti soprattutto e poco molesti, perché adesso è difficile poi, no? Come dire, segnare dei confini, spesso e volentieri si superano quei limiti lì, ecco perché poi le reazioni sono così forti come quelle che hai appena descritto. Torniamo alla musica. Beh, questa è un'artista che sta avendo un successo straordinario, giovanissima, Anna, White Girl Wasted.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2 al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Feels Like I'm Falling in Love su Radio 105. A proposito, apro e chiudo parentesi, volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che mi stanno facendo gli auguri per la prima settimana da sposina. Grazie mille. Grazie di cuore, anche grazie per l'immenso affetto che mi avete dimostrato scrivendomi privatamente sui vari social. Grazie, ho fatto sta cavolata di sposarmi, che è una cosa che sembra assurda, incredibile al giorno d'oggi, ma succede, vi giuro che succede. Siamo in pochi ancora, ma resistiamo e lo facciamo, quindi sigilliamo magari un amore che dura da anni. Chiusa parentesi, stiamo parlando di come si incontravano le persone prima dell'avvento delle app di incontri, di siti di incontri. Come si faceva? Sono arrivati dei messaggi vocali, vero?
1: Ciao, Giuseppe Gazzella da Andria.
0: Ciao Giù.
1: Da noi qui nel nostro paese si usava andare dietro le ragazze con la Vespa, chilometri e chilometri per conoscerle.
0: Cioè, non ho capito, andavate nei paesi limitrofi, perché spieghiamo.
2: Le inseguivano.
0: Capito, se le inseguivi con la Vespa, lì era stalking. Se invece andavi con la Vespa nel paesino vicino a casa tua per andare a trovare la fidanzatina di turno o la ragazza che ti piace, è un'altra storia. Però inseguirla con la Vespa, tanta roba. Poi ne è arrivato un altro, mi sa, vero?
3: Nei luoghi pubblici, nelle discoteche, nei locali, nei bar, nelle piazze, sopra il muretto, nelle gite scolastiche. Ogni posto era buono perché una volta c'era il contatto con le persone, vero? Adesso abbiamo paura delle persone, ci vergogniamo a esprimerci, a parlare, a guardare negli occhi gli altri. Il mondo è cambiato e secondo me è cambiato in peggio. Claudio D'Arezzo.
0: Claudio, ma sai che io ti do pienamente ragione. Poi tra l'altro la dimensione dell'incontro, per esempio, che si faceva a scuola, no? Con il ragazzo o la ragazza di turno che ci piaceva, no? È una dimensione che è rimasta duratura nel tempo, soprattutto se poi si trattava di paesini o magari di capoluoghi di provincia, di realtà un po' più, come dire, piccine. Cioè tu incontravi il tuo fidanzato alle superiori e poi ti ci sposavi. Era una cosa che succedeva e che succede soprattutto nei piccoli centri. Ho un sacco di amici, ad esempio, che si sono incontrati proprio durante gli anni del nostro liceo e fortunatamente, che io sappia, stanno ancora insieme. Però io sono nata e cresciuta a Frosinone, che voglio dire, non è New York, non è una grande metropoli, è un piccolo capoluogo di provincia, quindi secondo me fa molto anche la dimensione in cui tutto questo si svolge, no? Quindi anche il contesto più piccolo è più facile che magari si incontrino le persone o comunque ci si instauri dei rapporti duraturi nel tempo. Torniamo alla musica, aspetto ancora i vostri messaggi, 342 41 15 105 il numero a vostra disposizione. Intanto ascoltiamo questa che mi piace un sacco, Ring My Bell.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
9: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
8: Difficoltà?
9: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
8: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
10: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze. Grazie Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
15: 105
16: che storia.
17: Radio 105,
18: che storia.
19: J-Lo,

0: Secondo me lo strano caso di Benjamin Button riguarda Jennifer Lopez, che più va avanti con l'età e più sembra giovane, incredibile. Abbiamo ascoltato un pezzo di qualche anno fa insieme a Pitbull, On The Floor. Intanto sono le 17, un minuto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Tommaso Paradiso, solo lui poteva mettere come titolo di una canzone agitare Coca-Cola, anche perché poi l'effetto è spumeggiante ovviamente. Scusatela, sono gli effetti dei Friends di Ross e Tony che durante la settimana mi bombardano con battute discutibilissime. Seconda e ultima oretta insieme a me Manuela Mosley, insieme a Davidino, questa 105 Village, programma del sabato pomeriggio che mi tiene compagnia per queste due ore intensissime. Allora, ho lanciato una provocazione prima, stanno arrivando un sacco di messaggi, per questo vi ringrazio, perché insomma siete veramente in tanti il sabato e non è scontato, perché solitamente è un giorno che si dedica soprattutto al riposo, al relax, quindi si presume insomma che uno si conceda soprattutto delle pause dai vari device, quindi dalla TV, dalla radio, non si ascolta. Si dovrebbe fare una bella gita fuori porta con la famiglia, si dovrebbe un po', no, concedere del tempo a quelli che sono gli amori della vita, i figli, i zii, i parenti, i genitori, soprattutto i genitori. Mi rivolgo agli ascoltatori della mia età, i genitori non vanno mai trascurati, perché poi i genitori è come se facessero dei passi indietro, tornassero bambini quando crescono, no? Quindi non diamo mai per scontata la loro presenza, trattiamoli bene questi padri, queste mamme che ne hanno tanto bisogno. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi su cosa si faceva prima, come si conoscevano le persone prima dell'avvento delle varie applicazioni, siti di incontri, eccetera eccetera. Messaggino.
1: Ciao Manuela, ciao ragazzi, sono Liliana da Genova. Io mi ricordo quando avevo il motorino, magari c'era un ragazzo che mi piaceva, facevo avanti e indietro due o tre volte, anche di più, per farmi notare. E andavo a casa, mi cambiavo vestito, ritornavo. Oppure quando mi volevano tattinare, magari ero per strada, passavano quelli col motorino, ti suonavano, ciao bella, e facevano l'occhiolino, cose così. Bei tempi. Adesso invece c'è solo social. Mamma mia, bacione a tutti, buon sabato.
0: Scusate, ma soltanto io Manola, lasciavo dei bigliettini incastrati praticamente fra i tergicristalli della macchina della persona che mi piaceva, o lo facevate anche voi? L'hai fatto anche te?
2: Sì.
0: Io memorizzavo la targa, sapevo dove abitava e poi lasciavo il bigliettino. Non è mai andata a buon fine comunque, cioè leggeva, ma evidentemente non ero, come dire, corrisposta, però insomma io lo facevo, tanti anni fa lo facevo, poi niente, fortunatamente la tecnologia è venuta in mio soccorso. Torniamo alla musica, ma continuiamo su questo argomento, perché ci sono veramente un sacco di messaggi molto carini, molto divertenti. E poi specifico una cosa che ci tengo a dire, perché sono arrivati anche dei messaggi rispetto, no, a quello che succede oggi. Molti mi hanno detto infatti ma non si può dire più nulla, perché altrimenti scattano denunce, stalking, eccetera. C'è modo e modo, ma ne parliamo tra pochissimo. Intanto Miley Cyrus con Best Persuade. Let's go.

0: Ciao, pensa che nel 2003 mi arrivò un messaggio su una chat dove una ragazza mi chiese di che segno ero, che ero, cioè no, che mi disse: ah, ho visto dalla data di nascita che sei del mio stesso segno, del toro. Poi ci siamo sentiti per chat, ci siamo poi visti, alla fine ci siamo messi insieme e adesso sono 23 anni, giusto? Sì, 23 anni che stiamo insieme, ci siamo sposati da una decina d'anni, abbiamo due bambini e niente, quindi ogni tanto è anche così. Ciao Maurizio.
1: Scusa Maurizio, amico del segno del toro, ma hai chiesto conferma a me, 23 anni insieme, o hai chiesto conferma a tua moglie, evidentemente che era lì con te? Perché nel caso in cui tu avessi chiesto in generale conferma e tua moglie stesse ascoltando la radio, non lo so come andrà a finire, ecco. Perché non ricordarsi gli anniversari, mi sono resa conto, non ricordarsi la quantità di anni che si è passati assieme, ai ai ai, è uno scoglio da superare nella coppia. Mi sono resa conto da poco di questa cosa. Io non sono una cima con i conti in generale, quindi ogni tanto sbaglio. E sono pensa anch'io del segno del toro, quindi evidentemente è qualcosa che ci accomuna e ne pago le conseguenze. È arrivato anche un altro messaggino, vero Davide?
2: Ciao Manola, sono Ciao. Paolino da Garbagna.
1: Ciao Paolino.
2: Anziano, molto anziano. Io avevo scritto TVB sotto il francobollo di una cartolina e non ho mai avuto il coraggio di dire a lei, Anna si chiamava
1: Anna,
2: di levare il francobollo, e mi tremavano le mani e mi batteva il cuore a mille. Essere vecchi, che bello. Ciao.
1: Vabbè, ma scusa, ma a parte che dalla voce non sembri, ma seppure fosse, ma l'essere vecchio non è un difetto, anzi, perché spesso e volentieri si dice anche delle donne, quando si guardano le foto di attrici un pochino più in là con gli anni, ma come è invecchiata male, come se fosse una cosa negativa, come se fosse un difetto. Ma ragazzi, ma da arrivarci ad una certa età, arrivarci in salute, quello è importante, non è un difetto, anzi è un fiore all'occhio. Io credo che più passa il tempo e più si arriva ad una fase della vita che è quella che diciamo più matura, mettiamola così, in cui bisogna soltanto che essere orgogliosi, bisogna essere molto consapevoli, bisogna essere anche veramente appunto sì, consapevoli della bellezza che uno si porta dovuta anche all'esperienza. Quindi, ma quale vecchio? Vabbè, magari Anna all'ascolto, si riconoscerà in quel Maurizio che ha mandato una cartolina in illo tempore e sotto il francobollo aveva scritto TVB. Anna, se ci sei, batti un colpo. Intanto ascoltiamo una canzone per te, Follow the Sun, versione 2026, e poi torniamo sull'argomento.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermoterrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermoterrazzo è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo
5: Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.

0: Meriti tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€. Due pezzi, 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

5 con All Night su Radio 105. Tanti messaggi stanno arrivando al 342 41 15 105. Allora, si faceva, stiamo parlando di come si incontravano delle persone, le persone, fino a qualche anno fa, quando non c'erano ancora i social, per intenderci, o le varie piattaforme a venirci in aiuto. Si faceva come dovrebbe funzionare ancora oggi, con l'approccio personale in luoghi pubblici o piazze, discoteche, con le più banali scuse per conoscere una persona. Non esisteva la parola stalker, denunce per le più banali scuse. Allora, io su questo argomento vorrei aprire una parentesi ed essere un pochino, se mi permettete, lapidaria. Ma sarà forse che fino a qualche anno fa si conoscevano meglio i limiti, o banalmente si accettavano con più, diciamo, leggerezza i no? Sarà

0: Questo forse perché è facile dire si incontravano le persone con più facilità senza essere accusati di stalking piuttosto che, ma evidentemente se spesso e volentieri arrivano queste accuse è perché probabilmente l'accusato se lo merita, cioè non è che uno impazzisce un giorno, la mattina si sveglia e decide di denunciare una persona perché viene perseguitata per stalking piuttosto che per molestie, eccetera, eccetera. C'è sempre un motivo, no? Una spinta che appunto induce le persone a fare delle denunce, ma meno male che succede, meno male perché bisogna, anzi, ci sono delle campagne in atto ultimamente proprio mirate a far sì che le donne soprattutto siano libere di denunciare senza aver paura. Quindi noi questi messaggi, sì, è vero, può essere anche, ho capito l'intento con cui mi avete scritto questo messaggio, però secondo me bisogna fare una distinzione ben netta, ecco. È un conto è il complimento fine a se stesso, un conto è quando all'approccio segue anche una specie di ossessione, capito? Secondo me questa è la differenza. Prima magari si conoscevano meglio i limiti e non si superavano e si accettavano i rifiuti e i no, forse con maggior consapevolezza e leggerezza. Oggi si fa fatica e questo comporta poi tutto quello che succede e di cui purtroppo tutti siamo a conoscenza. D'accordo, Davidino? Che dici tu?
1: Assolutamente sì.
0: Tu che hai un punto di vista maschile, capito, in questo
1: No, sei
0: senso?
1: stata efficace nel discorso.
0: Ma sì, perché
1: Sì.
0: secondo me si generalizza un po' troppo, capito? Anzi, si fa fatica anche a spingere le donne a denunciare, poi arrivano questi messaggi, ma non si può fare più niente perché altrimenti viene accusato di stalking. Ma ben venga,
1: Sì, ma
0: cioè,
1: dipende
0: se...
1: sempre ovviamente i modi che uno ha
0: Ma
1: di
0: sì,
1: approcciare, giustamente.
0: ma certo, cioè un conto è il complimento carino,
1: Esatto.
0: anche se vuoi da guascone, no? Il complimento anche divertente che può suscitare, perché no, una risata o può suscitare anche la battuta carina suscita sempre un po' di divertimento. Ci sta, secondo me ci sta. Se io per strada subisco, tra virgolette, il fischio di una persona che apprezza evidentemente la mia presenza, non è che corro dal commissario di turno e vado a denunciare quella persona. No, mi faccio una risata. Ecco quando vi parlo di limiti. Se poi il tutto sfocia in molestia o ossessione, allora un altro paio di maniche, va bene? Secondo me qualche anno fa eravamo più bravi ad incassare i no, i rifiuti, mettiamola così. Dance, dance, dance.

0: 30 Seconds to Mars, stacca su Radio 105. Chissà quanti di noi, adesso che è arrivato settembre, staranno rispettando o avranno iniziato a rispettare i buoni propositi. Sai quella frase che si dice, vabbè, ma poi ne riparliamo a settembre. Chissà quanti di noi poi alla fine ne hanno riparlato effettivamente a settembre. Mi è venuta in mente questa cosa perché oggi ci ho messo veramente pochissimo ad arrivare in radio. Solitamente ci metto un po' di più. Forse qualcuno ancora si concede gli ultimi giorni di mare, quindi probabilmente ancora si svuotano le città nel weekend, Roma quantomeno, e quindi settembre ancora non si è fatto vivo totalmente. O forse semplicemente c'è ancora qualche strascico di vacanza, di ferie, non lo so. Fatto sta che probabilmente questo settembre mi sembra un po' rallentato rispetto al solito, meno, come dire, pieno di cose da fare, meno dinamico. Allora, è arrivato un messaggio e ci tengo a farvelo ascoltare perché voglio dare una risposta al nostro ascoltatore.
1: E invece gli uomini stalkerizzati sul posto di lavoro, come la mettiamo? Li mettiamo anche quelli oppure quelli lì non contano?
0: Altro che se contano, infatti non c'è distinzione fra uomo e donna, secondo me, questo è il mio punto di vista, non è una gara a chi subisce di più. Certo è, caro ascoltatore, che è difficile, e questo lo dice la cronaca degli ultimi anni, che si venga a sapere di un uomo, insomma, che ha fatto una brutta fine per mano di una donna, è sempre il contrario, quindi magari uno generalizza parlando soprattutto di donne perché sono soprattutto le donne a trovarsi in quel tipo di situazione lì. Poi è chiaro che non c'è distinzione per me, cioè vale anche per l'uomo, anzi è più preoccupante proprio perché è una cosa che succede di rado, nel senso che è difficile che una donna stia lì a stalkerizzare un uomo, succede di rado, secondo me è ancora più preoccupante. Quindi no, non c'è distinzione, io parlavo in generale, però è chiaro che mi riferisco soprattutto alle donne perché sono soprattutto le donne ad essere coinvolte in queste situazioni particolari. Siamo arrivate poi tra l'altro a parlare di questo perché siamo partiti da: come si fanno gli incontri? Come si incontrano le persone al giorno d'oggi? Come si incontravano le persone qualche anno fa? Perché al giorno d'oggi lo sappiamo, siamo facilitati sotto ogni punto di vista. Addirittura c'è una tecnica, anzi due a questo punto, particolari. Tecniche particolari per rimorchiare al supermercato. Quindi se siete single, in cerca, o prendete un ananas, lo mettete a testa in giù nel carrello e andate in ogni tipo di reparto del supermercato, magari incrociando lo sguardo di chi ha capito il segnale e a quel punto ricambia, o come nel caso della Finlandia, prendete un bel cestino colorato, però quelli sono solo in Finlandia per adesso, rosa per le femminucce, azzurro per i maschietti, e andate in giro sempre nei soliti reparti del supermercato con questo cestino, perché è proprio, sta a significare un campanello d'allarme, sta a significare che sei single e che quindi sei alla ricerca di... Però qualche anno fa, come facevamo, sono arrivati un sacco di messaggi, adesso io e Davidino ne raccoglieremo qualcun altro, ve lo faremo ascoltare eventualmente, intanto torniamo alla musica. Questa è Role Model, Hide Hopes.

0: provincia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Radio 105.

0: Abracadabra, mi fa sempre molto sorridere la pronuncia di abracadabra. Comunque sapere delle lingue, sapere un sacco di lingue, a parte che è una ricchezza incredibile, però ti apre anche un file su tutte le pronunce varie ed eventuali. Questa comunque è Houdini o Houdini di Eminem su Radio 105. Parlavamo prima, anzi prima ho aperto veramente una parentesi minuscola su settembre. Ormai siamo al 12 settembre, no? E settembre per antonomasia è il nome, è il mese, scusate, degli inizi. Si riprende quello che magari si era lasciato indietro prima delle vacanze estive, o comunque si iniziano tutte il nuovo anno scolastico, il nuovo anno lavorativo, tutte le cose insomma che siamo abituati magari a vivere normalmente. A settembre prendono una spinta diversa, uno stimolo diverso. Solo che mi era, come dire, sfuggito un piccolo particolare che mi ricorda un nostro ascoltatore.
1: A proposito di buoni propositi, si dice rimando a settembre, ma non si intende il settembre di quell'anno, ma dell'anno prossimo, prossimo ancora. Buona continuazione, Davide De Prof.
0: Davide, scusa, ma perché era un po' capito? Perché era tipo un annuncio radiofonico. Davide, cioè praticamente rimandiamo di anno in anno, così io impazzisco. Io che sono una che invece deve essere sistematica nelle cose impazzisce, una così, una come me impazzisce. Oh, però è effettivamente una soluzione, è una spiegazione che ci sta per tutti quelli che sì, rimaniamo a settembre e poi settembre non arriva mai, quindi effettivamente, come dire, vanno un po' a procrastinare. Ci sta come spiegazione. È un po' paracula, la possiamo dire fuori dai denti? È un po' paracula come spiegazione, però ci sta. Poi è arrivato un altro messaggio che leggo, perché arriva da una ragazza molto giovane e dice: si faceva come dovrebbe funzionare ancora oggi? Dice Asia, aspettate che lo ok, mi collego al messaggio di un ascoltatore, ascoltatrice. È vero, se qualcuno ci fischia o ci saluta per strada, ci sentiamo noi ragazze fortemente a disagio. Sinceramente a me fa proprio schifo, passatemi il termine. Questo però perché purtroppo succedono cose ultimamente molto brutte che ci stanno facendo dubitare di tutto. Ora lo percepiamo come un pericolo, soprattutto se proviene da persone molto adulte e rivolto a ragazzine. Asia ha perfettamente ragione, è proprio per quello che io parlavo di limiti, no? Che prima si conoscevano forse meglio, adesso si fa fatica a stabilire un limite e a non superarlo soprattutto. Quindi mi rendo conto anche dal tuo punto di vista di ragazza molto giovane, evidentemente una cosa del genere ti mette a disagio, no? Prima incassavamo meglio i no, oggi facciamo fatica, e tutto questo poi comporta anche tutta una serie di atteggiamenti sbagliati. Per cui potremmo fare tutto se solo avessimo un po' più di sale in zucca, credo io. L'ho semplificata come soluzione, però insomma avete capito il senso. Forse appunto basterebbe pensarci un po' meglio, avere un po' più consapevolezza dei gesti e delle intenzioni, e forse le cose potrebbero andare meglio. Intanto torniamo ad una che di gesti e belli anche ne fa tantissimi, perché è stato cancellato il suo concerto del 9 settembre causa maltempo a Milano, e lei che cosa ha fatto? È andata proprio fra i fan e ha spiegato il perché il concerto fosse stato rimandato, spiegando anche e assicurando i fan che sarebbe stato ripreso, e infatti avverrà così il 15 settembre, quindi tra pochi giorni. Sto parlando di Emma, che in questa canzone si avvale della facoltà tecnica e artistica di Fabri Fibra con Antidroga.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strada, autostrade, code a tratti lungo la A14 causate dal traffico intenso da Forlì a Imola verso Bologna. C'è una perdita di carico tra Vallata e Grotta Minarda sulla 16 in direzione Napoli. Veicoli lenti segnalati in Friuli sulla A23 tra Tarvisio Nord e Pontebba verso l'autostrada Torino-Trieste. Perdita di carico sulla A26 diramazione Predosa-Bettole tra l'accio A26 e lo svincolo Novi Ligure verso la Milano-Genova. C'è un veicolo fermo in Campania tra Avellino Ovest e Baiano sulla A16 in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Novoli statale 551 traversa del Mugello. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105. Che storia.

0: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams su Radio 105, classe questa canzone, anzi non lui, questa canzone del 1987, io avevo esattamente 3 anni, tu quanti anni avevi nell'87, Davidino?
1: Io avevo un anno.
0: Ma che cari, ma sì. Sei ma un bambino, sei
1: sì.
0: Ancora un cucciolo anche tu.
1: Eh sì, siamo due cucciolotti.
0: Insieme a Tony Severo sei il cucciolo di Radio 105.
1: Beh, diciamo lui è più...
0: Lui è un cucciolo un po' più datato, come dire. Però è il mio cucciolo per eccellenza, quindi tu sei il secondo cucciolo per eccellenza. Allora, grazie per essere stati in nostra compagnia. Non abbiate paura, perché sicuramente nei prossimi giorni tornerà anche la rubrica Startup, quindi vi tranquillizzo da subito. Per quanto ci riguarda invece, l'appuntamento si rinnova sicuramente sabato prossimo con me, con Manuela Mosley, con 105 Village, sempre su Radio 105 dalle 16 alle 18. Magari ci sarà anche Davidino, chi può dirlo?
1: Chi lo sa? Lo
0: chi lo sa? Restiamo così nel dubbio. Intanto lascio tutto l'ambaradan a Moco, che ne avrà sicuramente cura. Vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Appuntamento appunto a sabato prossimo, mentre a lunedì mattina con i Friends. Buon weekend, amici. Mua! 105 Village.
2: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Su Radio 105 sono le 18.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Il presidente Zelensky ha aperto in un'intervista alla Deutsche Welle a un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Berlino, ha detto di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca dall'Italia: in tribunale a Udine un uomo, Agostino Di Novo, imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ferita al collo e alla gamba è in ospedale. Roma: Alessandro Di Battista ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato lo scorso 28 agosto. Parliamo di nuove tecnologie. Dario Modei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Modei un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. E siamo al calcio con la Serie A, quarta giornata. La capolista Lazio attende il Milan all'Olimpico. In questi minuti in serata si gioca Atalanta-Cagliari dalle 20:45, finisce 1-1 al Ferraris la partita tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: eccoci qua. Sabato 12 settembre anche per noi, siamo qua in diretta in Largo Donegani 1, siamo quelli del Mindset. Buonasera a tutti, io sono Moco, sono le 18 e praticamente fino alle 20 andiamo a spingere quello che sono i nostri argomenti sport, musica, natura con Simo J. Ciao Simo!
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, no? Sì,
0: certo.
1: Buon pomeriggio.
0: Sai che quest'estate ho fatto fatica a dire buon pomeriggio, e infatti dicono che dopo le 15 devi dire buon pomeriggio. Giusto, è così? E dopo, vabbè, ditemi di sì. Sì, è vero, è giusto, sì, da è lontano. Giusto. E poi dopo le 18 gli dico buonasera. Non so, l'ho inventato così al volo.
1: Quindi buonasera.
0: Sì, buonasera, ecco, bravissimo, perché sono passate le 18. Diamo il buonasera anche alla Saretta che è qua con noi.
2: Ciao.
0: Infatti ho un'ansia da prestazione pazzesca.
2: Non dovresti.
0: Tu che solitamente comunque ci ascolti durante...
2: Sempre.
0: Durante il weekend. Ti ringraziamo, senti i nostri ringraziamenti.
2: Certo.
0: Sono sentiti, veramente.
2: Immagino.
0: Perché come ben sai, se non ci fossi tu, questo programma non avrebbe tutta questa struttura, no? Questo telaio, questa idea, no? Che è anche abbastanza sentita, no? Quella di inserire sport, musica e natura, ma sarebbe tutto sfumato, ti dico la verità. Quindi grazie mille, grazie che poi contestualizzi l'argomento natura con questo libro che andremo a analizzare oggi, Piante magiche. Mamma, dove vi portiamo oggi? Vi portiamo in una zona di connessione totale con la natura. Sei pronto a fare il viaggio?
1: Beh, sono venuto apposta.
0: A conoscere le piante, la quercia, l'issopo, il ginkgo. Madonna, che bello! C'è un'esperta.
1: Il ginkgo,
0: sì. Adesso non chiedermi subito, però
1: apro. No, infatti io no.
0: Il cipresso.
1: Il cipresso lo conosco.
0: Melissa.
1: Anche quella.
0: La salvia. C'è Anastasia Mostacci che ha fatto mille cose, che poi ti racconto, che ha scritto questo libro con delle grafiche pazzesche, dove ti fa capire leggermente, in una pagina sola, in uno scritto solo di una pagina, quello che è la potenzialità anche spirituale della pianta, e ti fa volere più bene alla natura. Mi sono veramente gasato di questo libro, quindi sono contento di raccontarlo tra una canzone e l'altra, però, ok? Siamo nel Mindset Sport, musica, no, sport, natura e musica, e infatti la musica arriva ora. L'ultimo singolo di Brescia e Giuli si chiama Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sai che mi sta piacendo Brescia in quest'ultimo periodo, anche perché è in quest'ultimo periodo che Brescia lo stiamo sentendo tanto in radio, però sinceramente sta tirando fuori dei bei pezzi. Lui che da tempo voleva essere definito come un cantautore, in effetti ce la sta facendo. Lui che viene comunque dalla Liguria, Drill Liguria, quindi Tedua, quindi Izzy, quindi quella zona molto rap, e invece si è riuscito a identificare proprio come un cantautore. Vuoi anche per le collaborazioni, con chi è che ha collaborato? Con De André, mi sembra, ha fatto delle robe straordinarie. Vuoi appunto perché scrive queste canzoni insieme a Julie, la produzione Julie, la traccia Serenamente, e parla di quella sottile tensione tra il bisogno di avere tutto sotto controllo e la libertà dall'altra parte di imparare, di lasciarsi andare, ok? Di crescere, di conoscersi e di amarsi. Bravissima. Ti voglio parlare di Anastasia Mostacci, che è l'ospite di oggi, pardon, l'esperta di oggi. Ti dicevo, ha fatto un libro, Piante Magiche, chiamato Piante Magiche, connessioni magiche delle piante con i pianeti e l'universo. Ci farà capire come le piante sono legate ai pianeti e come queste piante in qualche modo hanno delle potenzialità, ok? Magari te ne dico una. Qual è una che potrebbe essere una che tutti sanno le potenzialità di quella pianta? La citronella. La potenzialità della citronella, per esempio, che allontana le zanzare, ok? L'ho beccata qua al volo. Però ti vado a beccare per esempio l'issopo. L'issopo, perché per i miei amici che sanno i canti della chiesa, l'issopo è una pianta della chiesa, è legata a tantissime tradizioni religiose, perché comunque è una pianta purificatrice, ok? È una pianta sacra, infatti è una delle erbe rituali più antiche, ve lo stavo dicendo, per le proprietà purificanti e magiche. Ma i tifosi dei canti di chiesa la conoscono, perché la sai, quando devono...
1: No.
0: Che fa aspergi, metti giù che te la canto. Sì. Aspergimi, oh Signore, con l'issopo. E poi dal terzo anello arriva, tutti fanno. E sarò purificato. Dal quarto anello, lavami e sarò più bianco della neve. Hai capito?
1: Sì, è stato un bel momento.
0: È un bel momento per me, per chi ha tifa. Io sono fan dei canti della chiesa, e quindi quando ho letto l'issopo, ma poi tra l'altro ci sono delle grafiche bellissime, e l'issopo è un fiore intricato con le foglie, ok? Guarda, non è né una pianta né un fiore. È un fascio straordinario di viola e verde. Ecco, ti dicevo, leggendo questo libro di Anastasia Mostacci riesci a relazionarti con la natura. Al di là di questo, poi lei ha fatto un sacco di altre cose che ci fa capire che le piante magiche sono solo una parte della sua vita. Infatti sarà curioso andare a approfondire. Però pensa che l'ultima cosa sulle piante magiche e sulla sua relazione con le piante è che è stata sua zia, quando era piccola, a introdurla, a farle vedere il mondo con occhi diversi, la natura con occhi diversi, per poi amarla.

Audrey Hubbard su Radio 105. Shumi è la traccia che ha chiuso in questo momento. Stiamo ascoltando quello che è il Mindset, stiamo leggendo insieme, io vi faccio un po' da cicerone, quello che è il libro di Anastasia Mostacci. Anastasia, mi è venuto in mente la potremmo da radio potevi mettere una canzone di Anastasia, te la ricordi? No. Anastasia Mostacci ha scritto Piante Magiche, vi fa veramente avvicinare alla natura. Sapete che noi io perlomeno ho sempre questo intento di passare questo messaggio, di interagire di più con la natura, di essere più sensibili, in qualche modo di sentire una presenza vivente di fianco a noi, perché una volta che uno poi percepisce questa cosa non vuole far male a quella roba lì, ok? Quindi ci tengo veramente che arrivi questo messaggio, e questo libro per me dà quella possibilità, perché è proprio bello anche da toccare, no? A livello proprio anche di copertina, a livello di immagini. Ecco, per esempio, io sulla quercia sono andato sotto, non sotto la quercia, che comunque si va sotto la quercia, ma sono andato, com'è che si dice? Mi sono preso bene per la quercia. Cazzarola, ma mi sono preso bene di brutto. Cioè, ieri stavo leggendo e dicevo, Madonna la quercia quanto è grossa, Madonna la regina dei boschi. La quercia è abbondante, fertile, nutriente. Con la sua maestosità incarna la grande madre e il grande padre, la grandezza stessa, la quercia. Bellissima. Come una montagna, no? Ho scritto, la quercia è tipo come una montagna, perché è talmente grossa, potente, prospera, piena di forza, magnificenza, ricchezza, veramente è straordinaria. Cosa dice qua il libro? Affidiamoci a lei quando abbiamo bisogno di sostegno per far emergere i nostri doni e la nostra grandezza. Abbracciamo il suo maestoso tronco come faremmo con un padre o con una madre, perché ci dà la forza per andare nel mondo guidati da una visione ampia e supportati da solide radici. Bello, per me ci personalizza la natura ancora di più. Il libro si chiama Piante Magiche. Tra poco con Anastasia Mostacci parleremo di questo e, come vi ho detto, anche di tanto altro. Parleremo anche di uomini, ciclicità maschile, non so se la conoscete, però Anastasia spacca su sta roba qua, e quindi voglio entrare in quel discorso, perché di maschi comunque bisogna parlare prima o poi. Bella raga, arriva Madonna.

0: 105 Mindset.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia.

0: Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: giusto, giusto. Ringraziamo il team music di Radio 105, perché qua su Radio 105 durante il Mindset ci ha messo i Coldplay con Humankind, che comunque i Coldplay è sempre bello ogni tanto sentirli, buttarli lì, perché c'è un po' sinonimo di festa, di live, di momento gioioso. In questo momento gioioso, raga, continuiamo a esserlo, perché abbiamo chiamato in diretta Anastasia Mostacci. Pronto, Anastasia?
1: Ciao, pronto.
0: Ciao, com'è che ti chiamano gli amici? Anastasia?
1: Di solito Anastasia.
0: Anastasia, bellissimo, bellissimo nome.
1: Tutto per intero, grazie.
0: Senti, ci hai fatto prendere bene per questo libro Piante Magiche. Non so se il tuo intento era quello che il lettore in qualche modo aumentasse il suo voler bene alla natura, ma com'è ce l'hai fatta? Quindi complimenti.
1: Bene, sì, sì, il mio intento era quello, devo dire che il mio intento è proprio quello di divulgare il mio amore per le piante e trasmetterlo, e anche proprio aiutare a coltivare questa relazione con il mondo verde.
0: Sì, ma ce l'hai fatta bene, perché sai cosa hai fatto? Anche questa scelta non so se l'hai avuta tu, però la grafica anche che hai accomunato ai tuoi racconti, che in una semplice pagina fanno un quadro generale romantico appunto della pianta, ecco, anche la qualità delle immagini è proprio dolce, delicata, avvolgente, morbida, e quindi penso che l'intento sia veramente più romantico, una divulgazione molto più sensibile, ecco, non arriva proprio come un saggio. Arriva come una cosa,
1: no,
0: più sentimentale.
1: Certo, infatti devo dire che qui entrano in gioco anche l'illustratore bravissimo, Quor, e comunque anche tutte le scelte grafiche di Vivida, che sono sempre bellissime, secondo me fanno un grande lavoro per creare proprio un viaggio anche sensoriale, possiamo dire, no? Attraverso queste illustrazioni sempre bellissime.
0: Bellissimo. Quello che non ho ancora detto del tuo libro, al di là appunto della bellezza e di quant'altro, non ho detto che hai creato una connessione tra le piante e i pianeti. In che modo sono connesse, e questa connessione poi a cosa porta? La conoscenza di questa connessione a cosa ci porta?
1: Allora, questa connessione tra piante e pianeti non l'ho creata io, ma è proprio antica e fa parte anche di quella che viene chiamata la dottrina delle segnature, che è un po' quella dottrina antica per cui venivano viste questi legami, queste connessioni tra vari aspetti dell'universo, e in particolare nelle piante. Le piante venivano collegate, vengono anche tuttora collegate ai pianeti in base alle loro caratteristiche proprio fisiche, a dove crescono, se prediligono luce, ombra, umidità, e alle forme, ai colori. Ok, quindi sì. A me è piaciuto dare un po' questo, riprendere, ok, e organizzare il libro secondo questo ordine, proprio per mettere in luce un po' le connessioni magiche tra tutto quello che abbiamo intorno, le piante ma anche l'universo, e rivelare un po' la relazione tra le cose.
0: Allora, ci sono piante lunari, piante marziali, piante solari, piante mercuriali, gioviali, venusiane, saturnine, ce ne sono tante di piante, le andremo poi ad analizzare, non tutte, però andremo a approfondire qualcuna all'interno del libro Piante Magiche di Anastasia Mostacci, dopo una pausa musicale con il nostro amico Samurai J e la sua Flamenco Paranoia. A tra pochissimo con le Piante Magiche.

0: Allora su Radio 105 con Flamenco Paranoia introduciamo quello, o reintroduciamo quello che è la chiacchiera con Anastasia Mostacci. Il libro si chiama Piante Magiche, connessioni magiche delle piante con i pianeti e l'universo. Ci sono diversi pianeti che hanno legati, connesse delle piante, che so, piante solari, l'acacia, la cicoria, il limone, zafferano, alloro. E in questo libro appunto Anastasia riesce a far capire quali caratteristiche hanno i pianeti che si versano poi nelle piante. Ho detto bene, Anastasia?
1: Benissimo.
0: Ottimo. Ti volevo chiedere, tu la passione per le piante l'hai avuta grazie a tua zia, che ti ha introdotto in quello che è proprio il mondo di connessione, no? Di relazione anche di erboristeria, no? Legato alle piante.
1: Sì, esatto. Fin da quando ero piccolina proprio c'era questo giardino di famiglia ancora creato da mia nonna in questa casetta sul lago, e lì ho proprio mosso i miei primi passi e iniziato questo dialogo affascinante con le piante, anche grazie insomma alle persone della mia famiglia, in particolare mia zia che avevo intorno.
0: Tra l'altro tu con le piante, se ho letto bene, cioè utilizzi le piante anche per i tuoi cerchi che fai con le donne o cerchi che fai con le persone, utilizzi comunque le piante nel tuo quotidiano proprio per trarre benefici naturali.
1: Sì. Non solo benefici dal punto di vista fisico, perché nelle piante, comunque in particolare piante selvatiche, troviamo tantissimo nutrimento, e un nutrimento appunto selvatico che può andare a compensare anche purtroppo la perdita di nutrienti che c'è tanto nella nostra agricoltura, insomma, e l'impoverimento un po' delle sostanze. Ok, possiamo andare a compensare con le piante selvatiche, ma non solo. E, a me piace molto guidare questi viaggi, questi percorsi evolutivi proprio guidati dalle piante, perché le piante ci aiutano a guardarci dentro fondamentalmente, sono degli specchi e risvegliano, attivano delle parti di noi.
0: Pazzesco. Ultimo argomento, perché hai vissuto una crescita personale dove sei arrivata nello yoga, nel womb yoga, yoga terapia per le donne. Mi ha colpito anche che hai affrontato, ti sei formata nella ciclicità integrale maschile. In breve volevo capire cosa fosse questa ciclicità integrale maschile, perché forse si conosce quella delle donne, c'è anche quella degli uomini?
1: Sì, esattamente, c'è anche quella degli
0: Illuminaci.
1: Uomini. Illuminaci! Sì, sì. Allora, intanto c'è da dire che tutto quello che è vivo è ciclico, cioè non esiste proprio. Quindi diciamo che la vita che facciamo noi oggi, in cui dobbiamo produrre, in cui procediamo diciamo in linea retta verso un obiettivo, non è proprio sana e fisiologica. Dovremmo un attimo rivederla, perché ci porta un po' a esaurirci, no? Tutti i sistemi vivi e fertili e prosperi hanno delle fasi di produzione e delle fasi di riposo, come il nostro, come il giorno e la notte.
0: E quindi anche gli uomini hanno delle zone di...
1: Anche gli uomini.
0: Quali?
1: Esatto.
0: Cioè, ci sono dei momenti più tonici e momenti meno tonici? Andiamo nel succo. Ma uno può capire quali sono? Come le donne?
1: Sì, assolutamente.
0: Che sintomi ha un uomo per capire appunto, ok, questo qua è tipo le mestruazioni delle donne, il ciclo delle donne?
1: Allora, mentre il ciclo delle donne è un ciclo che segue un andamento lunare, quindi dura circa 28 giorni, è una fase di apice, ok, dove c'è l'ovulazione, il ciclo maschile invece è solare, legato all'andamento del sole, proprio il ciclo ormonale, quindi c'è sempre un picco proprio dei livelli ormonali, in particolare del testosterone, nella prima parte del giorno, e un picco a mezzogiorno, diciamo, e poi un calo. Quindi anche un uomo può onorare la sua energia e cavalcare la sua energia seguendo questo.
0: È fantastico, quindi è meglio uscire a pranzo magari con la propria partner invece che a cena.
1: Esatto.
0: Ma è fantastico, ma queste cose sono da sapere, queste cose. Allora Anastasia, magari ci sentiamo una prossima volta per approfondire la ciclicità sia delle donne ma soprattutto degli uomini, perché per me io soprattutto, ma anche altri uomini necessitano di sapere queste cose. E ti ringrazio anche
1: molto
0: per aver introdotto quello che è il tuo libro Piante Magiche. Grazie che ci fai volere più bene alle piante.
1: Grazie a te.
0: Dai,
1: a te.
0: In bocca al lupo per tutto. E grazie ancora del libro. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Ciao Anastasia.
1: Ciao.
2: Radio 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

Wow, che chiacchierata super con Anastasia Mostacci, che ci ha raccontato quello che è il suo libro Piante Magiche, che ci ha fatto innamorare appunto delle piante qua nel viaggio di 105 Mindset che ci porta quasi alla fine della prima ora. Salutiamo tra l'altro Temi Impala e Jenny con Dracula, che sta praticamente diventando iconica all'interno di questo programma. Voglio dirvi un'ultima cosa legata al libro e legata proprio alla nostra connessione con le piante, che è quella di farci capire quanto già noi ipoteticamente siamo connessi, perché nella nostra quotidianità capita di annusare un fiore, sentire il profumo, che so, della resina che ti si appiccica magari perché hai sfiorato un pezzo di legno, oppure quando assapori un frutto, quando ti accorgi che il frutto è profumato e gustoso, quando ti sdrai su un prato e in qualche modo noti che c'è un profumo che ti piace, no? Della terra che è di fianco, eccetera. Ecco, tutte queste sono già connessioni con l'antica e ancestrale anima della terra, ok? Quindi in qualche modo basta risvegliare quello che già abbiamo già, che abbiamo già dentro per trovare appunto una nuova vita, no? Fatta di più vite. La nostra, degli umani, quella degli animali, quella delle piante, poi ci sono gli oceani, i mari, ok? Connessione tra gli ecosistemi, in questo mondo di pace, generazione pace.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. A Milano lungo la A4 ci sono code a tratti tra Cormano e Vibio A4, raccordo viale Certosa per traffico intenso verso Torino, incolonnamenti anche Liguria sulla 12 in entrata Genova Est, causa veicoli in avaria in entrambe le direzioni, code a tratti sulla A14 tra Faenza e Imola per traffico intenso verso Bologna. Ultima segnalazione dalla Sardegna, dove lungo la statale 131 Carlo Felice c'è corsia chiusa per lavori tra 100 metri dopo l'incrocio Santa Giusta statale 292 e 4 km prima dell'incrocio Oristano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105.
18: Che storia.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda, Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105, proud to be different.

0: ci siamo, seconda ora dei 105 Mindset. Salutiamo Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya, dedicata a Francesco Goya. L'abbiamo raccontata questa traccia perché Goya, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo, cosa beveva? No, ho visto che hai fatto un gesto così. No, però lui era un po' aveva l'ansia per tutte le visioni che aveva, ok? Nei suoi sogni e poi anche nella realtà. Questo è appunto l'accenno, l'infarinatura su Francesco Goya. Se poi c'è un esperto che vuole scrivere al 342 41 15 105, siamo con le porte aperte. Però Zanotti è Riccardo Zanotti, il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, è appassionato di Goya e ha appunto messo a titolo Goya proprio per quello che dice un po' anche Fabri Fibra. Ok, le visioni attuali, l'intelligenza artificiale, quello che vuole sempre fare il fenomeno, giusto per citare un'altra canzone di Fibra, o comunque questa ansia da prestazione, questa corsa e quant'altro, ok? Tutta questa roba qua è spaventa, sono visioni che spaventano. Non noi di 105 Mindset.
1: Non ci abbiamo paura di niente.
0: Ma noi non abbiamo paura di niente, Simo.
1: Va,
0: ma noi siamo, sai chi siamo noi?
1: No.
0: La generazione pace, chi è che ce l'ha? Venite pure dentro,
1: no,
0: se volete.
1: No, non invitare gente.
0: Chi è che passa? Guarda che si passa. Se passa qualcuno il sabato, per me può entrare. L'ultima volta è entrato Mazzoli.
1: Ecco.
0: Mazzoli fa clean.
1: È per quello che non devi aprire.
0: Oh, Mazzoli fa clean up. È un testimonial. Bravo. Di 105 Mindset. È uno di quelli che raccontava che andava in giro a rompere le balle anche le persone, che poi sai che non ha peli sulla lingua. Beh, sta di fatto che tra i mille discorsi, cos'è che volevo dire? Che siamo una nuova generazione noi. Siamo la generazione pace. È una generazione trasversale. È vero, cioè ci dà la possibilità di non avere età, ok? Generazione pace, sono tutte le persone che non vogliono rotture di balle, ok? Che non vogliono litigare, che vogliono star bene, no? Non è possibile entrare in questo tipo di generazione trasversale, sostenibile, amica della terra. Non so, perché una volta mi ricordo che ho pubblicato un post su Instagram con Tiziano Ronchi, che abbiamo intervistato durante X-Master, perché abbiamo fatto con questo maestro di acro yoga, abbiamo raccontato delle connessioni e quant'altro, e sotto un commento era: eccoli i nuovi hippie. E in effetti potrebbe essere questo, cioè siamo la nuova Woodstock, ok? Generazione Woodstock, perché in effetti c'è tutti, da Anastasia Mostacci di prima, tutti gli esperti, agli atleti, cioè sono tutte persone che non vogliono male, guerra, buttare rifiuti per terra, sputare in faccia agli altri. Generazione pace. E mi fa piacere che nessuno può dire nulla, perché sono qua a parlare da solo, quindi penso sempre che tutti mi stiano applaudendo dall'altra parte. Bravo Marco!
1: Io sono con te, bravo.
0: Pace! Viva la pace! Se no, oh, se non è così è viva la guerra, eh! Quindi o stai con la guerra e vai a fare i bombardamenti, a rompere le balle a tutti, o se no stai dalla pace. Non è che ce n'è una via di mezzo. Eh no, mezza pace, mezza guerra. No, devi scegliere. Scegli ora, in questo momento. Se no, se non è la guerra, viva la pace.

0: Oh, questo pezzo qua è uno di quelli che mi piace di più, Silver Lines, Another, insieme a Emily Warren qua su Radio 105, uno di quelli che mi mette proprio un senso di pace. Ok, noi della generazione pace in effetti siamo contenti. Vi racconto una bella storia che entra totalmente nel mondo del mindset, perché un medico in pensione, il titolo dice questo, pianta 180 alberi. Ok, li pianta perché lì c'era solo spazzatura in quel terreno lì che adesso ti racconto, e lui ci teneva a recuperare quell'area. Molto bella come cosa. Devo dire che salutiamo tutti quelli che sono in pensione o quelli che stanno per andare, visto che citavamo qualche settimana scorsa Paolo della Vigilanza. Sai che tra entro 6 mesi?
1: Sì, me l'ha detto.
0: Ma tutti lo sanno.
1: Lo sta dicendo un po' per salutare, già comincia a salutare, si porta avanti 6 mesi prima.
0: Ma io sai che sono contento di lui che va in pensione.
1: Beh, pure io, cioè nel senso, cioè, se lo merita, dai.
0: Mamma, che bello pensare che uno va in pensione. E beh, sta di fatto che poi quando uno va in pensione, però il problema qual è? Che a volte c'è un po' di destabilizzazione, un disequilibrio, perché eri abituato a lavorare e poi ti trovi invece a non aver nulla da fare. Alcuni si trovano qualcosa da fare. Questo medico in pensione, per esempio, aveva già 73 anni, Andrea Oppia, ok, medico sassarese in pensione, aveva già un'area dal 1920 addirittura, ereditata dal nonno, di 5.000 metri quadri. Ne ha aggiunti altrettanti, lanciandosi in questa impresa coraggiosa di ripulirla tutta. Ma tutta, di ripulirla di cosa? Di elettrodomestici, dice più di 10.000 bottiglie di vetro raccolte, si sta parlando di passeggini, pezzi di carne e avanzi di pesce, perché di fianco c'era un mercato. Quindi una zona veramente che era stata utilizzata come discarica da tutti, ha deciso di raccogliere tutto e di piantarci. Ora ci sono in questo ettaro di verde lecci, carrubi, aceri, bagolari, elianti, il frutteto, 2.000 metri quadri tra susine, mele giganti. Sta di fatto che ha iniziato un progetto e lo sta portando a termine. Anche lui per me fa parte dei nuovi hippie. Anche lui fa parte della generazione pace, che vede un luogo e in qualche modo ha voglia di valorizzarlo. Ok? Mi piace come bella storia da raccontare. Vediamo se ho... Andrea, infatti, ho scritto, il mio commento è: Andrea, che dire? Fai pure, sei un grande. In effetti, noi siamo quelli che amiamo la terra. Poi ce n'è un'altra di storia interessante, che è rivalorizzare un luogo. Tra poco te la racconto.

0: 105 Mindset.
1: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare. Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione

Si chiama Animal, la 105 Selection di questa settimana. Loro sono le Cat's Eye su Radio 105. Nel viaggio del mindset siamo sempre tra lo sport, la musica e soprattutto la natura, visto che abbiamo parlato nella prima ora di piante magiche con Anastasia Mostacci, piante magiche e le loro connessioni magiche con i pianeti e l'universo. Affascinante, interessante anche a livello proprio di grafica, di illustrazione. Ce l'ho qua tra le mani se state guardando il canale 66 del digitale terrestre. E dall'altra parte abbiamo sempre parlato di natura, perché c'è una bella storia legata a un pensionato sassarese, un ex medico, un medico in pensione forse è meglio da dire, che a 73 anni ha deciso di recuperare un ettaro di verde che prima era adibito a praticamente discarica pubblica, così illegale, e poi ha deciso di ripulirlo e di creare un ettaro di verde con piante, frutteto e tutto quello che è vita. Ok? I nuovi hippie li abbiamo chiamati. Quelli che amano la terra, in qualche modo vanno e stanno in connessione con la terra. Ci sono però anche delle persone che magari non hanno questa predisposizione né a essere nuovi hippie né a connettersi così tanto con la terra. Persone che magari vogliono stare nella city. E non sono assolutamente da additare, sono persone che vogliono vivere un altro tipo di realtà. Però anche all'interno della city ci sono delle storie che raccontano una super connessione con quello che sono le necessità della città e la natura, soprattutto la crescita di ortaggi. A Chicago c'è una storia, anche qua per me è una bella storia, di due ragazzi, mi sembra, comunque vediamo se sono due ragazzi, Farm Zero, un'azienda chiamata Farm Zero, con penso due fondatori, due ragazzi, stavo andando a memoria, poi vado a leggerlo, che hanno deciso di valorizzare uno spazio inutilizzato, una ex fabbrica, per farci crescere la verde.

Vertical Farm. Hai presente la Vertical Farm, quelle colonne bianche che sono andate anche su Instagram, si vedevano i reel, perché la produzione soprattutto di insalate, basilico, comunque gli ortaggi, le verdure a foglia sono più affascinanti, sono più rigogliose, però tu hai la possibilità di ridurre un sacco lo spazio. Poi te lo racconto, però il progetto è questo, che all'interno di questo spazio, che prima era occupato da uno studio legale, hanno inserito queste piante che crescono senza terra, senza luce solare e grazie a un sistema idroponico che fa ricircolare l'acqua, la luce, le lampade a LED. Tra poco ti racconto delle vertical farm, però da lì si capisce il riuso adattativo.

C'è Bruno Mars con Just Might qua su Radio 105, c'è Simo J, ci sono io e c'è anche la Sara che è appena rientrata. Sara, stiamo parlando delle Vertical Farm, stavamo accennando di quella azienda di Chicago che ha deciso di valorizzare un ex studio legale per farci crescere delle piante senza l'utilizzo di terra, senza l'utilizzo della luce solare ma delle lampade LED e soprattutto con un sistema idroponico che fa circolare l'acqua. Fighissimo, stiamo approfondendo le Vertical Farm, i vantaggi delle vertical farm. Allora, perché magari uno ha uno spazio vuoto, tra l'altro a Chicago, leggevo una, prima di dirti cosa sono le vertical farm, a Chicago nel solo centro ci sarebbero circa 4 milioni di metri quadrati di uffici vuoti. Adesso io non ho l'idea di quanto siano, ma saranno tanti. E mi immagino in ogni città ci saranno un sacco di stanze, di cose vuote che potrebbero essere utilizzate. E se in ogni di queste stanze, questo è quello che dicono anche i ragazzi di Farm Zero, se in ogni città si producesse quel tipo di vertical farm, quel tipo di ortaggi, si diminuirebbero un sacco di cose, ci sarebbero un sacco di vantaggi. E quindi andiamo a vedere i vantaggi delle vertical farm, perché magari hai una stanza in casa e lo vuoi fare. Risparmio idrico, utilizza fino al 95% in meno di acqua. Forse questo già basta per farle, però ci sono anche dei contro, sicuramente il fatto che non ci sia la terra e i minerali che ci sono nella terra. Efficienza nello spazio, cioè riduce drasticamente il consumo di suolo, fino al 93%, raga, ok? Zero pesticidi, perché in un luogo chiuso e protetto puoi permetterti di non usarli. Sei a chilometro zero, perché come dicevamo, nella city tu puoi trovare uno spazio e poi renderlo agibile anche per i ristoranti intorno. E poi c'è un'indipendenza climatica, cioè i raccolti non dipendono dalle condizioni meteorologiche. Gli svantaggi quali sono? Costa un po'. Ok, costa un po', tra i 1000 e i 3000 euro al metro quadro, però costa un po', raga, però uno, cioè, poi c'ha gli ortaggi in casa, ok? Ma soprattutto c'è una grande quantità di energia elettrica richiesta, ok? Tra le lampade LED e tutto il riciclo dell'acqua è lì che serve, però tu fai un bel impianto solare sopra e sei a cavallo, ok? Per me è una bella soluzione questa. Dicono anche che uno degli svantaggi sono le colture limitate, lo accennavamo anche prima, praticamente la vertical farm è conveniente soprattutto per gli ortaggi a foglia, quali insalate o anche il basilico, il cavolo o anche le erbe aromatiche, mentre è un po' più difficile magari coltivare piante tipo il mais, il grano, ok? La pannocchia poi è troppo pesante. La pannocchia pende. Ok, Vertical Farm, mi piace, siamo sponsor di questa, di questo, siamo sponsor anche, vi dicevo, del riuso adattivo, cioè di andare nelle city, nelle città, guardare i vari edifici e dire questo lo voglio, quest'altro potrebbe diventare una fattoria, quello lì un asilo. Ah, si creano nuove connessioni, riuso adattivo, poi ne parliamo, però adesso sta arrivando Peggy Gou insieme alla sua amica Era Star.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.

0: parlare d'amore.
1: C'è Safe su Radio 105, parlare d'amore è la traccia che galleggia qua fino alle 20 nel flusso di 105 Mindset. Wow, ho rallentato un po' perché stavo dicendo qua dobbiamo parlare di una roba seria e chiudiamola così. Raga, il riuso adattivo è una cosa che mi gasa insieme alla Vertical Farm. Ok, da buona DHD adesso voglio andare nelle varie città e dire ok, quelle stanze lì sono vuote, rifacciamo le città. Perché si possono rifare le città. Allora, il riuso adattivo, andiamo a leggere cosa ci ha girato la Sara. Cioè, demolire e ricostruire non rappresenta la scelta, non rappresenta sempre la scelta più responsabile né la più conveniente. Quindi il riuso adattivo è questo approccio progettuale che trasforma gli edifici dismessi o sottoutilizzati in spazi nuovi e funzionali. Facciamo degli esempi pratici, ok? Perché tanto abbiamo capito cos'è, non è che bisogna andare troppo nel dettaglio. Sì, riduce l'impatto ambientale, rigenera il tessuto urbano, ma soprattutto valorizza anche il patrimonio edilizio. In Italia è un po' difficile questa cosa perché c'è il valore storico e quindi poi la burocrazia italiana è sempre molto lenta, si fa molta fatica. Però dalle altre parti che invece alcune cose sono fatte molto, molto più rapide, per esempio hanno tirato fuori il Tate Modern a Londra. Il Tate, il museo, era un'ex centrale elettrica che poi è stata trasformata in uno dei musei di arte contemporanea più visitati al mondo. Mi sembra che fosse anche privato all'inizio. Vabbè, questa è una storia da approfondire. Poi un altro esempio stupendo per chi è stato a New York è la High Line. L'avete presente? Ma tu ce l'hai presente, Sara?
2: No, sono mai stata a New York.
1: No, ma guarda che è una figata. Allora, c'era, adesso lo leggo anche, non voglio dire cavolate, una vecchia linea ferroviaria sopraelevata. Sì, ok, allora è proprio così. C'era proprio la vecchia ferrovia che è su un ponte. Tu la vedi quando sei a Manhattan, la vedi che c'è un ponte che va... Che va, ok, dici, sopra lì c'era una ferrovia, hanno tolto i binari, da alcune parti le hanno lasciate, e puoi percorrere a piedi, è diventato un parco passeggiabile, bellissimo. L'ultima che voglio dire, non sono mai stato, ma magari qualcuno sì, è lo Zeit Mocha a Città del Capo, che è un ex silo per il grano trasformato in museo d'arte contemporanea africana con un design che unisce rispetto per la struttura originaria e innovazione architettonica. Raga, c'è la possibilità. Riuso adattivo. Dopo questi tre esempi uno potrebbe iniziare una lista intera, ma anche solo pensare nel proprio

0: Mindset. 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 1 tra Firenze Scandicci e Bivio con la 11. Ci sono materiali dispersi sulla carreggiata in direzione nord. Sulla stessa 1 troviamo anche rallentamenti in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per incidente verso Napoli. Sulla statale 86 della Valle dell'Aveto in corso lavori di manutenzione tra 2 km 200 metri dopo l'incrocio Vertigaro e 1 km 700 metri prima dell'incrocio Carasco, statale 220 della Fontana Buona. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 272 di San Giovanni Rotondo con presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Marco Ilamis verso l'incrocio San Severo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
11: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Regina, ma che bel sorriso!
20: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
19: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
21: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
1: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
23: 105 Mi Casa Live.
0: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
2: C'è 105 Mi Casa.
23: Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105.
24: 105.
25: 105.
3: Che storia.
26: Radio 105.
27: Che storia.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing.
1: Abbiamo finito. Raga, ci stiamo abbracciando. Bello finire con Billie Eilish con Bad Guy. Bello. Oh, ringraziamo anche il Team Music perché ha lasciato comunque delle tracce a chiusura delle due ore, a chiusura dell'ora, che vanno a riprendere quello che è il saluto, l'omaggio ai 50 anni di Radio 105. Noi omaggiamo, oltre che la nostra radio, anche Simo J, che ha diretto la regia. Oh, ci sei anche domani?
2: Fino a domani, certo.
1: Dai,
2: chiaro.
1: Che figo. Io un weekend così voglio fare. Sempre solo con Simo J. Ma perché non lasci Max e 105 in casa?
2: Poi ne parliamo.
1: Ma guarda che fa.
2: Capiamo l'offerta con te.
1: Domani ti parliamo. Domani partiamo con questa roba.
2: Partiamo con
1: convinciamo questo. Simo J a stare qua al mare.
2: Vabbè, se viene anche Sara, rimango.
1: Ma certo che viene anche Sara. Non
3: certo.
1: È fatta allora, è fatta, grandissima. Allora, raga, io vi abbraccio come sto abbracciando anche la Sara, e la ringrazio sempre per aver coinvolto anche Anastasia Mostacci e il suo libro Piante Magiche. Noi domani ci ribecchiamo. Parliamo di tennis domani? Con Longo, Francesco,
3: sì,
1: Longo?
3: Con lui.
1: Quindi parliamo di Sampras, parliamo di Agassi. Di Agassi, sì, con Open. Fighissimo. Dai, a domani, ore 18. Questo è il Mindset. Grazie a tutti, facciamo tutto al meglio, che domani ce lo raccontiamo. Ciao!

0: 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Sabato sera di Radio 105, almeno del sabato sera a quest'ora, dalle 20 alle 21, quando arriva in console il Mamacita Radio Show. Avete ascoltato un classico di Daddy Yankee che a sua volta campionava un altro classico di Snow. La canzone si intitola Con Calma. Prima Muevelo Pa' Mi di Wisin con Capo, Matadora di Karol G, Cassi Algo di Maisak insieme a Jay Wheeler, e in apertura Forever Tugan Tell di Omar Kurz con Nengo Flow. Su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: I love you, pom pom girl.
2: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ma che pelle stupenda!
7: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
6: Ah, quale?
7: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
8: Corro subito nelle profumerie Naima!
7: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Radio 105 Mamacita Radio Show. Bonus track.

0: direttamente dal ventennale di Beyoncé, quindi dal ventennale dell'album B-Day, Check On It con Slim Thug, prima On Nothing di Yeat, Ye Chen di Wiz Khalifa, Niggas in Paris di Jay-Z con Kanye West, Jay-Z che è impegnato in un fantastico tour europeo, e ICY di Moneybagg Yo. Il Mamasita è nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamasita sigue. No te vayas. Regresa en pocos minutos.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Bienvenidos en Mamasita.

0: è l'Alfa e Darrell, Ponte Ponte delle Cattaes, 90 60 90 di Neton Vega con My Towers e Asmed e Milionario hanno aperto le danze con Demasiado. Il Mamasita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Regina, ma che bel sorriso.
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Hey! 105.
17: Radio 105, proud to be different.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: E a Radio 105 sono le 20:59.
2: Miami. Welcome.

0: is this thing on?
1: Sì.
0: Hello?
1: Sì.
0: Is it on?
1: Sì,
0: is it working?
1: Sì, è acceso il microfono.
0: Okay. So we're here. We're doing it big. It's Saturday. Saturday night. We're having a great time. And we are in Miami.
1: Absolutely. Direttamente da Miami vi teniamo compagnia. Vicky, yeah. Babalu Bad Boys in the house.
0: Babalu.
1: Superstar di Girasmo in the mix. Thomas in the family.
0: Yeah, man, it's the night of the wolf.
1: Sì, la notte dei lupi. Scusateci, siamo un po' andati di testa.
0: The caffeine is kicking in.
1: La caffeina sta dando una bella botta al nostro cervello.
0: No, no more espresso for Babalu and Vicky.
1: Esatto, basta espresso.
0: That's it, si acabò. Erasmo, esatto. Si acabò.
1: Sì, Erasmo ci ha offerto un caffecito buonissimo, ma basta, perché sennò qua saltiamo sui tavoli.
0: But that's okay, that caffeine is gonna last for 2 hours.
1: Absolutely, questa caffeina ci basterà per le prossime 2 ore. E allora, come sempre, le curiosità non mancano. E sai che Sandra Bullock,
0: famous actress,
1: famosa attrice, è convinta dell'esistenza degli alieni. E il governo americano che dice a tal proposito?
0: Things that make you go.
1: Ci sono delle cose che ti fanno riflettere un attimo. Piuttosto che parlando di città americane, qual è la città americana dove andare in pensione?
0: Hashtag Disney World.
1: Forse Disney World? E poi ancora dovremo cambiare il calendario da 12 mesi a 5 mesi?
0: No!
1: Non lo so come la vedono da ste parti.
0: Mimoya is already confused enough.
1: Ah, ecco, appunto.
0: She can't even get the 12 right. Let's not do anything. Don't change nothing, please.
1: Dice, no, senti, mia moglie è già abbastanza confusa con 12 mesi. Non
0: can't even get the regular
1: non
0: candle
1: accorciamoli
0: right.
1: Perché poi non
0: but
1: va
0: we'll
1: più.
0: Talk more about that.
1: Ma c'è una motivazione, poi ne parliamo.
0: Plus, we got a lot of music on the way. Hey, Thomas.

0: Pippo.
1: La mia gente, eccoci qua, la nostra gente, la vostra gente, la gente di tutto il mondo, esatto.
2: Our people.
1: La nostra gente, esatto, esatto. Senti un po'.
2: Talk about aliens. Esatto. Do you believe in aliens?
1: Ecco, credete o no agli alieni, all'esistenza degli alieni? Grazie.
2: I sound like a ghost, not an alien.
1: Sembri un cane.
2: How do aliens sound? E.T.
1: phone
2: home. I don't know. Scusatemi. Well, Sandra Bullock believes.
1: E.T. Esatto.
2: She believes.
1: Sandra Bullock si sente, così dice in una recente intervista, perché adesso ogni tanto c'ho un accento che non so neanche da dove arriva.
2: Okay.
1: Parlo male italiano, inglese, spagnolo, vabbè. Allora, si sente finalmente convalidata perché, allora, no, innanzitutto i critici cinematografici non hanno rivalutato Speed 2 a Cruise Control dicendo che in realtà è un film decente. No, si sente convalidata perché il governo degli Stati Uniti sembra che abbia confermato la sua convinzione che gli alieni esistano.
2: Okay,
1: però da vedere un attimo sta cosa, sta affermazione. Sandra ha raccontato che anni fa stava girando un film a San Martin nei Caraibi quando vide delle luci volare secondo una determinata formazione. Poi, quando il governo pubblicò i suoi documenti sugli UFO, scoprì che dei piloti veri, proprio americani, avevano visto delle luci muoversi esattamente nella stessa formazione. Per vostra informazione, Sandra Bullock ha girato Speed 2 nel 1997 a San Martin. Quindi potrebbe essere successo in quel periodo. Maybe was around 1997.
2: When there's no cell phones to record. What a coincidence.
1: Quando non c'erano
2: no 4K
1: cellulari.
2: No digital, everything real super grainy.
1: Esatto, quando non c'era niente di digitale. Whatever. Quando non c'era niente di poterlo fare immediatamente. Esatto, un video.
2: Non live streaming,
1: esatto. Ma non lo so, forse magari può essere che siano arrivati a visitare nel 1997 la Terra. Maybe they want to, no, visitare, guardare dall'alto. Poi hanno visto che diceva, ma quei poverini lì come sono conciati male, lasciamo di perdere, non sono più arrivati. Non lo so, noi siamo più avanti.
2: So you come billions?
1: Maybe
2: billions.
1: They just wanted to check.
2: Just a million light year, billions of years you travel, you go all the way to the earth. Ok, let's go to St. Martin.
1: Perché devono essere andati proprio là a San
2: Beautiful
1: Martin?
2: Beaches.
1: Perché ci sono delle belle spiagge? Perché non sono andati a Roma, a New York? Ma che ne so io? Ma bisogna vedere cosa dice davvero.
2: Great idea. Let's go there.
1: Vabbè, senti, vediamo invece cosa dice il governo americano.
3: This is Miami's Most Wanted.
4: Are you ready?

0: Miami's Most Wanted.
1: Eccolo qua, il Miami Most Wanted del sabato, nuovissima produzione per Mau P, uscita proprio il 4 settembre scorso, ed è uno di quei pezzi che Mau P ha fatto proprio testare al pubblico prima di pubblicarlo nei DJ set quest'estate. Yeah. E molti lo fanno, lo sappiamo, e quindi adesso abbiamo la produzione completa.
0: Exactly.
1: E fra un'ora ritorna.
0: So here's part two of Sandra Bullock is crazy.
1: Non è crazy, non crazy. È fuori di testa Sandra Bullock, che dice di aver avvistato degli alieni. Perché è convinta, visto che altri piloti hanno notato quella formazione con quelle luci che lei aveva
0: drunk.
1: Visto a San Martin.
0: She's smoking something.
1: Non è drunk, non è ubriaca.
0: Not a cigarette either.
1: Vabbè, il governo americano cosa ha detto?
0: Okay.
1: Allora, il governo americano non ha confermato ufficialmente che gli alieni esistono o che extraterrestri
0: siano right there, didn't confirm, that's it.
1: Arrivati sulla Terra. Momento.
0: But...
1: Momento. Nel 2026, però, il governo americano ha iniziato a pubblicare nuovi documenti e file precedentemente classificati sugli UFO o UAP, che sarebbero fenomeni anomali non identificati, dopo la direttiva di Trump. Aspetta un attimo. Che adesso... Perché l'ha detta Trump, è una bugia. Vabbè.
0: Okay.
1: Il sito ufficiale del Dipartimento della Difesa parla esplicitamente di documenti relativi agli UFO e possibile vita extraterrestre. Sono stati pubblicati filmati, fotografie, rapporti militari e testimonianze su oggetti che in alcuni casi rimangono non identificati.
0: Okay. But what does that also mean?
1: Ma non identificati non significa extraterrestre.
0: Aha.
1: Quindi, finora il Pentagono non ha dichiarato che questi oggetti siano astronavi aliene e anche la NASA non ha praticamente confermato o ha prove credibili di una vita extraterrestre. Quindi, la novità vera però è che il governo americano sta rendendo pubbliche molte più informazioni sugli UFO e in alcuni casi rimangono comunque, alcuni casi rimangono inspiegati.
0: Yeah, that's a long way of saying we're not sure.
1: Esatto, questa è una forma allungata per dire non siamo sicuri che esistano o non esistano. Oh, ok, Babalu, cos'è?
0: They're coming, they're coming!
1: Vabbè!

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by. Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più.
14: Casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più.

0: La Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: bello, bello.
1: Big shout out to Grover Washington Jr. and Bill Withers with the original Do for Love.
0: Ah, gli originali che hanno fatto questo singolo sono
1: Grover, well, it's credited for Grover Washington Jr., but Bill Withers did the singing.
0: Ok.
1: Grover Washington did the saxophone.
0: Versione LP Jobby questa, ed è appunto nuovissimo LP Jobby, il singolo per LP Jobby, insieme tra l'altro anche a Bruno B., Carole Clover County, che è una traccia decisamente

0: Decisamente LBG, house, super catchy. Yeah.
1: Great job on
0: absolutely,
1: that one, LG.
0: LP. Senti, allora, se per caso così vi state domandando, o voi che già vivete negli Stati Uniti, o noi che viviamo negli Stati Uniti, dove andare in pensione?
1: Like a retire.
0: Esatto.
1: Erasmo, he loves, you know, old people retiring.
0: Esatto.
1: With the Hawaiian shirts,
0: esatto,
1: and the flip-flops.
0: Esatto, Erasmo ama molto. Quelli che vanno, soprattutto, non so perché ce l'ha con le persone che vanno a fare le crociere, che sono magari...
1: We should ask Erasmo, because he should know the answer.
0: Che vanno con queste camicie hawaiane, le ciabattine, non so, c'è qualcosa con queste persone. Comunque sì.
1: Like a CPA or something.
0: Sì. Un nuovo studio, quindi
1: where's the answer?
0: Esatto, allora, un nuovo studio ha analizzato 182 delle città più grandi degli Stati Uniti per determinare i migliori posti dove andare in pensione, e qualcuno ha detto Disney World.
1: Wow, nice.
0: Però dai, sono stati presi in considerazione 45 indicatori, tra cui il costo della vita, ovviamente le attività disponibili come centri per anziani, campi golf, museo, teatri, gruppi di lettura, la qualità di vita, compresi il clima e la possibilità di spostarsi a piedi, e in particolare l'assistenza sanitaria, che negli Stati Uniti è disastrosa. Però alla fine Orlando, in Florida, è stata nominata la città numero uno dove andare in pensione.
1: Wow, Orlando!
0: Orlando, non proprio per via di Disney.
1: Yeah,
0: it's not because of
1: still, Disney, Universal, SeaWorld, they got,
0: esatto, hanno comunque tante attrazioni.
1: It's also other things.
0: Ci sono altre cose,
1: climate.
0: Non solo il clima, esatto, il sole, il clima, e a quanto pare i cosiddetti snowbirds, vengono chiamati così, che sono queste persone appunto di una certa età, soprattutto residenti del nord degli Stati Uniti e del Canada, che durante i mesi freddi si trasferiscono temporaneamente verso le zone più calde, e quindi non proprio non riescono a rinunciare alla Florida.
1: What's next?
0: In Italia invece? Ve lo siete mai domandati quali sono le città in Italia? Allora, in Italia abbiamo Bari in terza posizione, Salerno in seconda posione, Lecce in cima.
1: Wow.
0: Città migliori per andare in pensione.
1: Come on, Biggie, let's go.
0: Andiamo là, decisamente.

0: another dimension.
1: Dimensione aliena.
0: That's where the aliens are, right?
1: Eccola.
0: Sandra Bullock.
1: Esatto, come dice Sandra Bullock, che lei ci crede. Gli alieni. Allora, parlavamo prima delle città, diciamo, americane dove andare in pensione.
0: Yeah, we talked about the nice places.
1: Abbiamo detto anche quelle italiane,
0: best,
1: che sono le migliori, esatto.
0: Now let's talk about the worst.
1: Bari, Salerno e Lecce sono le migliori per andare in pensione invece in Italia. E all'estremo opposto, qui negli Stati Uniti, troviamo la California. California, se non no, in particolare Stockton. In California è risultata la peggiore città dove andare in pensione e la California non è particolarmente conveniente,
0: wow,
1: per il pensionato.
0: Well, I mean, it's a lot of taxes, the economy's crazy, then you got fires, you know, possible earthquakes all the time, but it doesn't happen all the time,
1: no,
0: but it's possible.
1: No, possible, yeah, infatti.
0: But it doesn't happen a lot.
1: Non succedono spesso, ma là ci sono più incendi.
0: I'd be more worried about the fires.
1: C'è più.
0: And you have drought.
1: Terremoti.
0: You have drought. They have a lack of rain, it's dry.
1: Secco, non
0: drought.
1: C'è molto. Per quello ci sono gli incendi, è molto secco, le tasse sono alte, dice sicuramente non è il posto migliore per andare a ritirarsi,
0: yeah,
1: ecco,
0: crazy.
1: California. Mentre in Italia quali sono i posti peggiori per andare in pensione? Troviamo Napoli al terzo posto.
0: Napoli.
1: Ecco.
0: I've been there.
1: Ecco, è stato a Napoli. Ti è piaciuta? Did you like Napoli?
0: We went through it. I didn't like stay.
1: Non ti sei fermato, siete passati
0: on
1: un
0: the
1: giorno.
0: Way to Positano.
1: Andando a Positano avete fatto
0: from
1: un giro.
0: Napoli
1: così.
0: To Sorrento and uh-huh. then around the Amalfi Coast.
1: Amalfi Coast,
0: I love Positano.
1: Positano
0: beautiful. But I don't know if I could live there.
1: Non sai però se non sei
0: a
1: sicuro.
0: A lot of walking up, walking down.
1: Positano
0: walking
1: è troppo
0: up.
1: Camminare su, camminare giù, camminare su, camminare giù.
0: Strong legs.
1: Va bene.
0: Those people got strong calves.
1: Le persone hanno delle gambone, belle cariche di nervi, belle di muscoli, belle piene.
0: Up down.
1: Comunque Napoli, it's a no-no. Al numero 2 troviamo Roma.
0: Ah, Roma.
1: It's a no-no.
0: No-no.
1: Città bellissima, ma è troppo grande, costi elevati, troppo affollamento. E al numero 1 troviamo Milano.
0: Wow, Milano.
1: Costo della vita degli immobili molto elevati, traffico e ritmi troppo frenetici.
0: Nice place to visit.
1: Per visitarlo.
0: No, don't want to retire.
1: Ma non vuoi andare in pensione.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!

0: Oye, oye, Rimoladino Macons, Scorch. Si estás con alguien.
1: Alguien.
0: Si estás con alguien.
1: Se stai con qualcuno,
0: te voy a agarrar por el pelo y voy a arrastrar
1: por todo. Ti prendo per i capelli e ti tiro via.
0: Scuse.
1: Ah, scusa, non volevo fare
2: stavo
1: quello.
2: Stavo pensando
1: però
2: in otra cosa.
1: Stava pensando a sua moglie. Senti. Sì, estás con alguien è uno dei brani appunto di Omar Cortés del nuovo album Por si mañana no estoy. Avete mai pensato che i mesi hanno tutti una durata diversa? Uno ha 28 giorni, quell'altro ne ha 30, quell'altro ne ha 31, insomma un bel casino comunque. E allora un post diventato virale propone una soluzione abbastanza così creativa: dividere i 365 giorni dell'anno in 5 mesi da 73 giorni ciascuno.
0: Ah,
1: so, allora sarebbe un po'
0: 365 días
1: in 5 mesi da 73 giorni cada mese.
0: Iguale, in vez de 30, 31.
1: Esatto, tutti
0: febbraio 28.
1: Esatto, no, febbraio 28. No, no, no. E avrebbero anche dei nomi nuovi. Mm-hmm. Allora, hanno detto January, che sarebbe Jan febbraio.
0: Ah, che combine.
1: Vabbè, devi combinarle. Poi hanno il Mapril, ovvero Maprile. Maprile.
0: Ok.
1: Il, poi hanno coniato il August.
0: July, August.
1: Esatto, giugno. Giungosto in italiano sarebbe.
0: Baia.
1: Poi hanno trovato il Soctober, che sarebbe il settembre.
0: Settembre e ottobre.
1: E il November, che sarebbe il novembre. Novembre, dicembre.
0: November.
1: Ecco, in italiano novembre. Sembra tutto perfetto fino a quando qualcuno ha fatto notare e l'anno bisestile?
0: Bueno, mira, cuando tú me dijiste esta noticia, yo digo, no, eso es una locura,
1: es una
0: confusa.
1: Testa, sí.
0: Pero mira, ahora que tú sigues hablando de esto, todos los meses iguales.
1: ¿Te
0: 63,
1: piace?
0: 3,
1: no, ma che casino viene fuori. Poi qualcuno ha detto: il mio compleanno sarà il 43.
0: Por lo meno todo igual.
1: Ma no, ma scusami, quando uno ti dice il mio compleanno sarà il 43 giugno.
0: Bueno.
1: Che numero è il 43?
0: Bueno, mira, piénsalo. Si tu tienes que hacer un pagamento,
1: so
0: okay, un pagamento de tu casa.
1: Nada
0: más que 5 pagamentos ahora.
1: Ho capito, diventano 5 pagamenti da 3 milioni cada pagamento. Cavalù, cosa dici?
0: In vez de 12?
1: Sì.
0: 5 pagamenti ya.
1: Da 1 milione cada pagamento invece di dilazionare in 12 mesi, ma sì, paghiamolo in 5 mesi. Che meraviglia, vai, Cavalù, for president.
0: Mash up.

0: Amorro.
1: Non emorroidi, papà lo pronuncia bene.
0: Amorru, sì.
1: Amore ux.
0: Non ma caffè, non ma caffè.
1: Basta caffè, ragazzi. Perché sennò qua diamo i numeri lì all'otto. Senti, in arrivo invece tra poco.
0: Lo sapevate che...

0: Stand by. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
10: Buono!
11: Melone retato.
10: Buono!
11: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
10: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Welcome to the Magic City.

0: Simon Ward con In My Dream, singolo per
1: Like the Aliens.
0: Nei tuoi sogni sono
1: They're
0: gli alieni.
1: Just in your dreams.
0: Sono i sogni, li sogniamo perché non esistono, vero? Papà, non esistono. Vabbè, no. Comunque è un bel singolo questo. E adesso ne arrivo.
1: Lo sapevate che? Press that fucking button!
0: Here we go. Hey, did you know that?
1: Alright!
0: Ce l'abbiamo fatta!
1: It's lo on, baby!
0: Che...
1: On and popping, it's lo sapevate che!
0: Sì, allora...
1: Insegnami algo!
0: Allora, questa è una cosa che riguarda la scomparsa di Dolly Parton, perché Dolly Parton, lo sapete, non è più tra noi, è stato un personaggio icona, una leggenda negli Stati Uniti, esatto, amata, continuano a parlarne tutti, ha segnato tante vite, tante persone, insomma, e anche chi non la conosceva emozionato quando si è emozionato molto alla sua morte.
1: The most famous senos in all of country.
0: E vabbè, ho capito.
1: Most famous.
0: La tettona più famosa d'America anche, però a questo proposito, no, parlando di tettone, però parlando di Dolly Parton, 20 fattorie negli Stati Uniti hanno creato dei giganteschi labirinti di mais dedicati a Dolly Parton, ricreando proprio la sua immagine, il suo volto con tante farfalline intorno per celebrare il 31esimo anniversario della sua Imagination Library, che è il programma che regala libri ai bimbi che aveva creato lei.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: lasci qua, no, te lo lascio tutto sul campo di mais.
1: Children of the Corn.
0: No. Esatto, quelli che arrivano. Gli alieni, trovi l'alieno nel campo di mais.
1: Vegeta loca.
0: E poi prendiamo anche l'iPhone 2.
1: Yeah, that's big.
0: Che è in arrivo.
1: Making a lot of noise.
0: E facciamo un po' di foto.
1: Yeah, but you're gonna need.
0: Sì,
1: only an alien can afford it.
0: Costa $2,000.
1: Wow.
0: $2,000.
1: That's all?
0: Almeno negli USA uscirà.
1: Na ma che esso, that's
0: sì,
1: it.
0: Sì, però puoi riprendere, puoi fare le fotografie agli alieni. You can do picture to the alienos.
1: I better be able to take a picture of the of Jupiter.
0: $2,000. Compralo, you can buy it and try it.
1: Sure.
0: Compralo.

0: That sounds like me on a Saturday night.
1: Tu al sabato sera. Un pochettino ancora.
0: Wait. Don't stop.
1: No.
0: Just a little bit more.
1: Non fermare. Dai, facciamo ancora un po'. Dai.
0: Ma

0: Megan Thee Stallion.
1: Absolutely, Megan Thee Stallion in the news e la sua relazione con il suo cestista Klay Thompson. Come è finita? Come sta andando? Ne parliamo tra poco.
0: All right, here we go with AZ Chic and Tyler the Creator. Look at, look like my mama.

0: And Lean Back Baby, DJ Snake.
1: Insieme, esatto. Tacchi tacchi rumba, ci piace. Adesso continuiamo invece con G-Eazy and Pretty Girls.
0: That's his lane.

0: Eccoci qua nel Rap Game con delle notizie che riguardano Megan Thee Stallion.
1: The Stallion!
0: Esatto, che ha recentemente raccontato quanto, praticamente sono un po' di gossip, quanto sia stato pesante emotivamente, sia stata pesante emotivamente la sua relazione di 9 mesi con il cestista Klay Thompson dei Dallas Maverick, che è finita ad aprile. E Megan ha detto di essersi sentita come dentro una lavatrice e un'asciugatrice insieme a barattoli, pale e pure un cactus. Questo è quello che ha detto lei. Sì, non è stata una relazione molto felice, secondo la rapper. Il continuo, diciamo, disagio, l'ansia erano segnali che quella relazione non faceva per lei, e ha ammesso di aver cercato di adattarsi alla vita di un'altra persona fino a sentirsi quasi a perdere se stessa, no? Questa rottura, sembra quindi essere stata un vero punto di svolta. A questo punto c'era bisogno, lei l'ha detto, per la vincitrice di un Grammy, che ora è concentrata su ritrovare se stessa e sulle sue produzioni
1: veramente
0: musicali.
1: Yeah, if somebody normal they break up, they break up, that's it. But when you're famous,
0: è diverso.
1: Oh, I gotta do a podcast, I gotta talk shit about this guy. Yeah, that's what people do. That's great.
0: Purtroppo.
1: Way to go, Megan.
0: Quando hai un podcast, poi anche se adesso devo fare, devo parlare male, devo parlare bene, devo,
1: sure,
0: devo
1: talk
0: criticare,
1: bad.
0: Talk bad. Beh, in effetti è
1: never
0: stato,
1: during
0: è stato,
1: it's no, always after the breakup. Durante, now he's messed up.
0: Durante,
1: during, I love him.
0: Durante, ti amo, ma appena finito.
1: Then we break up, you piece of shit.
0: Devo parlare male di questo qua adesso. Non lo so. Lei non credo che a questo punto gli freghi molto di andare a parlare su podcast o su quel che l'è. Però voglio dire, l'importante è che lei continui a essere focus sulla sua carriera, perché una persona non dovrebbe, diciamo, comprimerti, reprimerti e non essere felice non riuscire poi neanche più a creare, insomma.
1: I mean, I understand the media, they want to, you know, they want
0: to
1: give me something, give me, so what happened?
0: Esatto.
1: I get it.
0: Esatto.
1: But you know,
0: I media.
1: We broke up, that's it, you know. But
0: esatto.
1: No.
0: No, I media.
1: Like
0: media.
1: A washer and dryer.
0: Esatto. Lei ha dovuto dare delle spiegazioni molto dettagliate perché
1: i media
0: sono curiosi, vogliono andare a ficcare il naso là dove non devono.
1: Keep it to yourself. 105 Miami.

0: Bobulated?
1: Discombobulated.
0: Discombobulated.
1: Yeah, that's a made up word. That's not even real English.
0: Che cosa cacchio vuol dire discombobulated?
1: When you're trying to do something and it gets confusing and it gets all, it's just discombobulated.
0: Sì, insomma, quando stai facendo un casino con quello che stai facendo in quel momento.
1: Something gets too crazy.
0: È tutto scombussolato.
1: Completely unorganized.
0: Ecco bene. Comunque una nuova traccia per TB203 o 203 in italiano.
1: Great song.
0: Bella. Senti, invece tra un attimo parliamo di questa cosa che viene definita come digital camouflage.
1: Invisible.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati. Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Welcome to the Magic City.

0: Robin Schulz and What a Man. Take it slow.
1: Take it slow, Bullet. Bullet, tra l'altro, è stata la hit di Watermat del 2014 e 12 anni dopo torna in una nuova veste, questa volta insieme a Robin Schulz, e si chiama appunto Take it slow, Bullet.
0: All right. We're going to be talking about those wonderful Hawaiian shirts, those shirts like a collar.
1: Sì.
0: Long, and it's got big trees,
1: sì.
0: Palm tree leaves,
1: sì.
0: And it's really bright orange, yellow.
1: Sì, perché, you know, parliamo di camicie hawaiane,
0: greens.
1: Quelle belle colorate con i fiori rosa, rossi, arancioni, le palme,
0: yeah.
1: Quelle spettacolari, no? Che però,
0: and, by the way, front and back,
1: davanti e dietro, sì, tutto, tutta fatta così. Il disegno della camicia è completamente
0: it's
1: in quello stile.
0: It's not one tree in the beginning. No,
1: è piena,
0: front,
1: è proprio completa.
0: Sleeve, the shoulder,
1: piena, esatto, piena.
0: On the inside, on the outside,
1: sì,
0: everywhere.
1: Sì, è quello il disegno della tela, della camicia, abbiamo capito. E però fa parte del digital camouflage.
0: Really?
1: Ma te lo spiego.
0: Oh, maybe
1: sì.
0: I'll finally buy one.
1: Forse finalmente.
0: Oh, look, Erasmus even thinking
1: Erasmus
0: about it.
1: Può comprare una che tanto ama quelle camicie.
0: Oh.
1: C'è questo design.
0: Fuck is with that shirt,
1: che
0: man.
1: Ha creato una camicia hawaiana estiva con un motivo appunto astratto. E a quanto pare, appunto, come spiegavamo, tutta stravagante, molto hawaiana, può confondere le telecamere di sorveglianza dotate di intelligenza artificiale.
0: Wow!
1: E si chiama il digital camouflage, cioè

0: colori vivaci, ma il disegno è fatto di forme casuali che possono in qualche modo confondere l'intelligenza artificiale, rendendo più difficile riconoscere la persona.
1: Non me dica.
0: Ma così dice chi l'ha creata. La cosa ironica è che la camicia è stata progettata proprio con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ok.
1: So everything else gets labeled but you don't.
0: Sì, gli altri li vedi, ma in qualche modo tu dovresti essere invisibile, non dovrebbero riconoscerti. Quindi, attenzione, non significa che le persone diventino realmente invisibili, ma che il disegno della camicia può confondere alcuni sistemi di riconoscimento visivi basati sull'AI, sull'intelligenza artificiale, però sì, lo possono confondere. So.
1: Yeah, but that shirt looks ugly.
0: La camicia è orrenda. Perché ne abbiamo vista una con questi cespugli rossi verdi, colletto bianco, una roba che dici, ma neanche, mamma mia. Però vedi, sono stati tutti presi, dalle telecamere a intelligenza artificiale, ma non il tipo che indossava la camicia, non è stato visualizzato.
1: Yeah.
0: È un po' discutibile.
1: Real emphasis on invisibility.
0: Sì.
1: No emphasis on fashion.
0: Decisamente non sono stati focus sul fatto moda.
1: If you're a man, you'll be invisible to women. No woman will look at you.
0: Sì, sarà invisibile alle donne perché la camicia è orrenda, ma funziona.
1: Right.
0: Funziona o no? Right.

0: David Guetta, Gautier, Kimbra con Somebody That I Used To Know.
1: Somebody That I Used To Know.
0: Nuovissima versione dance, un classicone.
1: No more singing for Babalu.
0: No, esatto, basta cantare. Però è bella, Somebody That I Used To Know, originale di Gautier. Infatti questa è la nuova versione con Arbat, David Guetta, Mix, Gautier e Kimbra. Ed è proprio nuovissima perché è uscita il 4 di settembre scorso.
1: I still wanna be invisible to AI? Get ecco. Your Hawaiian shirt ready, baby.
0: E infatti parlavamo della camicia hawaiana, camouflage la chiamano, no? Che potrebbe renderti invisibile davanti a certe telecamere con intelligenza artificiale.
1: But get it now.
0: Però sì, prendila adesso se la vuoi. La prima domanda è: funziona davvero?
1: Right.
0: Does it work? Quindi, beh, allora la risposta è solo in determinate condizioni e con determinati sistemi. Non è una vera camicia dell'invisibilità. Una telecamera potrebbe comunque registrare perfettamente la persona. Semplicemente il software di analisi potrebbe avere più difficoltà a identificarla.
1: Esatto.
0: C'è appunto un altro punto, come dicevi tu, importante. Prendila adesso perché l'AI continua a migliorare. Quindi se un sistema viene addestrato su persone che indossano questo tipo di partner, di questo tipo di fantasie sulle camicie, potrebbe quindi imparare a riconoscerle comunque.
1: Right, so get it now and you know, because later on it might not work.
0: Sì, prendila adesso perché più avanti sicuramente non funzionerà.
1: But don't worry, because pretty girls, sì. You're gonna be invisible to pretty
0: sì,
1: girls
0: too. Sì, ma non preoccuparti perché sarai comunque invisibile a delle belle

0: The best sound from the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
2: 105 Mi Casa Live.
11: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
10: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net. Let's go!

0: Pero hoy nueva leña con Al Golpito.
1: Ajá.
0: Al Golpito.
1: Si chiama Golpito, nuovo brano appunto di Quevedo insieme a Nueva Linea, e praticamente tratto dall'album El Baifo, che è un bel mix urban reggaeton.
0: Mm-hmm. È una storia un poco rara.
1: Un po' strana, sì.
0: Un po' raro.
1: Un po' rara, un po'
0: strana. Dici, io non so che tu stai pensando.
1: No, però... io non sto pensando niente, però mi ha colpito la storia.
0: Scusa, scusa.
1: Un nuovo sondaggio fatto da queste parti ha chiesto questa domanda, ha posto questa domanda. Pensi che potresti fingere la tua morte e riuscire a farla franca?
0: What? Che è, mujer? Che tu hablaci?
1: Che stai parlando, Vicky? Che stai a dire?
0: Beh, e che dieron?
1: E allora, a quanto pare gli americani sono più prudenti di quanto si potrebbe pensare. Il sondaggio condotto su oltre 17.000 adulti ha rilevato che solo una piccolissima percentuale ha risposto sì, sicuramente ce la farei. Il resto no, ha detto che insomma è già stressante solo immaginarlo.
0: No.
1: Ecco, già uno stress.
0: Che quindi. Tipo di...
1: Che roba.
0: Come tu vai a preguntare?
1: Che roba è?
0: Che classe di pregunta è?
1: Ma ogni tanto qua se ne inventano le domande. E anch'io rimango un attimo. Scusa, cos'è? Però diciamo la parte interessante è che le risposte cambiano anche parecchio con l'età. I giovani sono di gran lunga i più sicuri di poter fingere la propria morte e questa sicurezza diminuisce decisamente con l'età.
0: No.
1: Ma io voglio dire, ma cosa
0: tu puoi essere adesso?
1: Ma no!
0: No!
1: Ma come faccio io? Beh, sono in giro dappertutto, mi vedono ovunque, che mi devo fare la maschera? Andare in giro con una maschera? Ma non mi sembra un'assurdità, poi
0: mira.
1: Anche
0: mi moia, mi moia, no. Però. Io voglio quedar vivo.
1: Senti, anche se tua moglie rompi balle, sei contento?
0: Mi moglie es mi moglie, però me voglio a quedar ahí.
1: Okay. Dice, guarda, amo mia moglie, è fatta male.
0: In vez de escapar, sì.
1: Però dice, rimango al suo lato piuttosto che fingere.

0: Madonna, so good. Incuda.
1: Sapien Remix.
0: Sapien Remix, è infatti il nuovo remix firmato Sapien di So Good e la collaborazione tra appunto anche Camel Fat, George Gigante e Cura, è un sound un po' più potente, un po' più scuro questa versione. Bella, noi abbiamo chiuso con questo.
1: Hey, it's all about the sandals, baby.
0: Proprio Stefanelli ai piedi.
1: Yeah!
0: C'è l'asmo che ci ha mandato una foto che non ho capito io. Questi sandali.
1: That looks beautiful.
0: Che sembrano
1: beautiful.
0: Due letti.
1: Look at those pretty feet.
0: Due letti. E piedi in mezzo sembra un dito, il pollice.
1: Che locura.
0: Ma che roba è questa? No, perché Erasmo, dovete sapere, odia i sandali sugli uomini. E quindi non riesce
1: Erasmo
0: a metterli e non sopporta. Quindi
1: che drammatica.
0: Ho messo questa foto di
1: drammatico.
0: Stai sandali infradito gigante, due letti.
1: Those things are like water skis.
0: Sembrano due.
2: È imbarazzantissimo proprio, Matt.
1: Santissimo.
0: È imbarazzantissimo perché sì, sembrano due sci d'acqua.
1: Those things are like snow skis.
0: No, sci da neve.
1: Like four snow skis.
0: Larghe quattro volte uno sci da neve. Va bene, allora non mettere.
1: Okay, you know, when he was a baby, he would get chancletazos.
0: Mi sa che da piccolo ha preso tante ciabatte in testa dalla mamma che i sandali li odia, Erasmo. Ecco perché.
1: He can't look at them now.
0: Mamma mia, va bene. Ragazzi, noi abbiamo chiuso con no sandali per gli uomini.
1: There's a no sandal zone.
0: È quello che dice Erasmo.
1: No sandal zone.
0: No samba, esatto.
1: 105 Miami.
0: E vi ripetiamo domani a Miami. Grazie per averci ascoltato.
1: Yes, life on the beach. Yes,
0: sì,
1: thank you, Vicky.
0: Dalla spiaggia. Grazie, Superstar DJ Erasmo The Mix. Grazie a Thomas e no ciabattine da spiaggia. Per
1: peace.
0: Gli
1: this is 105.
3: Radio 105. From Miami. 105 Miami.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
3: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
2: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
3: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
9: Che non importa se... bruciasse il mondo attorno da te.
8: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Il momento che

0: Continuate a cantare insieme a noi perché abbiamo ancora tantissime hit in arrivo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2 al cinema.
1: We are back to Vita Loca on Radio 105.
16: Ecco.

0: Da Vida Loca è tutto, vi lascio con un pieno di buon umore e vi aspetto alla prossima puntata.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a radio.

0: DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Coralova presents Captive Soul.
3: It's In the Club with Dombreski.
4: I am the second voice for 105 In the Club.
0: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: 105. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Keep you from running away. I felt
2: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: India Club on 105.

0: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club. Summer Edition.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Thunder Club, the hottest night in SM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Love you, like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club.
3: 105 in the club. Il weekend dance di Radio 105.

0: L'estate dance è 105 in the club. 105 in the club. The Summer Show.
1: We'll be back in a while.
2: I'm moving to the sun.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in the club.